la musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta, musica grande.

0: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta.
1: Night Shift. Radio Alta, musica grande. Night Shift. What if I love

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

Radio Alta. Sono le 6:01. La musica grande. Radio Alta. La musica grande.

0: Radio Alta.
1: La musica grande.
0: Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Costanzo Del Pinto torna in radio con Push the Button, il nuovo singolo distribuito da Believe e pubblicato da Next Stop Music Publishing. Un brano esplosivo che racconta l'attimo in cui decidi di spegnere il pilota automatico e cambiare tutto. Un gesto, un interruttore, una rivoluzione personale. Cantautore e polistrumentista molisano, Del Pinto porta nel pezzo tutta la sua esperienza, dalle collaborazioni con Dodi Battaglia e Marco Masini ai palchi internazionali. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Costanzo Del Pinto. Push the Button.
3: Come si fa a cambiare vita in un momento? È facile, è semplice, basta lasciar libero l'istinto. La libertà, l'università, sono solamente un'occasione, ma è debole e complice chi non ha il coraggio di andare.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Altaplay Today.

Duran Duran aprono il 2026 con Free to Love, il nuovo singolo realizzato insieme al leggendario Nile Rodgers, anche coautore del brano. Il pezzo, lanciato al BBC Radio 2 Breakfast Show, anticipa il grande ritorno della band come headliner al BST Hyde Park il 5 luglio, con gli Scissor Sisters come special guest. Nei credits spiccano la produzione della band e la regia del videoclip firmata da Jonas Åkerlund, con la partecipazione di Clara Amfo. Per nuovi suoni su Radio

Mamma mia, se vi siete svegliati con questa canzone dolcissima, bella, lei è Billie Eilish. Allora, vi do il segnale orario, così mettiamo a posto gli orologi anche per questa mattina, per iniziare bene. Sono le 7:00, 38 secondi, fra poco, colazione.

0: Bene, il sereno dopo la tempesta. Ancora una grandinata sulla Bergamasca, però adesso situazione tranquilla, così come ci aveva preannunciato il nostro Nino Pozzi. Poi sentiremo anche Manuel Mazzoleni, ci collegheremo con Trebbi Meteo, che tra l'altro ha aggiornato il sito. Mi sono trovato spiazzato questa mattina, poi glielo chiediamo. Allora, dunque vi do subito la notizia per quanto riguarda il traffico questa mattina in A4 direzione Bergamo, quindi da Dalmine direzione Bergamo c'è segnalazione di incidente, e quindi con il traffico che è decisamente rallentato, lo possiamo vedere anche dal sito di Autostrade per l'Italia. Ecco, questa è la direzione Bergamo, dove vediamo il traffico praticamente fermo in questo momento verso Bergamo. Quindi c'è questo incidente, tra l'altro segnalato in tre iconcine, quindi adesso non so se è uno solo o se sono diversi tamponamenti in questo caso, quindi per l'entrata a Bergamo un po' in difficoltà. Per quanto riguarda invece direzione opposta, quindi verso Milano, in questo momento il traffico è regolare, linea verde, così verde anche in altri punti, quelli critici, ma tempo 10 minuti e poi come sappiamo 671, insomma, sotto passo di Colognola è sempre grande, grande traffico, grandi rallentamenti, così come in zona Ramera e in altri punti della nostra provincia. Questo per quanto riguarda il traffico, quindi prudenza come sempre nella guida. Allora, tante cose anche oggi è martedì, buongiorno a tutti, oggi è martedì 7:50 con Luciano Ravasio, che credo parli ancora della mamma, la festa della mamma, che poi di dell'8 ma anche di domenica, però cioè, ci sarà questa reminiscenza appunto dedicata alla mamma. Poi alle 8:20 invece io vi invito a rimanere con noi, perché c'è un programma ricchissimo, ce ne andiamo a Valbrembo, nel comune di Valbrembo, perché hanno un programma dedicato alla legalità, si chiama Radici di Legalità. Questo appuntamento avremo il sindaco Arrigoni, che sarà con noi, e poi parleremo anche di Libera, come sapete, questa rete nazionale fondata da Don Luigi Ciotti nel 1995 e riunisce 1600 associazioni. Ne parleremo con Gerardo Melchiolda, che è appunto responsabile di Libera Bergamo. Sarà un appuntamento sicuramente molto interessante da scoprire insieme per questo programma appunto a Valbrembo. E poi c'è tanto altro, i vostri messaggi, i vostri auguri al 329 11 84 864 per Colazione con la Radio Alta. Claudio Castelli, Teo Mangione, sono le 7:04 minuti, fate le vostre belle cosucce anche questa mattina e andiamo a leggere la prima pagina.
1: L'eco di Bergamo, prima pagina.
0: Prima pagina di oggi martedì 12 maggio 2026, il giornale diretto da Alberto Ceresoli. Dal consorzio di bonifica, altro rialzo delle tariffe, ritocco medio del 3% rispetto al 2025, lavoro per 15 vasche di laminazione. La bolletta del consorzio di bonifica della media pianura bergamasca sta ancora arrivando nelle case dei cittadini. Una volta aperta si scopre la sorpresa: aumenti medi del 3% rispetto allo scorso anno. Dal consorzio il presidente Franco Gatti spiega che all'origine del rialzo c'è il forte aumento dei costi che l'ente consortile ha riscontrato per le opere di manutenzione del reticolo di sua competenza. Ma non solo, il rialzo, aggiunge Gatti, è dovuto anche all'aumento delle opere. Tra qualche anno in tutta la provincia saranno pronte 15 nuove vasche di laminazione. L'allarme di Adiconsum, Federconsumatori Bergamo, altra batosta per i consumatori, le famiglie, le problematiche sono in aumento. E poi a centro pagina, controllata tutto il giorno, era violenza. Avevo 10 minuti per arrivare al lavoro, poi dovevo chiamarlo al telefono e fargli sentire che stavo timbrando. E poi le botte, le vessazioni che per 14 anni una giovane donna della Valcalepio è stata costretta a subire. Lui è stato condannato in via definitiva per maltrattamenti e sta scontando la pena ai domiciliari con permesso di uscire per lavorare. Lei racconta del timore di lasciarlo: temevo per i miei figli minorenni, avevo paura di essere uccisa. Ora la beffa lamentata dalla donna: mi versa solo 100 euro al mese, io fatico ad andare avanti, per 2 anni non sono riuscita a pagare le spese condominiali e mi hanno pignorato un quinto dello stipendio. Andiamo di spalla, Castelli Calepio, orgogliosi di te. L'ultimo saluto a Nico. Via Spaventa, ancora una spaccata, ma il flash mob divide. Cisano, un incidente, il ponte chiuso, traffico in tilt. La trattativa ex diurno si punta ad aprire a settembre. Bergamo in consiglio comunale, scontro sulla sicurezza. E poi taglio basso, quasi 9 milioni difesa del suolo dalla regione, fondi per 15 cantieri. L'iniziativa 100 bigi dismesse pronte a ripartire per i volontari. Atletica, carissimi da urlo, vede europei under 18 e mondiali under 20. Stiamo parlando di Caterina Carissimi, 16enne di Alzano, che ha centrato a Clusone il minimo nei 5 km di marcia per europei under 18 e mondiali under 20. Atalanta, Luca Percassi apre l'addio di D'Amico e l'arrivo di Giuntoli, l'AD nerazzurro tra i migliori dirigenti, interessa anche ad altri club, se ci sarà il matrimonio saremo felici. E poi andiamo a due foto notizie, una che riguarda le liste di attesa, ci sono più visite, e poi gli estivi che si aprono al Goisis e Cittalta. Sotto la testata con il programma Confindustria, Zanetti presenta la squadra, il neopresidente Promo Bergagnelli scelto al l'unanimità. ABB a Dalmine, nuovo stabilimento investe 85 milioni e poi gli ultimi sbarchi dalla nave, stiamo parlando del virus, un altro positivo in quarantena, due italiani. Questa è la prima pagina del giornale del nostro Eco di Bergamo che trovate in edicola oggi martedì 12 maggio 2026. È San Pancrazio, facciamo gli auguri a tutti i Pancrazio che sono in ascolto in questo momento. Bene, sono le 7:07, andiamo a vedere la situazione meteo e lo facciamo con Manuel Mazzoleni che è in linea con noi, tutto contento e giulivo per il nuovo sito di Trevi Meteo, che mi ha messo in imbarazzo stamattina perché non riuscivo a capire nulla.
2: Non sei l'unico, quando si cambia bisogna un attimo di
0: abituarci a questo nuovo sito di Trevi Meteo. Complimenti, ho dovuto iscrivermi, l'ho iscritto a Trevi Meteo anch'io.
2: Quello per la fortuna è gratuito, dai.
0: Meno male. Allora, poi devo farci l'occhio per capire bene le vostre iconcine, quello che c'è.
2: Sì, sono cambiate parecchie cose, è diventato un pochino più interattivo.
0: Un po' più interattivo, vabbè.
2: Alle nuove generazioni, quindi okay. Bisogna prendere un po' di confidenza come tutte le cose nuove, ma quello accurato.
0: Manuel, lo spiego a chi ci sta seguendo attraverso la televisione, perché lo sta vedendo, insomma, l'immagine.
2: Sì?
0: Questo è oggi, qua vediamo sulla vostra sinistra del teleschermo, qua c'è oggi, poi domani, quindi abbastanza, poi devi farci l'occhio.
2: Sì,
0: capisco,
2: esatto.
0: Che oggi sarà una buona giornata, e così confermi, Manuel.
2: oggi e domani sono le due giornate migliori assieme forse a domenica della settimana, quindi ci sono un pochino di nubi stamattina ma poi si diraderanno nel corso della giornata. Attenzione che potrebbero entrare un po' di correnti di favonio che potrebbero farsi sentire poi nel corso della tarda mattinata, primo pomeriggio, quindi un po' di vento in giornata, la situazione tranquilla perché questo vento ripulirà i cieli, quindi giornata che proseguirà poi con cieli sereni o poco nuvolosi, quindi buona dal punto di vista meteorologico.
0: Quindi sei già domani, tu fammi capire così.
2: Oggi.
0: Domani
2: idem, magari finita con il sole, magari arrivano un pochino di velature con le nubi alte in serata perché preannunciano un nuovo cambiamento che ci sarà poi da metà settimana in poi, quindi giovedì, venerdì e sabato, tre giornate ancora con ombrello a portata di mano e con un ulteriore calo delle temperature, quindi si va sotto media da metà settimana perché arrivano correnti fredde dal nord Europa che portano un deciso calo delle temperature e qualche fiocco di neve anche sulle nostre si fa un passo indietro rispetto alla primavera.
0: Infatti vedo già sabato minima di 7 gradi qua a Bergamo, quindi farà decisamente freddino, però domenica c'è il sole, vedo.
2: Domenica tendenzialmente dovrebbe essere buona come buona parte poi della settimana successiva, quindi sarà ancora, diciamo, questi paio di giorni da instabilità, poi dovrebbe aprirsi una fase un pochino più stabile e soleggiata, ecco.
0: Bene, ecco, così faccio capire ai nostri amici cosa devono fare per previsioni, poi scegliete la città. Noi ovviamente siamo a Bergamo, quindi Bergamo di oggi, quindi con questa iconcina e con la nuvoletta, così anche per domani. Poi avete scritto complicata, giovedì e venerdì giornata complicata.
2: Complicata perché è ancora da definire il dettaglio orario.
0: Ah, ok.
2: Quindi,
0: okay.
2: Per non commettere errori macroscopici, certo, riteniamo più opportuno dare l'evoluzione sulla fascia esoraria, quindi la media sulle 6 ore, che entrare, okay, nel dettaglio, dove si potrebbe commettere più errori che precisione.
0: Senti,
2: ecco,
0: mi è più simpatico, lo vedo in movimento, quantomeno c'è questa pioggia che se ne sta andando, perché Bergamo è qui, ecco,
2: sì,
0: è segnalato,
2: sì,
0: con
2: esatto.
0: Faccia Bergamo, e la pioggia che se ne sta andando verso est, giusto?
2: Sì, sì, fortunatamente verso... ieri ci ha lambito le grandinate, ci ha preso qualcosina sulla parte orientale della nostra provincia, ma i danni maggiori li ha fatti, diciamo, dal bresciano andando in là, quindi anche ieri siamo stati abbastanza fortunati. Di grosse grandi non abbiamo vista, incrociamo le dita per quello che succederà la metà settimana in poi.
0: Bene, allora, complimenti per il vostro sito interattivo, però noi siamo analogici e quindi vado, caro Manuel, ancora, io metto, guarda, oggi sole pieno,
2: Sì, ti fa.
0: Ma che bello, sole pieno con la temperatura, adesso stamattina siamo a 9 gradi più o meno, però durante la giornata, insomma, le temperature saliranno.
2: Sì, si alzano, non da arrivare ai picchi che avevamo registrato nella settimana scorsa, ma comunque ancora intorno ai 20-21 gradi, si arriva facilmente anche oggi.
0: Quanto meno è asciutto, non avremo i piedi umidi come invece è successo ieri mattina. Allora, io metto una signora Maria che guarda, bacia, abbraccia il sole e dice complimenti a Trebi Meteo per il nuovo sito.
2: Bene. Bene, dai.
0: Interattivo. Però fammi avere il PDF, fammi avere il bollettino.
2: Devo capire con chi l'ha sviluppato.
0: Bravo.
2: Se lo possiamo reintegrare, ecco.
0: Grazie Manuel Mazzoleni, ci sentiamo noi venerdì per il Meteo Weekend.
2: Perfetto.
0: Okay. Ciao Manuel, cioè, proprio già salutato. Allora, sono le 7:13 minuti primi. Allora, ci sono le notizie, anche oggi, importanti. Ne ho trovata una, guardate, che di notizia che è di una normalità che mi ha lasciato veramente di stucco, cioè diventa notizia. Cosa è successo? Charles Leclerc, lo sapete, insomma, il campione Formula 1, si è sposato recentemente con la splendida, una ragazza veramente molto, molto delicata, molto gentile, molto educata, che si chiama Alexandra. È finita nel mirino degli hater. Ma perché hanno tempo da perdere questi haters, cioè questi odiosi, quelli che sono lì su internet e cercano veramente di rompere le scatole delle persone normali? Perché cosa le hanno detto ad Alexandra Leclerc, che è appunto la sposa di Charles? Hanno commentato offendendola, dicendole: guarda, tu non sei nessuno, se sei qualcuno lo devi a Charles Leclerc, che è il campione di Formula 1, tu non sei niente. ecco, questa cosa qua veramente mi lascia perplesso. Allora, cosa ha risposto lei? Essere accanto a Charles Leclerc significa vivere sotto i riflettori. Negli ultimi mesi Alexandra lo ha scoperto ancora di più da quando ha sposato il pilota della Ferrari, scegliendo anche di firmarsi Alexandra Leclerc, addirittura, pensate, ha preso il cognome del marito. Il commento offensivo cos'è stato? Tutto è partito da una fotografia pubblicata sul social dove Alexandra posava davanti a quello che sembrava il garage Ferrari con un look total red, cioè tutto rosso, perfettamente in sintonia con il mondo del cavallino Ferrari. Sotto il post però è comparso un commento: non sei nulla senza tuo marito. Una frase che ha spinto la moglie di Leclerc a intervenire direttamente: nessuna polemica aggressiva, data l'eleganza di questa ragazza, nessuna risposta sopra le righe. Alexandra ha scelto toni pacati ma molto chiari. Cosa ha detto? Senza mio marito sono una ragazza normale, con hobby normali, passioni normali e che cerca di essere il più gentile possibile. Tiè, haters, fantastico. Alexandra, sei la numero uno per noi, per tu. Pensate alla normalità. Cosa c'è di più sbagliato, dice lei, della normalità? Cioè, di più giusto della normalità. Una risposta intelligente, bellissima, intelligente e gentile da parte di Alexandra. Brava, complimenti, sono contento, insomma, che anche fra personaggi, insomma, illustri, importanti come la moglie di Leclerc, abbia risposto così ai suoi odiatori. Suburbia, Pet Shop Boys.

0: si capisce che questo disco è degli anni 80 dal video, che è un po' sbiadito, non erano in digitale all'epoca, probabilmente su pellicola, quindi invecchiano, adesso col digitale non lo so, fra 40 anni quando vedremo i video di adesso, digitale che cosa verranno scalfiti, chissà come saranno poi i video fra 40 anni, noi non lo sapremo mai. Che bella la risposta di Alexandra, cioè la normalità, lei è una donna normale, è la sposa di Leclerc, è moglie, è attaccata, non sei nessuno, sei solo, cosa ha fatto di male? Cosa ha fatto di male? Pensate gli odiatori, dove arrivano? Incredibile mondo. Andiamo invece da Umberto, eccoci, prof, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti,
0: Lei si sente normale, prof?
1: Proprio normalissimo.
0: Cioè, la bellezza della normalità, però mi fa piacere, ecco, che arrivi poi da una persona importante, perché è la moglie, ma a prescindere poi che sia la moglie di Leclerc, è una persona normale, deve essere odiata perché dice, non sei nessuno, sei solo la moglie di Leclerc. Beh, che male ha fatto? È pazzesco.
1: Esiste quando ci si fidanza o ci si sposa con persone famose.
0: Ho capito, ma cosa c'è di male? Cosa c'è di male? Questa è
1: l'invidia.
0: L'invidia, questa è una cosa incredibile, l'invidia. Allora, caro il mio prof, dunque io stamattina ho registrato in autostrada questo incidente che sta creando dei problemi perché arriva da Milano, quindi da Dalmine verso Bergamo, e quindi con dei rallentamenti, direzione opposta, tutto tranquillo. Dove si trova, prof?
1: Sono sull'osservatorio della via Carducci. In questo momento non c'è proprio nulla in giro, sei il deserto d'Italia.
0: In città.
1: Niente, esatto. non ci sono ricadute in questo momento sulla Biantea.
0: Ok. Io sto controllando la 671, Galleria San Roberto, con ancora dei rallentamenti, così anche fino a sottopasso di Colognola. Va così. In questo momento c'è un po' di traffico anche in tangenziale ovest, vedo verso Treviglio. Però a parte l'autostrada, ecco, non ci sono altre segnalazioni di incidente. Caro professor Umberto, ci sentiamo nei prossimi giorni. Va bene?
1: Va bene. Ciao, buona giornata.
0: Alla nostra sentinella numero 18. Allora, aspetto i vostri messaggi, gli auguri che avremo alle 7:30. Se avete le vostre foto, mandatemele subito. 329 11 84 864. Adesso fate un bel respiro forte, perché è giusto respirare, e poi ci sentiamo fra poco. Spot. Nel frattempo vi parlo di Confartigianato, la tua impresa in regola con il CDPR, privacy, la protezione dei dati oggi è fondamentale, la formazione del titolare e dei dipendenti è un obbligo previsto dalla normativa europea. Per aiutare le imprese Confartigianato Bergamo, organizzato giovedì 28 maggio il corso GDPR Privacy, regolamento europeo sulla protezione dei dati, con formazione generale specifica sui temi come marketing, e-commerce e videosorveglianza. Confartigianatobergamo.it.
2: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
3: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
2: Questo è Facchi Camini e Stufe.
3: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
2: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
3: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
6: Ci sono vari modi per ascoltare i programmi e la musica grande di Radio Alta. Oltre alla tradizionale modulazione di frequenza FM, la puoi seguire in streaming su alcune delle applicazioni più note: Radio Player, TuneIn, FM World. Devi semplicemente cercare Radio Alta e mettere il cuoricino e memorizzarla nei preferiti. Anche Radio Alta Musica Grande, da quest'anno, è in DAB Plus Digital Radio. Il suono perfetto. Cercala nella tua autoradio con il sistema DAB o dai nuovi ricevitori Radio DAB Plus. Anche Radio Alta è in Digital Radio. Il suono perfetto.

0: 14 alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti trasporta in un vortice di suoni.
1: On a journey to the rock and roll satellite.
0: E il venerdì si fa sul serio.
2: Rock Airplay Mainstream.
0: La classifica dei brani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
2: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Radio Alta.

0: La grandezza, ecco, di un'altra donna umile, umile come Giorgia potrebbe permettersi di tutto, cioè vorrei dire io sono la numero uno, invece non lo fa, anzi molte volte si mette anche in discussione. Allora, stamattina mi avete chiesto, bravi, perché abbiamo parlato di questa dimostrazione di umiltà, anche di intelligenza, di gentilezza da parte della moglie di Leclerc, che ha risposto: io sono una donna normale, di che cosa mi attaccate, qual è il motivo per attaccare me, cioè, non sono nessuno, sono solo la moglie di una persona che amo, che è appunto Charles Leclerc, che è il campione della Ferrari di Formula 1 che conosciamo tutti, lei ha solo la colpa di essere moglie e quindi per questo attaccata. Ha risposto elegantemente, diceva: questa è la normalità, la mia normalità. E mi avete scritto: io sono invidiosa di chi non ha invidia. Bella. Poi Teo: ha ragione il professor Umberto, tutta invidia. Chiedi se è un vizio subito da molti o se è un sentimento che sentiamo verso gli altri. Tra l'altro è un vizio capitale, uno dei 7 vizi capitali. Io non me ne ricordo gli altri: invidia, accidia, poi cos'erano gli altri vizi capitali? Fossi stata la moglie di Leclerc, avrei risposto che se Charles mi ha sposata vuol dire che sono speciale nella mia normalità. Fantastico. Ed è proprio così. Andiamo da Ugo, andiamo a vedere la situazione in A4, siamo invidiosi. Ugo!
1: Buongiorno.
0: Dove sei? Sai, quelli che sono in autostrada in questo momento, che sono fermi perché c'è un...
1: Sono tranquillo.
0: Vedi?
1: Mezzo in un traffico totalmente inesistente questa mattina, nel tratto da Seriate a... sulla strada provinciale 91 verso Sarnico.
0: Sì.
1: Sta viaggiando bene, vedo in entrambe le carreggiate, per cui al momento qui la zona è molto tranquilla.
0: Okay. Allora, ripeto, in A4 c'è questo incidente, cioè il concilio di incidente per chi sta andando verso Bergamo, da Dalmine verso Bergamo, e tra l'altro c'è ancora anche un'altra segnalazione di incidente sul rondò dell'autostrada. Al rondò dell'autostrada c'è una segnalazione di incidente, non credo sia lo stesso, e quindi anche questo sta generando dei problemi. Non riesco a capire se sono quelli che stanno uscendo dall'autostrada o quelli che stanno entrando in A4. Comunque alla rotonda dell'autostrada è tutto rosso in questo momento. Questa è la situazione. Va bene, Ugo, senti, intanto grazie, ti chiedo: sei invidioso? Tu hai questo cos'è, un sentimento, l'invidia? Non riesco a definirlo.
1: Ti dico la verità, a volte c'è un qualcosa che magari ti dice: ma pensa quello come fortunato. Però poi alla fine probabilmente noi abbiamo fortune diverse, magari altri sono invidiosi da un certo punto di vista di quello che abbiamo noi, per cui deve essere gestita nel giusto modo, secondo me. L'invidia fa parte probabilmente dell'essere umano, perché è una, come dicevi tu, dei 7 vizi capitali. Per cui
0: quali sono gli altri? Te li ricordi? Cioè, io ricordo accidia. Invidia, quali sono gli altri? C'è proprio un vuoto totale. Dove andare a cercare?
1: Fame e sonno, non credo.
0: Cioè, l'invidia, come perché in termini tranquilli potrebbe essere: cioè, che bella macchina che c'hai, no? Che sono mi piacerebbe averla, cioè, sai quell'invidia leggera, cioè, mi piacerebbe anche a me avere questa.
1: Poi c'è anche l'avarizia e la lussuria,
0: la lussuria.
1: Però vedi, c'è anche la gola. Che vedi, la fame rientrava nel...
0: Però la gola, sai, quella cosa che, voglio dire, puoi fare a meno, cioè gola, vorrei avere questa... poi vado a cercare i 7 vizi, anzi, sicuramente...
1: Mano mi vengono in mente, è anche l'ira.
0: Cioè, quelli irascibili, quelli...
1: Sì.
0: L'ira?
1: Anche quello è un vizio capitale.
0: Adesso vedrai che mi arrivano tutti i 7 vizi capitali scritti dai nostri ascoltatori. Però ecco, questo dell'invidia, cioè invidioso di che? Cioè, sei invidioso se qualcuno magari ha qualcosa o sta facendo un mestiere, un lavoro, dice: ah, lo fa lui, lo potrei fare anch'io, no? Perché lui non me, e invece io lo ribalto con l'umiltà, no? Sai, l'umiltà invece è una risposta molto, molto più sottile, secondo me. Cioè, vabbè, sei,
1: è quello che ha risposto, poi l'umiltà rientra nella risposta che ha dato la moglie di
0: che Leclerc. Tra l'altro la stiamo vedendo, è bellissima. Cioè,
1: siamo invidiosi perché lei è bellissima.
0: Bellissima, sono una coppia straordinaria. Poi una risposta così da questa ragazza giovanissima, te la fa amare di più, te la fa piacere ancora di più, no? Bella, cioè una donna intelligente, ma non poteva sposarsi con un'altra donna. Charles è una persona straordinaria anche lui. Va bene, caro Ugo, ti invidio perché tu adesso sei in giro.
1: Sto andando anche al lavoro.
0: Dai, l'ultima invidia, cioè invidia leggera che hai pensato, cioè, cosa? Dai.
1: Invidia, no, chi era in questi giorni, chi era in vacanza, nel senso al mare, così mi sarebbe piaciuto. Ma è un'invidia sana.
0: Ecco, parliamo dell'invidiuccia. L'invidiuccia. Vabbè. Ciao Ugo, ciao, buona giornata. Ciao, ciao, ciao, ciao. Allora, siete pronti per i vostri auguri? Anche noi andiamo a fare gli auguri. Ma che belli, guarda. Altro che invidia, cioè, non che sono invidia, anzi, noi dovremmo essere invidiati perché abbiamo gli ascoltatori più belli. Allora, buon compleanno papà Mirko, dalla tua famiglia, Aurora, Linda, Giulia e Letizia, sono bellissimi tutti bellissimi, bellissime. Allora, che bella foto, che belli ascoltatori che ho, invidiateci, invidia. Tanti auguri di buon compleanno ad Antonella, che oggi festeggia i suoi 57 anni, auguri dal marito Vincenzo e anche dall'ufficio auguri con scritta Olimpia. E poi tanti auguri di buon compleanno ad Angelo, guarda lì l'Angelo che è tutto bello contento con i suoi stivaloni da lavoro. Dunque, lui festeggia 46 anni, auguri dalla tua amica Natascia. Bene, tanti auguri anche dalla sorella Maddalena, tanti tanti auguri per il compleanno di Angelo. Non so se ce ne sono altri di auguri, poi vado a controllarli sempre al 329 1184 864. Questa me l'avete me l'avete chiesta qualche settimana fa, vi accontentiamo oggi con Arisa, una bella canzone dal titolo L'amore è un'altra cosa. Auguri a tutti.

L'amore è un'altra cosa, grande interpretazione, una interprete veramente brava, cantante, Arisa, e lo sapevo, mi avete mandato tutti i 7 vizi capitali: superbia, invidia, avarizia, ira, gola, che poi dovremmo fare il contrario, no? Per esempio sull'avarizia invece la generosità. Guardate quanto è bella invece la generosità, cioè poter dare qualcosa di tuo, ma non solo in termini materiali, generoso significa poter dare quello che sai alle altre persone, sta alle persone poi capire intelligentemente che cosa significa poter ricevere appunto dal generoso. Molte volte non è frainteso anche questo, la lussuria, accidia, e qua non so, tutti avete scritto questa cosa: Teo, i 7 vizi capitali, superbia, avarizia, invidia, gola, lussuria, iracidia, grazie. Poi l'invidia inizialmente è normale, corretto provarla, poi sta a noi ridimensionare il giusto contesto. Franco, sono d'accordo, cioè l'invidia, quello che si diceva prima, la forma leggera, cioè, guarda che bello orologio che c'ho, bello, cioè in quel momento stai pensando, dai, mi piacerebbe anche a me averlo, però finisce lì.

puoi invidiare Charles Leclerc, che se l'è sposata, insomma. Ecco, ha acquistato punti, brava Alexandra. Bene, a questo punto che facciamo? Andiamo indietro nella storia, andiamo a vedere che cosa succedeva nel 1979. Era sabato 12 maggio, il giornale costava 250 lire la copia, l'Eco di Bergamo. Allora, qua si parlava delle scorte di petrolio, non a piedi e al buio l'estate. Tuttavia, dice il ministro, la situazione è seria e grave, occorreranno provvedimenti per ridurre il consumo di benzina. Siamo nel 79, ragazzi, che in aprile è stato alto e scriteriato sulle strade italiane. Questo nel 79. Poi diamo altri titoli. Dal 15 al 19 a Vienna l'incontro Carter, il presidente americano, quello delle noccioline, Carter, e Brezhnev, quindi da America e Russia, il prossimo mese per la firma dell'accordo a SALT. Poi l'impegno della DC nell'appello ai elettori. Ma andiamo a vedere all'interno del giornale le nostre notizie. Ecco, qua ho preso due notizie di cronaca, perché quando parliamo di problemi sul lavoro, incidenti sul lavoro, sono sempre accaduti purtroppo, e forse si è fatto veramente poco per proteggere i lavoratori. Artigiano di Ponte muore cadendo dal tetto di una fabbrica, la disgrazia a Pessano, ferito gravemente un dipendente della vittima, che aveva 42 anni. E poi c'è un altro incidente sempre sul lavoro, nel mettere la gronda cade dal tetto e muore in ospedale un pensionato, questo è successo a Premola. Quindi c'erano questi problemi appunto sul lavoro. Concludo con qualcosa di più leggero, quindi andiamo agli spettacoli, che vi sblocco sempre qualche ricordo. Siamo nel 79, c'erano tante discoteche, vi ricordo il Sympathy per esempio a Capriolo, questa sera c'era Carlo Venturi, se avete voglia di ballare un pochino, oppure al Queen Sabe, che non c'è più, ad Albano Sant'Alessandro, questa sera c'è Bruna Lelli. Questo accadeva nel 1979. Andiamo a vedere invece nella musica cosa si ascoltava nel 1979. Insomma, un po' di anni fa noi c'eravamo anche con la radio, quindi queste canzoni le ricordiamo tutte, erano trasmesse tantissimo. Infatti c'era Ross Stewart, non so se ricordate Ross Stewart con Do You Think I'm Sexy, grande successo. Poi c'era Amy Stewart con Knock on Wood, Tocca Legno, grande successo in radio e in discoteca. Poi c'erano i Bee Gees, quelli di Tragedy, e poi c'era Capitan Harlock, banda dei bucanieri, perché c'erano le canzoni dei bambini che entravano in classifica, poi le hanno tolte perché vendevano di più, e al numero uno c'era lui. Stiamo per sentire, tanto c'è uno slideshow con delle foto che riguardano questo personaggio. Ebbene, la canzone preferita dagli italiani nel 1979, in quel maggio, era intitolato Il Carrozzone, Renato Zero.

0: che bella che è ancora questa canzone, il carrozzone. Non dico che si è sbloccato il ricordo, perché è una canzone che conosciamo perfettamente, però è quel periodo che è vissuto ascoltando questi brani che ci riportano in quegli anni. Allora, guardate, stavo leggendo, intanto vi ringrazio perché mi avete mandato i cartelli, cioè la Superbia, Avarizia, la spiegazione di tutto, e mi piaceva il contrario, no? Quando vi dicevo prima, Giorgia, l'umiltà, che è il contrario della superbia, cioè una può essere una regina, un re, ma umile, è bellissimo, acquista valore, invece un re superbo, adesso non voglio fare nomi, ce n'è uno in particolare che si sente l'imperatore del mondo, no? Cioè, ecco, la superbia fa parte dei 7 vizi capitali, diciamo l'avarizia, quindi essere invece generosi, l'invidia, il contrario dell'invidia, cosa può essere il contrario dell'invidia? La rabbia, la rabbia, io sinceramente sono andato a vedere Michael di Michael Jackson, ero un po' arrabbiato, cioè, non, perché lui è andato via, cioè, così, ecco, proprio la rabbia, ho fatto parte dei 7 vizi capitali senza saperlo. La lussuria, che è, tra l'altro, anche un piacere sessuale, anche questo non lo sapevo. Gola, incontinenze nel mangiare e bere, cioè proprio di gola, ecco, quello è un video. L'accidia invece è il desiderio di vivere e agire spesso associato alla malinconia, anche in questo caso il non pensare ad altri o agli altri, fai parte dei 7 vizi capitali. È bellissima questa cosa, dovremmo tenerlo sempre davanti a noi questo cartello. State qui con me perché fra poco andiamo dal nostro prof, che sarà iroso, arrabbiato perché siamo in ritardo. Fra poco.
1: Spot. Un'invasione di colori. Da voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo. Lo sappiamo. Per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività. Perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso. Tu fai l'impresa. Al resto ci pensiamo noi.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta.

0: Allora, siamo in diretta ovviamente con colazione con Radio Alta, quindi torno all'incidente in A4 dove ci sono code che stanno aumentando, lo ricordiamo, direzione Bergamo, quindi per chi deve uscire a Bergamo ha dei problemi, lo si può controllare anche dal sito di Autostrade per l'Italia. Ecco qua, vedete, non è un fermo immagine, ma sostanzialmente il traffico che è veramente bloccato in questo momento direzione Bergamo, all'uscita di Bergamo c'è questo incidente. Questa è la situazione, ma sono le 7:54. Sarà irato o sarà arrabbiato nostro prof? Eccoci, Ravasio, buongiorno. Buongiorno, prof.
1: Stavo pensando, irato ai patri numice.
0: Ai patri numi, vero?
1: Ai patri numi.
0: Lei è invidiosa a questo. Cos'è? Vizio, sentimento? L'invidia. Ma è un sentimento. I vizi capitali sono un sentimento che sentiamo? Come definirli?
1: Non è un sentimento, c'è sempre il redarguito, quindi non è tanto un sentimento, ma un difetto
0: sì.
1: L'animo umano, anche quello che ci metteva sempre in imbarazzo è l'accidia. Ma cos'è sta?
0: L'accidia.
1: L'accidioso è uno che non ha voglia di fare niente.
0: Niente.
1: Io non so se sia un sentimento. Ma,
0: però c'è anche l'ozio. C'è anche l'ozio sano.
1: Sì, l'ozium letterarium è quello che amo di più io, ma l'ozium letterarium vuol dire dedicarsi alla scrittura, alla poesia.
0: Io quando ozio, quando ozio penso, quando me la cavo così,
1: Niente, invece tu dicevi, ho sentito che dicevi della mamma, eccetera, no? Io volevo tornare sulla mamma solo per una riflessione che facevo anche il fuori onda, che sono quelle feste che ci hanno regalato gli americani, perché è stata un'americana ne discutevamo a tavola domenica, perché io davo poca importanza all'evento. E allora ho buttato lì, ma una festa, le solite feste americane, come
0: a chiamata.
1: Difatti è proprio così, nel senso che l'hanno inventata nel 1908 in America una signora in omaggio alla propria madre, ma il presidente Woodrow Wilson, che è quello che poi discuterà la pace nel 18 a Versailles, l'ha fatta diventare festa nazionale a partire ben dal 1914. Noi l'abbiamo ripresa solo negli anni 50 ed è come un festival di Sanremo. Il sindaco di Bordighera forse ha visto cosa hanno fatto quelli di Sanremo, assieme al presidente dell'ente Fiera del Fiore della pianta ornamentale, hanno inventato la festa della mamma anche qui, così vendevano le piante.
0: Quindi una cosa commerciale, cioè vendo le piante di fiori.
1: È nata così. Viva la mamma affezionata a quella gonna un po' lunga, così elegantemente anni 50, sempre così sincera, però ci ha regalato per esempio questa bella canzone, la festa. E poi c'era quella mamma, sono tanto felice, sono tutte belle le mamme del mondo. E queste sono le mamme di una volta, che bisogna ricordare con sette.
0: Che foto è questa, Rava?
1: Questa qui viene dal volume di Parre, ma ho dovuto cercarla ieri perché non la trovi online. Poi ce n'è un'altra di Goglio.
0: Sì. Però io stavo guardando le foto perché mi piace poi scrutarle bene, cioè i vestiti dei bambini, gli sguardi, i visi, perché poi era tutto dipendeva da ciò che si mangiava in quel.
1: Però assomigliano alla mamma.
0: Sì, ma si assomigliano tutti, erano tutti smagriti. erano tutti smagriti. Questi.
1: Questa viene dalla montagna, anche questa è la montagna, questa è più vecchia.
0: Bella questa.
1: 1920 di Goglio, insomma, quello che stanno celebrando adesso con la moglie.
0: Guarda quello, il papà o il nonno? Era il papà? Era il papà questo, il papà?
1: No, quello lì è il papà.
0: Il papà con i baffoni.
1: Io sono otto, tu calcola che io sono l'ultimo di otto, per cui arrivo da una roba così, insomma.
0: Che belli.
1: Guarda che trasformazioni, adesso neanche il nipote.
0: Però guardate, nella loro umiltà e nella loro anche povertà, erano elegantissimi, i maschietti con il cappello, avevano tutti il cappello,
1: sì,
0: i maschietti
1: messi lì col cappello,
0: gilet,
1: li hanno vestiti della festa.
0: Guarda che bello,
1: poi avevi il vestito della festa, com'è bello il mio ragazzo col vestito della festa.
0: Sono poesie queste,
1: non so, tutto mio mentre mi diceva addio. Però il vero tema della giornata era questo.

0: fare quando nostro Signore va in, torna in cielo, perché domenica è la festa dell'Ascensione. Ed è una festa molto importante. Poi ricorderemo le rogazioni, ma mi veniva in mente che Manuel ti diceva che ci sarà bel tempo
1: domenica.
0: Domenica, perché è importante per i proverbi che dicono: se il più è folde della sensa, per 40 dense più sensa. Cioè, se piove il giorno dell'Ascensione, per 40 giorni piove sempre.
1: Se il più è folde della sensa, se c'è il sole, quindi bevo il sole.
0: Sì, ma no, è meglio che ci sia il sole, perché addirittura se il più è folde della sensiu, va tutto alla bandù, cioè va tutto alla bandono.
1: Sì, sì. No, no, c'è bel tempo.
0: Se il più è folde della sensiu, de tri gre, di resta due, di tre grani ne rimangono due. Quindi, ma se fa sul, e sarà quello, o il tiravent, i tri gre diventa se, cioè i tre grani di, i tre chicchi di grano diventano 100 se va bel tempo.
1: Dai, speriamo.
0: E quindi
1: no, anche perché volta... è domenica che scade la cosa delle accise, o forse fra due domeniche, non è questa domenica.
0: Non lo so, guarda, quella accise la... 28 mi pare. La prossima. Dovrebbe giovedì 28.
1: Speriamo che
0: però andiamo a vedere. Ma in sostanza, poi per ottenere tutte queste grazie facevano proprio prima dell'Ascensione le rogazioni. Ci sono queste processioni, si andava in campagna e il prete diceva: liberaci dalla tempesta, liberaci, ma era tutto in latino: a fulgure tempestate liberanos Domine, fructus terre dare e conservare digneris, perché tu ci dia i frutti della terra, in sostanza. Te rogamus, audi nos, e adesso dovremmo andare in giro ancora a dire te rogamus, audi nos, per tante altre cose di cui abbiamo bisogno. E vedi, una volta c'erano anche questi articoli sull'Eco che ricordavano le rogazioni,
1: le processioni, ma vengono ancora fatte, no? Tradizionalmente vengono ancora fatte.
0: No, negli anni 60 hanno smesso.
1: Cioè, e questa però è una foto, non è una foto recente questa che si vede?
0: Questa qui, secondo me, ha messo foto di qualche volume.
1: Dice? Sembra più moderna, ecco, come
0: no,
1: foto.
0: Perché avevo anche segnato che fino agli anni 60, in sostanza, in uso fino a...
1: Beh, magari qualche parroco decide di fare questa processione.
0: Di fare ancora questo.
1: Perché Mia Martini?
0: Perché muore il 12 maggio. Oggi è il 12 maggio del 1995. E purtroppo ti mettono anche la nota: l'autopsia parlò di arresto cardiaco da overdose di stupefacenti. Ma le reali cause rimasero avvolte nel mistero, con ipotesi che viravano su un mix di farmaci e condizioni fisiche precarie. Che vedi, se non rimani la ragazza normale, poi
1: ma lei era particolarmente normale,
0: normale, che doveva reggere una situazione
1: non fa parte dei sette vizi capitali. Ma io ci metterei anche la cattiveria, cioè la cattiveria, gli odiatori.
0: Perché dicevano che era
1: gli odiatori.
0: Hai ragione, torna con gli haters proprio,
1: vedi? Ma c'è questa canzone scritta da Bruno Lauzi, una delle più belle canzoni che solo lei può interpretare, a parte Ravasio,
0: solo il ritornello. Non so fare la parte.
1: Difficilissima canzone. Tu.

0: Bravo, bravo, Rava.
1: No, bravo, sempre bravo.
0: Non si sente, sarà anche il passaggio più semplice della canzone, ma io non riuscirei a beccare una nota. Quindi bravissimo, tu che sei nell'universo, almeno tu. Tu che sei diverso, almeno tu nell'universo. Bene, caro Rava, ci sentiamo la prossima settimana.
1: La prossima settimana, martedì 19.
0: 19 di maggio con il nostro Luciano Ravasio, che non è invidioso, no? Non è invidioso.
1: Ma un po', a volte dei bresciani sono invidiosi, perché loro non si vergognano della loro rusticità.
0: Ciao Rava, a martedì prossimo. Grazie, grazie, state con noi, perché fra poco invece andremo a Val Brembo, dove c'è un programma ricchissimo sulla legalità. State con noi.
2: Spot, spot.
3: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
2: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
3: Questo è Facchi Camini e Stufe.
2: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
3: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
2: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
4: Sei titolare di una piccola media impresa? Confartigianato Imprese Bergamo ti offre servizi e assistenza su misura per la tua azienda.
5: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
4: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
6: Voglio più!
7: Più!
6: Più!
2: Ma più cosa?
6: Più risparmio!
2: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
6: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
2: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
6: Questa è convenienza!
2: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad. Persone oltre le cose.
0: Diamo il segnale orario, sono le 8 e 6 minuti.
8: Bergamo Ora, in collaborazione con l'Eco di Bergamo.it.
0: Notizia che leggiamo in prima pagina sul nostro giornale, sull'Eco di Bergamo questa mattina: tariffe del consorzio di bonifica, nuovo rialzo del 3%, aumentati i costi di manutenzione, il ritocco alle bollette arrivate ai cittadini, il presidente Gatti, siamo a lavoro per 15 vasche di laminazioni, il territorio deve contribuire. Ancora in prima pagina, difesa del suolo, arrivano 8,8 milioni per avviare 15 cantieri in Bergamasca, lo stanziamento per contrastare il dissesto idrogeologico, dalle vasche di laminazione ai pendii, la risposta alle segnalazioni dei territori. Ex Diurno a Bergamo, la trattativa accelera, mix di ristorazione e intrattenimento, si punta a riaprire a settembre. Il locale Ipogeo è chiuso da un anno dopo la disdetta del precedente gestore, la proprietà crediamo nel progetto, c'è convergenza con un gruppo di operatori lombardi, confidiamo di trovare la quadra a breve. E poi si parla anche di cultura, il ritratto che inganna, il web, il mistero di Altobello Melone alla Carrara. C'è il podcast, per anni è stato scambiato per Cesare Borgia e ancora oggi il web continua a riproporre quell'errore. Nella nona e ultima puntata del podcast L'arte in pausa caffè, il misterioso ritratto di Gentiluomo dell'Accademia Carrara rivela una storia sorprendente. Poi c'è l'Atalanta, Luca Percassi, il rapporto con Ademico può finire ma la stima no, su Giuntoli, scegliere il DS è mio compito, qualora dovesse andare via D'Amico sarebbe compito mio trovare un sostituto all'altezza, ha detto Luca Percassi. Andiamo a vedere aggiornare la pagina, vediamo se ci sono altre notizie. Qua torniamo invece al mistero di Strozza, al RIS il coltello sequestrato caccia alle tracce biologiche, l'arma trovata nel deposito di Francesco Dolci, rilievi scientifici per capire se è stato usato per la profanazione del corpo di Pamela Genini. Situazione traffico, andiamo a vedere in A4 com'è in questo momento. Qua prosegue ancora questo rallentamento fra Dalmine e Bergamo, lo abbiamo segnalato, c'è questo incidente e quindi sta generando sicuramente molti problemi, lo possiamo vedere anche dal sito di Autostrade per l'Italia, vediamo di rinnovarlo, vediamo se riusciamo a capire se la situazione è migliorata, no, vedete in direzione ovest, almeno per chi è davanti al video può capire che il traffico è completamente bloccato direzione Bergamo per questo incidente e la coda sta aumentando nel corso dei minuti. Vediamo altre zone della nostra provincia, 671 quindi con rallentamento anche sulla Villa dal Meddalmine, zona Ramera Petosino, asse Paltrinano Mugazzone, probabilmente anche dovuto al fatto che ci sono problemi appunto per quanto riguarda l'autostrada e da segnalare un incidente questa mattina anche in via San Bernardino, cioè c'è un incidente proprio in città e quindi ci sono sicuramente diversi problemi, traffico rallentato anche per chi sta salendo dalla 671 sulla 671, qua siamo al Cassinone e questo è dovuto probabilmente anche al fatto che molti stanno uscendo dall'autostrada, quindi da direzione Bergamo stanno uscendo e quindi stanno causando, cioè una causa in questo caso all'effetto appunto dell'incidente con code per chi sta andando verso le valli. Questa insomma è la situazione al momento per quanto riguarda il traffico. Il meteo, andiamo a vedere la situazione meteo per questa giornata dal sito rinnovato del nostro portale appunto di 3B Meteo. Vediamo se riusciamo a comprendere subito dove si trova. Ecco la previsione: giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino. Non sono comunque previste piogge. La temperatura massima registrata sarà di 21 gradi. Sono le 8:11 minuti. Aggiornamenti più tardi alle 9, alle 10, alle 11, mezzogiorno in contemporanea televisiva. Bergamo TG ore 12 e alle 13.
8: Bergamo ora in collaborazione con l'Eco di Bergamo.

0: Proprio, proprio bella, siamo orgogliosi di farvi sentire questa canzone di un gruppo bergamasco, l'abbiamo ospitati settimana scorsa, si chiamano Disarm, quindi saluto Andrea, Nicola, Claudio, insomma, Francesco, tutti quelli che stanno lavorando a questo progetto dei Disarm con questa canzone che è veramente bella, Luna Storta. Cioè, immaginate una canzone così presentata a Sanremo, cioè, una canzone come questa è a Sanremo, Luna Storta, la cantate tutti il giorno, produzione bergamasca. Bello. Allora, sono d'accordo con Giambattista, perché io prima dicevo, parlando ancora di questi vizi capitali, sull'invidia, no? L'invidia, o sulla rabbia, sull'ira, no? La rabbia, perché sono andato a vedere Michael e Nigel, io, a parte che ti emozioni, vedere quel film di Michael, dice porca miseria, mannaggia, perché è andato via sto genio che era Michael Jackson, era arrabbiato. Però mi dice giustamente, l'invidia porta sempre alla violenza, quello che tu dici è ammirazione, ho tanta ammirazione per chi ha talento, ammiro ciò che hai e faccio in modo di averne uno. L'invidia porta a impossessarsi di ciò che non puoi avere. Tanto c'era la canzone, una parte della canzone dei Disarm che diceva questa cosa, tutto si unisce. Poi vado a leggere, ecco, per esempio, tra le cose positive che esistono, meno male che ci sono personalità importanti come Presidente della Repubblica Mattarella, che dice Mattarella, l'elogio all'errore, questa è la cosa, i giovani abbiano il coraggio di sbagliare, ma non solo i giovani, cioè se non sbagli non impari, non c'è niente da fare, bisogna imparare dall'errore, ecco, bisogna imparare dall'errore. Pensate quante cose potremmo veramente aprire durante il corso della giornata, seguendo quello che viene raccontato, che viene detto. Andiamo da Ettore. Ettore, eccoci. Buongiorno Ettore.
1: Buongiorno a tutti, eccomi.
0: Bene, allora, dunque, stamattina giornata difficile, almeno per chi è in A4 verso Bergamo, abbiamo visto, c'è questo incidente anche in città.
1: Questa mattina chiusa l'autostrada direzione Brescia da Bergamo.
0: Sì, ho visto, chiusa, quindi speriamo che non sia nulla di grave. Tra l'altro, guardate, sono i momenti degli incidenti, è pazzesco questa cosa, perché segnaliamo l'incidente in San Bernardino, in autostrada anche sulla 671 direzione Bergamo, scusa, da Bergamo direzione Seriate, c'è questa segnalazione di incidente anche sulla 671 verso Grassobbio e verso il Cassinone. Quindi ragazzi, quando ci sono questi momenti è incredibile, Ettore?
1: Bisogna stare molto attenti.
0: Pazzesco, molto pazzesco. Già 3 incidenti segnalati nel giro di pochi minuti. Quindi attenzione nella guida. Dove sei tu adesso, Ettore?
1: Sono sulla nostra statale 42, all'altezza praticamente del nostro paese di Casazza. Qui sì, sta avvicinando, ti dico, sono in direzione Lovere. Io segnalo in direzione Lovere, nessun tipo di problema di viabilità, anche salendo da Trescore, anche da Zandoglio, mentre in direzione opposta c'è una leggera coda questa mattina.
0: Ok, però sta piovendo a Valcavallina.
1: Come?
0: Sta piovendo in Valcavallina.
1: Sta piovigginando, due gocce, ma va a macchia di
0: neve. Sai che noi siamo nella valle delle lacrime.
1: Sì.
0: Così, Valcavallina piove. Dimmi.
1: Comunque posso dire che questa mattina sulla zona di Ponteranica ho visto i primi monopattini con le targhe.
0: Meno male. Anche se è stato posticipato, almeno per quanto riguarda l'assicurazione, mi sembra. Quindi ecco, non sarà questo weekend, ma sarà forse a luglio. Leggevo che c'è una proroga, almeno per quanto riguarda l'assicurazione. In ogni caso, casco. Io lo dico sempre,
1: sì,
0: casco.
1: Io vedo tantissima gente comunque senza
0: casco. Dai, non è possibile.
1: Vanno velocissimi alla mattina presto, che è ancora molto buio, senza neanche la pettorina ad alta visibilità.
0: Questo anche quelli in bicicletta, questo anche quelli in bicicletta.
1: Anche quelli in bicicletta.
0: Purtroppo. Poi catarifrangenti, ma metteteli anche dopo il tramonto, cioè prima del tramonto o comunque al mattino. Mettete sto catarifrangenti, avete la bicicletta, ma che cosa vi costa? Ci sono anche le bretelle,
1: esatto,
0: no? Queste cose. Il casco.
1: Che costano poco, ma che hanno un ottimo servizio, assolutamente.
0: Va bene, Ettore, grazie. Grazie, buona giornata. Grazie Ettore. Andiamo da Francesco veloci. Francesco.
2: Eccoci, ma buongiorno Teo, buongiorno a tutti. Saremo ipertelegrafici. Allora, questa mattina probabilmente legato all'incidente che dicevi tu su via San Bernardino, noi non abbiamo trovato coda nell'ingresso della rotonda di autostrada in direzione
0: Perché tutto bloccato.
2: Esatto, quindi a noi è andata abbastanza bene. Ti segnalo i soliti incolonnamenti in ingresso Bergamo, su via autostrada e in via Zanica. Invece estremamente scorrevole via Gavazzini questa mattina in entrambe le direzioni.
0: Ok, grazie Francesco, buon lavoro, buon viaggio. State con noi, fra poco invece parleremo di un bel programma importante del comune di Valbrembo. Fra poco.
3: Spot, spot. Le docce e barbati bagno, tanti stili, misure e forme differenti per adattarsi ad ogni tua esigenza. Barbati Bagno, a Brembate sotto Bergamo e Cremosano Crema.
4: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
3: Radio Alta, la musica grande.

0: la musica grande.
1: Ma non solo la musica, qua ci sono anche delle belle iniziative sul nostro territorio. Vi portiamo a Balbrembo, mi diceva il sindaco, 4.500 abitanti, salutiamo tutti quelli che ci stanno seguendo, anche perché sono fortunati, ecco, siamo invidiosi con ammirazione per il fatto che c'è un programma dedicato alla legalità, si chiama Radici di Legalità, sono giorni dedicati a Peppino e Felice Impastato, memoria, impegno, insomma un programma veramente molto molto ricco. Io do il benvenuto, perché sono tanti gli ospiti, a Veniero Arrigoni, che è il sindaco del comune
2: grazie,
1: di Balbrembo.
2: Buongiorno, grazie
1: sindaco. Diamo il benvenuto anche a Gerardo Melchionda, che è rappresentante di Libera Bergamo, perché ne parleremo, sì, appunto di Libera, e poi parliamo del consigliere, insomma di colui il quale ha organizzato un pochino tutto, che è Eraldo Maffioletti, che è con noi. Buongiorno Eraldo.
3: Buongiorno, grazie.
1: Benvenuto, grazie, ben buongiorno. Ritrovato Eraldo. Allora andiamo con il sindaco e cerchiamo di capire quello che succede appunto a Balbrembo, perché vedevo questa locandina, un programma veramente molto ricco. Venerdì 15 voi iniziate già a parlare di legalità con, sì, uno dei film emblematici, sì, almeno su questo, che è I 100 passi. Cento perché passi. Avete scelto I 100 passi?
2: Allora innanzitutto abbiamo scelto Peppino Impastato perché chiaramente è una persona del popolo che ha voluto testimoniare la sua attività antimafia attraverso un'intensa attività giornalistica e radiofonica, per cui crediamo che partendo da Peppino Impastato possiamo sicuramente coinvolgere anche le persone, perché crediamo che la lotta alla mafia debba essere fatta soprattutto attraverso una cultura popolare, perché se tutti noi riusciamo a capire quali sono i messaggi e come si insinua nella società, sicuramente possiamo metterci gli anticorpi per poterla bloccare. Certo. Quindi abbiamo scelto Impastato e questo film che racconta la sua storia.
1: Quanto è percepita? Mi perdoni se le faccio domande, perché sono pochi minuti, sì, e sì, tante le domande, certo, che volevo farle. Quanto è percepita la mafia, quella con la M maiuscola sulla nostra?
2: Allora, territorio? Secondo me nell'immaginario collettivo non è percepita, nel senso che la mafia oggi è subito e si annida attraverso i meccanismi che di fatto non sono più quelli della Sicilia degli anni 70-80, e quindi ancora più pericolosa, per cui bisogna capire il fenomeno, e qui abbiamo anche gli amici di Libera che ci daranno una mano a comprendere i meccanismi di insinuazione della mafia nella società civile e capire poi quali sono gli anticorpi che dobbiamo mettere in campo. Sicuramente le istituzioni hanno un compito importante, perché dalle istituzioni passa, credo, una grossa fetta anche dell'interesse mafioso attraverso gli appalti e attraverso le opere che vengono fatte.
1: Quando avete pensato questo programma cercato di capire che poteva magari dar fastidio anche a qualcuno? O...
2: Nel nostro obiettivo è quello di creare una cultura della legalità, sia a livello attivo che passivo, perché chiaramente l'amministrazione, operando in una società, in un contesto economico, ha delle regole da rispettare e far rispettare le regole anche i cittadini, per cui all'obiettivo nostro è quello di non farci assolutamente condizionare da o impaurire da nessuno, nel senso che il nostro obiettivo è quello di comportarci in modo corretto, più corretto possibile, perché chiaramente il limite c'è, e portare avanti le nostre iniziative in modo serio.
1: Allora, quindi ricordiamo a chi ci sta seguendo in questo momento, ma non solo quelli che abitano a Balbrembo, i cittadini di Balbrembo, ma un po' in tutta la nostra provincia, che c'è questo programma che inizierà appunto venerdì 15 maggio con il film I 100 passi all'Auditorium Balbrembo. Chiedo a Eraldo Maffioletti, voi avete chiamato anche gli amici di Radio Out, no? Cioè questa vicinanza alla comunicazione. Radio Out è una radio importante, tra l'altro spero di poterli sentire anche al più presto. Perché questo dedicato alla comunicazione, Eraldo?
3: Perché grazie sempre agli amici di Libera e anche alla Tavola della Pace della Valbrembana, e abbiamo pensato che era importante avere una testimonianza diretta, perché solo lui, che è stato compagno proprio di radio di Peppino Impastato, è ancora vivente e ancora oggi lavora in radio e testimonia ancora questo passato importantissimo. Tra le altre cose dovremmo avere anche un collegamento diretto con lui, quindi sentire proprio anche dalla sua viva voce questo importante passaggio della radio, anche perché, come tu sai, le radio negli anni 70 avevano proprio la vocazione di essere testimonianza di lotte e di denuncia rispetto a quello che stava succedendo in quel periodo. Quindi per noi questa cosa qui è una cosa importante, e speriamo che le coscienze si risveglino e quindi siano anche molto partecipi di questa serata.
1: Poi la radio, grazie. Tu lo sai che è una informazione diretta senza filtro, è come l'acqua, non si riesce a fermare quello che viene detto in quel momento. E poi si arriva appunto a venerdì 22 maggio con questa giornata con Giovanni Impastato, e qua entra in ballo anche Libera. Poi magari ne parleremo con il nostro ospite, con Gerardo Melchionda, che è rappresentante di Libera a Bergamo nella nostra seconda parte. Tu volevi aggiungere qualcosa?
3: No, io intanto grazie, Eraldo, lascio parlare comunque.
1: Tu sei contento intanto? Sì. Poi Eraldo Mafioletti, dicevo prima al sindaco, per Valbrembo è una risorsa assolutamente importante. Allora vi chiedo, ecco, un istante, noi facciamo una piccola sosta e poi con Gerardo Melchionda parleremo di Libera e ci dirà quello che accade in queste giornate importanti. Ricordiamo, a Valbrembo dal 15 di maggio. State qui, torniamo fra poco. Radio Alta.
0: Spot, spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Ecco, sei davvero super! Sì, super valutazione! Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349 sabato orario continuato.
8: Radio Alta.

0: Eccoci qua con colazione con Radio Alta, una puntata e un momento dedicato a quello che è la legalità, anche sul nostro territorio. Appunto, si chiama Radici di Legalità. Siamo con il comune di Valbrembo, con il sindaco, con Viniero Arrigoni, ma anche con il rappresentante di Libera Bergamo, che è Gerardo Melchionda, che è con noi. E la prima domanda che tra l'altro gli ho posto a microfono spento: che cos'è Libera? Anche perché Libera è stato fondato questo organismo nel 1995 da Don Luigi Ciotti.
1: Bene, nasce proprio, innanzitutto ringrazio il comune di Valbrembo per questa iniziativa che vuole proporre alla comunità, e ringrazio voi per questo invito. Libera nasce dopo le stragi. Questo evento avviene proprio in occasione di un anniversario della strage di Capaci, il 23 maggio, certo, dove il giudice Falcone la scorta. Ecco, dopo queste stragi, Capaci, Via D'Amelio, Gergofili, Milano, Roma, queste stragi in cui la mafia fa queste azioni molto violente, allora c'è questa presa di consapevolezza da parte soprattutto di Don Luigi Ciotti, che invita associazioni, forze sociali e riflette se la magistratura e le forze dell'ordine da sole non riescono a farcela, allora abbiamo bisogno di un'antimafia sociale. Ecco, nasce questa idea dell'antimafia sociale e nasce Libera come una rete di associazioni. Quindi non nasce come un'associazione, ma come una rete di associazioni.
0: Certo. Qua si parla ovviamente della memoria di Peppino Impastato, Felice Impastato. È ancora potente questa memoria, perché è vero, come diceva Eraldo, ci sarà questo incontro con Giovanni Impastato, quindi un collegamento anche. Ma quanto è sentito, ecco, questo, soprattutto fra i giovani?
1: Diciamo che per noi, come Libera, la memoria è il centro del nostro impegno. Non a caso il 21 di marzo abbiamo ottenuto e voluto questa giornata della memoria delle vittime innocenti di mafia. Leggiamo i nomi di tutte le vittime. Sono 1117 che ne abbiamo lette quest'anno a Torino, vittime innocenti di mafia. La figura di Peppino Impastato è presente. Io ho avuto, diciamo, anche la possibilità di assistere e di partecipare ai funerali di Peppino Impastato in quel 10 di maggio del 1978, e ricordo la tensione, un funerale che fu una manifestazione, un funerale che fu una proposta, un funerale che fu anche, se vogliamo, un mettere al centro le coscienze in un giorno particolare. Ricordate, in quel giorno veniva anche recuperato il cadavere di Aldo Moro, e quindi chiaramente la figura di Peppino, meno nota, passava in secondo ordine. Ma soprattutto Peppino Impastato veniva accusato di un qualche cosa che non aveva fatto. Peppino Impastato fu ammazzato, invece la stampa ufficiale faceva passare il tutto come se fosse stato quasi un suicidio.
0: Senta Gerardo, cosa vi aspettate dai partecipanti, ma soprattutto dai giovani? Qual è il messaggio che voi volete dare e quello che vorreste ricevere?
1: Ecco, una domanda molto, molto bella, ed è quella centrale. Noi facciamo sempre iniziative nelle scuole, partecipiamo, incontriamo i giovani. Immaginiamo che questo futuro del nostro tempo debba essere, rispetto a noi, molto più consapevole delle cose, soprattutto responsabile. La responsabilità è la partecipazione, ecco, significa partecipare responsabile. E allora noi vorremmo che i giovani fossero più partecipi. Il sindaco diceva che abbiamo bisogno di mostrare oggi noi quello che siamo. Io credo che parte proprio da questo. Noi vogliamo, desideriamo, ecco, vorremmo che i giovani potessero essere consapevoli e partecipi delle cose. Ma per fare questo occorre che noi, ai quali viene posta una domanda importante, cosa state facendo, riusciamo a creare i presupposti. Gli amministratori devono aprire i comuni, devono trasformare questi comuni in aule di vetro per poter vedere.
0: Quindi dare più spazio comunque, esatto, alla parola, ai giovani. Giustamente Gerardo Melchionda diceva appunto della partecipazione, l'abbiamo notato, l'abbiamo visto anche dal recente referendum, cioè i ragazzi quando c'è qualcosa, certo, da comunicare, da dire, diretta, ci sono. Quindi,
1: anche perché veda, c'è una, a volte sono giudizi anche molto frettolosi sui giovani, no? Anche molto critici. Io sono stato insegnante per tanti anni, ho avuto la fortuna di vivere coi giovani in maniera molto intensa e attiva. Io credo che sia una generazione molto bella questa.
0: Sì, sì, sì.
1: Ecco, abbiamo solo bisogno di recuperare un rapporto,
0: di crederci di più,
1: avere questa reciprocità fiduciaria quasi.
0: Sentite, vi faccio questa domanda anche perché un po' da conduttore, da giornalista, insomma, mi può interessare, ma non solo, sottoscritto anche chi ci sta seguendo. Le forme diffuse di mafia attualmente, soprattutto al nord, quali sono le forme più diffuse della mafia? Perché noi la intendiamo nell'immaginario collettivo, la mafia, il fucile, la coppoletta, certo, no? Siamo in Sicilia, siamo lontani. Sì, sì. Invece ci sono queste forme nuove di mafia.
1: Questa percezione della mafia relegata prevalentemente al sud, ecco, credo che nei fatti stia cambiando. Del resto il processo Hydra, che sta interessando prevalentemente la Lombardia, ci fa vedere una mafia o mafie, perché bisogna usare il plurale adesso, che Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra hanno formato un consorzio e stanno entrando dove? Non solo stanno utilizzando i mezzi che sono classici delle mafie, lo spaccio, che è uno dei settori, il gioco d'azzardo, l'estorsione, ma stanno entrando in maniera prepotente, pervasiva, all'interno delle pubbliche amministrazioni. Il sindaco parlava di appalti. Bene, qui abbiamo avuto e abbiamo appalti di miliardi e le mafie lì
0: dove ci sono
1: evidente. Falcone ci insegnava che le mafie inseguono i soldi, perché non dovrebbero venire qui in questa regione che è la più ricca d'Italia.
0: Il tempo vola via. Sfida più grande che avete, soprattutto per Libera, qual è la sfida?
1: È quella di coinvolgere, ecco, questo momento è molto bello per noi, perché mette in condizione noi di entrare e quindi di relazionarci con una pubblica amministrazione, e altrettanto ci permette di creare un ponte con le comunità. Noi abbiamo bisogno di stabilire ponti con le comunità e quindi soprattutto con le giovani generazioni, ma non trascurando le altre generazioni. Abbiamo bisogno di creare questi momenti collettivi, comunitari.
0: Torno dal sindaco perché credo che insomma in questo momento abbiamo percepito noi adesso quello che è l'importanza di quello che state organizzando, no? A Val Brembo dal 15 di maggio, quindi da venerdì fino al 23.
2: Una settimana.
0: Quindi soddisfatto, no?
2: Sì, sì, no, soddisfattissimo, anche perché abbiamo coinvolto le scuole del territorio, quindi quel discorso che ti si diceva prima, il nostro obiettivo è quello di valorizzare e soprattutto far passare attraverso le istituzioni scolastiche i giovani i messaggi di correttezza e di legalità, di giustizia e di democrazia, per cui il nostro impegno è soprattutto legato anche alla scuola, soprattutto le scuole del territorio. Noi abbiamo la Scuola Apostolica Padre Giuseppini e l'Istituto Comprensivo, con cui abbiamo ottimi rapporti, e su questo stiamo lavorando, perché l'obiettivo è quello di lavorare soprattutto sulle giovani generazioni, perché come si diceva prima bisogna dare fiducia e anche incutere fiducia in loro, perché il rapporto è duale e quindi di fatto bisogna

0: emerga.
1: Beh, io credo che ognuno di noi ha nel proprio lavoro, nella propria famiglia, nel proprio ambito, quello più immediato, vicino, quello che noi immaginiamo che è così banale, così semplice da non incidere. Questa domanda ognuno se la pone, ma io che cosa posso fare? Ci sono altri che devono fare, e quindi si immagina chissà quale altezza.
0: Si delega sempre a
1: qualcuno. Sempre agli altri. Invece io posso fare nella mia quotidianità, posso avere questo rispetto. Rispetto per le regole, posso interrogare la mia coscienza. Si parla tanto di legalità, io credo che sia anche abusata questo termine. Giusto. Perché a volte non basta solo la legalità, cioè, il rispetto delle regole e delle leggi non è sufficiente a volte per ottenere la giustizia, ma quello che conta è interrogare la propria coscienza. È giusto, se faccio questo piccolo passo incide, contribuisce a migliorare me o fa un danno a qualche altro che mi sta vicino? Ecco, io credo che questa è la domanda che ci dovremmo porre. Sì.
0: Siamo in un momento geopolitico, storico, difficile, no? Quindi questi sembrano piccoli problemi, no? Che dobbiamo risolvere, in realtà sono gocce che fanno oceano. La differenza poi sta lì. Ci abituiamo no? a una situazione di illegalità pensando che sia legale, invece non è così. Quindi una questione,
1: se mi permette,
0: proprio
1: in occasione dei funerali di Peppino Impastato veniva, ricordo, in questo corteo, ricordo una frase che veniva, che era la frase di Peppino: cerchiamo di impegnarci e facciamolo subito, altrimenti ci abituiamo al peggio e ci abituiamo al brutto. E su questo Peppino faceva una grande riflessione sulla bellezza. Il brutto, se diventa costante, può diventare anche bello, anche questo pericolo.
0: La sua fazione. A questo. Ragazzi, è stato molto bello incontrarvi, quindi invitiamo non solo Valbrembo, tutta la Bergamasca, insomma, chi ci sta seguendo in questo momento, di partecipare, come diceva Gerardo, come invitava anche Eraldo. Prego,
2: ma
0: Eraldo.
2: Ma io posso aggiungere?
0: Certo.
2: No, desidero personalmente, ma penso anche a nome di tutti i cittadini e naturalmente anche dell'amministrazione comunale, di ringraziare il sindaco perché ha voluto fortemente questa cosa. E quindi vuol dire che anche la cultura in generale, oggi parliamo della cultura e legalità, comunque ha una sua importanza, un suo valore anche all'interno di quello che è l'amministrare un comune. Quindi sono molto soddisfatto di questo, perché evidentemente il sindaco ha capito che comunque anche questo fa parte dell'amministrare, quindi stare dalla parte dei cittadini
0: e non è facile, sappiamo quanto non è facile, sindaco. Anche perché c'è una grande responsabilità da parte del primo cittadino del sindaco. Sono molto felice di avervi ospitato, quindi vi faccio i complimenti per questo bellissimo programma, lo ripeto, Radici di Legalità, da venerdì 15 maggio con la presentazione all'auditorium Valbrembo del film I 100 Passi, poi giovedì di 21 maggio Radio e Musica come strumenti di lotta e di denuncia con Radio Out, venerdì 22 maggio giornata con Giovanni Impastato, quindi l'incontro con i cittadini, c'è anche una cena, poi se andate sul sito cercate Radici di Legalità trovate tutto. Assolutamente tutto quello che riguarda questo evento. E sabato 23 maggio all'auditorium di Valbrembo la mostra di Peppino Impastato, le mafie in Lombardia e anche qui nella nostra Bergamo. Grazie ai nostri ospiti, grazie al sindaco Veniero Arrigoni, sindaco del comune di Valbrembo, grazie a Gerardo Melchionda, rappresentante di Libera Bergamo, e grazie a Eraldo Maffioletti, ci sentiamo ancora. Grazie a voi. Ricordate, fermi lì, non muovetevi, con Radici di Legalità, torniamo fra poco, colazione con la Radio Alta.
3: Radio Alta.
4: Spot.
5: Il tepore di un caldo che ti entra dentro.
6: La sicurezza di un impianto certificato e garantito.
5: Questo è Facchi Camini e Stufe.
6: La più grande esposizione di stufe, termostufe, camini e barbecue. Pulizia, risanamento, assistenza e video ispezione di canne fumarie e stufe. Rilascio certificazioni canne fumarie e libretto impianto.
5: Facchi Camini e Stufe è sicurezza e professionalità certificata.
6: In via Balduzzi 11 a Clusone. 0346 22 116. www.facchicamini.it.
7: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e

0: solo per voi lo sconto raddoppia. Mondo Flex fa la differenza.
1: Mondo Flex reti e materassi. Mondo Flex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondo Flex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
2: Radio Alta, la musica grande.

0: Le stelle dell'Africa, le luci d'America, questa canzone, una delle tante di Luciano Ligabue. Allora, giornata veramente difficile per chi sta viaggiando in A4, il traffico praticamente è fermo, direzione Bergamo per questo incidente, ma come dicevo prima, anche con la nostra sentinella, con Ettore, è un momento veramente delicato, perché registriamo diversi incidenti, questo sulla 4, poi già difficile di per sé il traffico sulla 671 direzione Bergamo Colognola, c'è un incidente in questo momento, abbiamo visto altre icone di incidente anche in tangenziale sud verso Treviglio, c'è altra segnalazione di incidente in via San Bernardino. Sapete, quando c'è il momento dell'incidente è incredibile, avviene spesso questa cosa, quindi fate veramente tanta attenzione se siete alla guida in questo momento. E poi dal sito di Autostrade per l'Italia, qua vediamo effettivamente per chi è davanti al video, ecco qua dove il traffico è fermo, questa è la direzione Bergamo per questo incidente. Questa è la situazione alle 8.53, adesso acceleriamo e alleggeriamo anche. Andiamo dal nostro ragionier Lodetti. Ecco, aspetta, perché devo schiacciare un sacco di bottoni stamattina. Eccolo qua, ragioniere!
1: Buongiorno a tutti!
0: Lei è partito, per evitare tutto, lei è partito alle 4 stamattina.
1: Sì, esatto, io dato l'esperienza ieri 3 ore per venire a Milano, che neanche se ne venivo a piedi, ci impiegavo. E quindi allora ho detto stamattina mi porto avanti, io sono qua un'ora prima dall'entrata che devo entrare io. Quindi sono qua fuori dalla
0: fatto bene.
1: Il mio pass vede,
0: allora, per chi in questo momento è in macchina, sta seguendo la radio, augurandoci veramente che quello che è accaduto in autostrada sia un semplice tamponamento, noi ci auguriamo sempre che la situazione sia tranquilla. Torniamo invece ad alleggerire, come dicevo prima, con le foto che sono anche simpatiche del nostro ragioniere Lodetti, in attesa. Tra l'altro domani non c'è il ragioniere, domani non c'è.
1: E domani, dopo domani.
0: Ecco, due giorni di ferie.
1: Sono a Roma, sì. Sono a Roma.
0: Abbiamo capito. Va bene, perché a Roma. Allora, questa cos'è? Ricetta medica?
1: Ricetta medica, gli hanno detto di scrivere il telefono.
0: Sì, il telefono. Cioè, uno, cioè, il telefono, tu metti il numero del tuo telefono. Invece esatto. Lui ha scritto la marca Samsung. Addirittura S3. Avevo anch'io l'S3, ma qua parliamo di 20 anni fa. Samsung S3, questo è il telefono. D'altronde c'è scritto telefono. Cosa c'hai adesso? Samsung piuttosto che. Lei che telefono ha? L'Oppo? Ancora l'Oppo?
1: No, basta. No, ho Samsung.
0: E quindi l'ha scritta lei questa, il Samsung. Esatto. Non è l'S3.
1: Ultra. Io sono il 5 Ultra. Sì.
0: Mamma mia. Allora, dunque.
1: Eccoli qua.
0: Protezione sul lavoro.
1: Sicurezza sul lavoro, ma poi anche qui la fiducia, quello che c'è sotto, che gli danno.
0: Io faccio fatica, però. Dunque, c'è un asse, siamo alti, siamo a circa 5-6 metri di altezza. Quello sotto, che anche in questo caso credo sia sospeso, anche quello sotto, perché non so dove sia, sinceramente, da che cosa si sorregge. Quello sotto,
1: su una piattaforma,
0: sì, vabbè, chiamiamola così, sorregge un asse fra due sponde dove poggia questo asse, ma per tenerlo proprio ancora più sicuro,
1: fra due ponteggi.
0: Ci sono altri due operai sopra l'asse che stanno, e lui sotto tiene fermo questo asse, giusto?
1: Pensate, sì.
0: Lui dovesse perdere così, girare la testa un attimo,
1: volantuno. Salutare qualcuno.
0: Ma dai.
1: Saluta qualcuno, cadono.
0: No, penso a quelli che sono in radio in questo momento.
1: Da non fare.
0: Immaginate questo che sorregge l'asse, ci sono due persone sopra che stanno lavorando e lui lo sorregge. Vabbè, poi.
1: Diciamo che fa un lavoro di peso.
0: Sì.
1: Di peso.
0: andiamo al supermercato, compriamo le patate gialle, due chili e mezzo
1: in offerta $2.99
0: 2,99 in offerta, 2 kg e mezzo invece di 2,49
1: che costavano 2,49 ma sono in offerta,
0: però lei spesso trova queste offerte al contrario, costavano meno,
1: sì, sì.
0: E uno ci crede, vabbè dai, comunque sotto i 3 euro perché è psicologico, vedi 2,99 ti sembra sempre, poi fanno il 9 con, bello grande con il tondo del 9, bravo, bello grande, che sembra uno 0, cioè,
1: ma poi costavano 2,49 giustamente l'offerta va a 2,99
0: WhatsApp, allora
1: questi sono due amici che ci scrivono, no?
0: Allora, come è andato l'appuntamento con la tipa? Racconta. Ma tutto bene, dai, a parte forse un dettaglio. Quale? È venuta col fidanzato. Così, dettaglio da nulla, va bene. Ragioniere, ci sentiamo venerdì allora. Vediamo se avrà il sorriso anche venerdì,
1: Vediamo. Anche perché se abbiamo un sorriso noi ce l'hanno anche gli atlantini.
0: È vero. Quindi tifiamo Inter. Ciao, ciao ragioniere. Ciao Beppe.
1: Buona
0: grazie.
1: Buona giornata a tutti.
0: Dai, siamo più o meno puntuali. Avevo una cosa da farvi vedere stamattina. Ce la facciamo, Claudio? Siamo in ritardo. C'era un passerottino, mi piaceva. Ho trovato fuori di casa il passerottino dopo averlo tenuto a casa perché non sapeva volare. E liberato per riconoscenza ogni giorno mi viene a trovare Beppe, lo faccio vedere domani questo passerottino. Grazie a tutti, grazie per essere stati con noi, tanti amici, con Luciano Ravasio, poi salutiamo anche il sindaco di Valbrembo che è stato con noi, Veniero Arrigoni, Gerardo Melchionda, rappresentanti di Libera Bergamo, e poi Eraldo Maffioletti. Grazie a Claudio Castelli, io sono Teo Mangione, ci sentiamo domani mattina come sempre alle 7, se volete anche nel pomeriggio con Keep on Rocking, fra poco c'è Davide Munari. A domani, vi aspetto, ciao!
2: Radio Alta. Sono le 8:59. Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it.
0: Tariffe del consorzio di bonifica, nuovo rialzo del 3%, aumentati i costi di manutenzione, il ritocco alle bollette arrivate ai cittadini, il presidente Gatti, siamo al lavoro per 15 vasche di laminazione, il territorio deve contribuire. Aggiorniamo la pagina subito perché prima c'erano altre notizie, questo riguarda il mistero di Strozza, la RIS, il coltello sequestrato, caccia alle tracce biologiche, l'arma trovata nel deposito di Francesco Dolci, rilievi scientifici per capire se è stato usato per la profanazione del corpo di Pamela Genini. E poi la difesa del suolo, arrivano 8,8 milioni per arrivare ai 15 cantieri in Bergamasca, lo stazionamento per contrastare il dissesto idrogeologico, dalle vasche di laminazione ai pendii, risposta alle segnalazioni e ovviamente ai territori. Poi torniamo invece per quanto riguarda il traffico in A4 con questa coda che è aumentata, qua siamo già all'altezza appena dopo Trezzo sull'Adda direzione Bergamo per questo incidente, dove poi anche l'autostrada è stata chiusa. Abbiamo registrato vari incidenti non solo in A4 direzione Bergamo ma anche sulla 671 sempre direzione Bergamo, e altro incidente sempre sulla 671, qui siamo da Seriate verso Bergamo, quindi è un momento veramente quasi drammatico, almeno per quanto riguarda gli incidenti, perché ce n'è un altro segnalato anche in tangenziale sud. Noi ci auguriamo sempre che siano tamponamenti, piccoli incidenti, speriamo che sia veramente così la situazione. Vediamo che sulla Villa d'Almine si viaggia abbastanza bene, migliorato il traffico sull'asse Paltriniano e Mugazzone, anche in Galleria Montenegrone, così anche in Valcavallina, e poi come abbiamo già detto questi incidenti nelle zone che abbiamo commentato questa mattina. Per quanto riguarda invece il meteo per le prossime ore, giornata in prevalenza soleggiata, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge nelle prossime ore, la temperatura massima registrata sarà di 21 gradi. 9, 1 minuto, 44 secondi, aggiornamenti alle 10 alle 11, mezzogiorno, contemporanea televisiva, Bergamo TG, ore 12 e alle 13.
2: Bergamo Ora, in collaborazione con l'ecodibergamo.it. Spot, spot.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
5: Con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
7: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Rico Fermi 1 a Curno.

0: Radio Alta presenta Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è. Conduce Davide Molari.
1: No, rido perché ho fatto una cosa. Buongiorno, adesso ve la racconto. Buongiorno. Bentrovati, Davide Munari, Nell'aria c'è. Quest'oggi raccontiamo, come facciamo tutti i giorni, ciò che accade a Bergamo e provincia, ma partiamo parlando di musica, perché tra poco ve lo regalo. Renato Zero con un brano del 1994, l'album era L'Imperfetto, questo fu il primo singolo che venne estratto da quel disco e già vi ho fatto capire. Renato Zero che è recentemente ritornato agli onori delle cronache per L'Ora Zero in Tour, che ha visto, lo ha visto girare per tutta Italia da gennaio fino a praticamente qualche settimana fa, 3-4 settimane fa, con la data finale di Messina, quindi ha toccato un po' di città, Roma, Firenze, Torino, Mantova, come vi raccontavo io sono stato qui, dove ha fatto 3 date: Conegliano, Bologna, Pesaro, Eboli, Bari e Messina. E ho chiesto all'intelligenza artificiale: stimami quanti spettatori potrebbero aver visto il tour in questione, L'Ora Zero in Tour. Quindi ho chiesto una sommatoria per ciascuna delle date e di conseguenza vengono fuori circa 262.500 spettatori, quindi una stima di circa 260.000 persone che nelle date di questo tour sono andati a godersi il noto re dei sorcini. E poi gli ho chiesto all'intelligenza artificiale: fammi una stima di quello che potrebbe essere il ricavo complessivo per questo tour. Parlo di ricavo, attenzione, non è l'utile, sono i ricavi. Considerato il prezzo dei biglietti, arriviamo ad un ricavo realistico di circa, anche qui prendiamolo un po' con le pinze perché chiaramente sono calcoli fatti dall'intelligenza artificiale, 19 milioni di euro per tutte le date, chiaramente queste 10 date che ha 10 tappe, pardon, sono più repliche chiaramente, quindi 19 milioni di euro, e questo è il conteggio fatto veramente in pochi secondi dall'intelligenza artificiale. Non è l'utile, lo sottolineo, non è l'utile, perché poi da qui bisogna togliere tutti i costi. Pensate a quanto possa costare un palazzetto dello sport per una data, moltiplicate per le 30 date, insomma, ci sono costi notevoli. Non è l'utile, però è interessante andare a vedere anche questi numeri, queste stime che tante volte, se non si è addetti ai lavori, non vengono neanche in mente. Ecco, quindi ci stavo giocando un po', per quello in apertura ridevo un pochino. 329 11 84 864, nell'aria c'è @radioalta.it. Eccolo qui, Renato Zero con Amando Amando su Radio Alta.

0: nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Quali meccanismi si innescano nel cervello umano quando non riesce a riconoscere i volti, nemmeno quelli di familiari stretti o in alcuni casi neanche il proprio, riflesso allo specchio, pur mantenendo invariata la capacità di riconoscere oggetti e luoghi? Ecco, questo è il fenomeno della prosopagnosia che viene appunto spiegato anche attraverso un intervento nel programma della BBC Crowd Science dalla dottoressa Zaira Cattaneo, docente presso il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell'Università degli Studi di Bergamo. Come evidenziato dalla professoressa Cattaneo, il cervello umano dispone di una sorta di circuito specifico dedicato all'elaborazione dei volti, poiché questi rappresentano uno degli stimoli più rilevanti per la nostra specie. Chiaramente, nel corso della vita una persona arriva a riconoscere migliaia di volti diversi, spesso anche dopo una sola esposizione, anche a distanza di anni. Ecco, questa straordinaria capacità è resa possibile da un insieme di aree cerebrali specializzate che si sono evolute proprio per supportare il riconoscimento facciale. Quando queste aree del cervello però subiscono un problema, una lesione, la capacità di riconoscere i volti può essere compromessa in modo selettivo, dando origine a questo disturbo che appunto prende il nome di prosopagnosia. Le persone affette da questo disturbo non riescono a riconoscere i tratti facciali degli altri e nemmeno i propri. Quindi, per supplire a questo disturbo, spesso sviluppano strategie di compensazione imparando a riconoscere gli altri attraverso degli indizi alternativi come la voce, l'abbigliamento, i capelli, l'acconciatura, il contesto, insomma, varie strategie. Esistono anche casi in cui la difficoltà è presente fin dalla nascita, senza che vi siano però danni cerebrali evidenti. In questo caso si parla di prosopagnosia congenita, la cui origine potrebbe essere di natura genetica. Ecco, attraverso studi basati su tecniche di stimolazione cerebrale non invasiva, la professoressa Cattaneo ha contribuito a identificare i circuiti neurali coinvolti non solo nel riconoscimento dell'identità dei volti, ma anche nell'elaborazione di altre caratteristiche come le emozioni espresse, la percezione dell'affidabilità e il giudizio estetico. Ho anche le parole della professoressa Cattaneo, che dice: le ricerche in ambito neuroscientifico rappresentano un contributo fondamentale per comprendere i meccanismi alla base della percezione sociale e per sviluppare strumenti sempre più efficaci di diagnosi e di intervento. Nei nostri studi più recenti stiamo, per esempio, utilizzando una tecnica all'avanguardia, la stimolazione cerebrale a correnti alternate, che consente di potenziare la sincronizzazione delle oscillazioni cerebrali spontanee. Il nostro laboratorio ha già dimostrato come questo migliori le capacità motorie e ora stiamo studiando come questa tecnica di neuromodulazione possa anche potenziare abilità sociali come il riconoscere emozioni espresse da altri o il predirne le azioni. Questi risultati potranno poi essere traslati in ambito clinico per il trattamento di disturbi diversi in cui le capacità di interazione sociale sono compromesse. È molto interessante oltretutto la partecipazione, come vi dicevo, della professoressa Cattaneo a questo programma della BBC, che è visibile chiaramente sul sito dell'emittente inglese, appunto, bbc.co.uk. Molto interessante, prosopagnosia, riconoscimento dei volti, ancora una volta l'eccellenza bergamasca, l'Università degli Studi di Bergamo, che attraverso questo progetto di ricerca svela i meccanismi del cervello umano.
2: Mars, Risk It All. È il nuovo singolo di Bruno Mars, già in vetta alla Global Spotify Chart e alla Global Apple Chart. Il videoclip ufficiale ha superato 59,7 milioni di visualizzazioni. Il brano anticipa il nuovo progetto dell'artista, dopo il successo di I Just Might, debutto alla numero 1 della Billboard Hot 100 e numero 1 anche in Italia, con un video diretto dallo stesso Mars insieme a Daniel Ramos. Bruno tornerà in Italia il 14 e 15 luglio 2026 allo Stadio San Siro per The Romantic Tour. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bruno Mars, Risk It All.

0: Risky Doll, Bruno Mars per Nuovi Suoni su Radio Alta. Andiamo insieme, lo facciamo come se per mano, vi porto per mano all'auditorium del liceo Mascheroni. Siamo in via Alberico da Rosciate, qui in città. L'appuntamento è per questa sera alle ore 20, organizzato da Noesis Bergamo, che è questo gruppo, questa associazione che è ormai attiva da una buona trentina di anni e propone come riferimenti al centro di questi interventi anche delle tematiche che riguardano l'uomo contemporaneo colto nel difficile esercizio del mestiere, del vivere e alla ricerca di questo varco che consenta l'uscita nella conoscenza. Ecco, questo l'ho detta male, l'ho detta proprio brutale e rapida. L'appuntamento per questa sera è, come vi dicevo, all'auditorium del liceo Mascheroni con il professor Guido Cusinato, docente dell'Università di Verona, professore ordinario di filosofia teoretica, e che concepisce la filosofia come esercizio per la trasformazione e ha elaborato anche una fenomenologia degli affetti che pone le emozioni al centro della formazione umana. L'appuntamento di questa sera vedrà il professor Cusinato alle prese con il tedesco Max Scheler, che rovescia la prospettiva dell'amare come un pericoloso incantesimo in cui la persona di fatto proietta sull'altro un'immagine ideale che non esiste. Questo è un po' il tema che verrà trattato questa sera. Ingresso al costo di 10 euro, appuntamento ore 20 al liceo Mascheroni, l'auditorium del liceo Mascheroni. Non muovetevi, restate lì, appuntamento con l'informazione e poi torniamo con la nostra musica grande.
1: Nell'aria c'è, torna dopo la pubblicità.
2: Spot, spot.
3: Voglio più, più, più.
2: Ma più cosa?
3: Più risparmio.
2: Ma vai da Conad.
4: Via, via.
2: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
2: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza.
2: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
7: Radio Alta, il radiogiornale.
8: Buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro USA Iran dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace. Il presidente americano incontra la squadra per la sicurezza nazionale e i vertici delle forze armate per discutere future strategie, inclusa possibilità di riprendere le azioni militari. Su Truth, il suo social, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, paese straordinario con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. E di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 chilometri da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Dal 2 marzo il bilancio complessivo degli attacchi israeliani porta al bilancio di quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e causando la morte di una persona nella regione orientale di Dnipropetrovsk, riferiscono le autorità. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini dopo la scadenza del cessate il fuoco. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. In Italia quasi un bambino su 4 vive al di sotto della soglia di povertà. Il 23% dei bambini italiani vive in famiglie con un reddito inferiore al 60% della media nazionale, uno dei tassi più elevati in Europa. Emerge da un report di UNICEF: opportunità disuguali, bambini e disuguaglianza economica. Il presidente della Repubblica Mattarella parteciperà questa mattina all'auditorium Antoniano di Roma alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Cresce l'attenzione sull'antivirus nonostante le rassicurazioni OMS. Ieri altri 3 contagi confermati tra i passeggeri sbarcati dalla nave Ondius. Allerta in Italia, 2 marittimi posti in quarantena in Campania e in Calabria. Stessa cosa per 12 dipendenti di un ospedale olandese che ha in cura una persona positiva. Sequestri di persona a scopo di estorsione, torture sui rapiti, bombe carta sulle loro auto. I carabinieri, con un'indagine coordinata dalla DDA di Roma, hanno smantellato un gruppo criminale che per mesi ha seminato il terrore sul litorale romano e nelle zone limitrofe. 6 le misure cautelari. Al via stasera al 79esimo Festival del Cinema di Cannes, alle 19 la cerimonia al grande Auditorium Lumière, film d'apertura la commedia francese L'Avenue Électrique di Salvadori. Tra i protagonisti della prima giornata anche l'attore e regista Benicio del Toro. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
9: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
10: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te in regalo un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
7: Radio Alta. La musica grande. Radio
1: Alta. Nell'aria c'è. Cosa accade a Bergamo? Informazione, cultura, interviste in città e dintorni. Nell'aria c'è.

Family Man, Fleetwood Mac su Radio Alta. Io vi racconto l'integrazione Film Festival che parte oggi e durerà per un po' di tempo fino al 16 di maggio, 20ª edizione dell'integrazione Film Festival che celebra il cinema come spazio di libertà dove le parole, i corpi, le storie trovano la loro massima espressione con questi film, con gli eventi anche collaterali in programma per questi giorni che indagano come ad esempio il diritto alla mobilità e alla parola si intreccino con privilegi, ostacoli, tante volte anche discriminazioni razziali. Mettono al centro le origini, le lingue madri, le tradizioni familiari e culturali come luoghi da proteggere, ma anche come territori molto fragili, spesso minacciati dall'assimilazione o dalla perdita della memoria. I racconti dell'identità che restano, ma non restano veramente mai immutabili, si ridefiniscono nel rapporto con l'altro che tutti i giorni viviamo. Integrazione Film Festival organizzato dalla cooperativa Ruà con la Bottanta, queste 5 giornate, 20 film in proiezione, tra l'altro proiezioni tutte gratuite perché potete trovare l'elenco completo sul sito di Integrazione Film Festival che è www.iff, quindi Imola Firenze Firenze come Integrazione Film Festival filmfestival.com, lo ripeto, www.iff-filmfestival.com. Integrazione Film Festival, questi 5 giorni che partono proprio oggi alla scoperta dell'integrazione resa cinema. Molto bello, molto interessante, 20ª edizione. La nostra musica grande adesso abbiamo Lucio Dalla con Attenti al Lupo, ritorniamo sul film.

0: L'aria c'è. Cosa accade a Bergamo?
1: Il mistero finalmente non si infittisce ma si svela, perché qualche settimana fa erano comparse delle scritte in giro per il mondo, Londra, Milano, Madrid, con scritto sorry, scusa, lo siento, e il tutto era un messaggio dei pinguini tattici nucleari con un significato ignoto, perché di fatto si poteva immaginare che si potesse trattare di un'anticipazione di un nuovo progetto che finalmente è stato svelato, e perché sarà un'estate diversa tra mistero e incomunicabilità con questo nuovo singolo che si intitola Scusa, sorry, lo siento. Tra l'altro, una sorta di favola gotica che intreccia amore, atmosfere oscure con il tema dell'incomunicabilità nei rapporti, e ci spiega proprio Zanotti. Il brano racconta una storia vestita di mistero e urbex. L'urbex è quella pratica di, come dire, scoperta, di indagazione, non so se si può dire, di quei luoghi abbandonati. Avete presente le discoteche abbandonate, i luoghi commerciali abbandonati? Ecco, si vanno a visitare, questo fenomeno prende il nome di urbex. E Zanotti spiega una passione che abbiamo coltivato negli ultimi tempi esplorando luoghi abbandonati. Vogliamo vivere l'estate con atmosfere diverse dal solito, quindi c'è una tinta un po' grigia, se vogliamo, in questa estate di scusa, sorry, lo siento, o meglio sorry, scusa, lo siento, che arriva dopo il successo dell'album Hello World del 2024, certificato triplo disco di platino tra i più venduti del 2025, un disco che sicuramente ha consolidato il nome della band come una delle realtà più forti della scena musicale italiana contemporanea. Ho fatto un conto, circa 86 dischi di platino e 11 di oro complessivamente ad oggi, e questo è il palmarès dei pinguini tattici nucleari, destinato sicuramente ad implementarsi anche con questo nuovo progetto discografico e il singolo discografico. Mentre, come avevamo già dato anche annuncio, il tour è previsto negli stadi per il 2027, con le date che sono già aperte in prevendita, che vedranno l'inizio nel 4 giugno 2027 Bibione, poi Bologna, Torino, Milano, 17 giugno 2027, Padova, Bari, Napoli, Messina, Roma. Queste le date che riguardano i pinguini tattici nucleari in radio, in rotazione, con Sorry, Scusa, Lo Siento, a partire da venerdì.

0: Imagine Dragons con Wake Up qui su Radio Alta, nell'aria c'è. Abbiamo aperto con l'intelligenza artificiale e i conti, i conteggi che gli ho fatto fare sull'ultimo tour di Renato Zero che abbiamo ascoltato in apertura. Voglio chiudere ancora sul tema intelligenza artificiale, perché sono andato a prendere questi dati Eurostat 2025 che mostrano come l'intelligenza artificiale sul lavoro in Italia viene utilizzata ancora poco, quindi con queste imprese che utilizzano sì le tecnologie di intelligenza artificiale ma apparentemente non al pieno delle possibilità di queste nuove tecnologie. Secondo i dati Eurostat relativi al 2025, solo il 16,4% delle imprese italiane utilizza tecnologie di intelligenza artificiale, un livello inferiore a molti paesi europei. In cima alla classifica vi dico che ci sono Danimarca, Finlandia e Svezia, sempre loro. Danimarca con il 42,3% delle imprese che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale, 37,8 per la Finlandia, 35 per la Svezia. L'Italia, vi ricordo il dato, 16,4%. Di sicuro il confronto così è abbastanza impietoso, ma non è neanche corretto secondo me da fare, perché ci sono sicuramente delle cause strutturali, quindi un tessuto produttivo nel nostro caso in gran parte composto da aziende piccole e medie, di sicuro con minori investimenti in innovazione e una carenza diffusa poi di competenze digitali, e tutto questo serve secondo me a rendersi da una parte consapevoli, perché l'Italia evidentemente non può permettere in questo momento di restare indietro, non può nemmeno però limitarsi a rincorrere la tecnologia senza una visione più organica, se vogliamo, anche da parte delle istituzioni. Quindi staremo a vedere, di sicuro è un argomento estremamente dibattuto e c'è chi ha fatto peggio, vi dico che sotto di noi ci sono l'Ungheria, Portogallo, Cipro, Grecia, Polonia e Romania. Basta, fine della classifica. Mi fermo qui. Domani ritorniamo dopo colazione con Radio Alta, domani mercoledì con il nostro Mauro Cattaneo per Watching TV, la TV che non c'è più. Io sono Davide Munari, vi ringrazio per essere rimasti in mia compagnia fin qui. Ci risentiamo domani. Passate una buona giornata in nostra compagnia.
1: Spot, spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it

Lainey Wilson, una delle voci più premiate del country americano. Il brano è Can't Sit Still, estratto dal suo album Whirlwind e prodotto da Jay Joyce con la stessa Wilson tra gli autori. Un pezzo che racconta la sua energia instancabile e la vita sempre in movimento. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lainey Wilson.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Alta Play Today. La musica grande di Radio Alta. Massima rotazione.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio Alta. Sono le 10. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: La Regione Lombardia ha stanziato 37 milioni e 700 mila euro con cui saranno finanziati 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 comuni in tutte le province lombarde. Tra questi 15 progetti interessano la Bergamasca per un totale di fondi messi a disposizione di oltre 8 milioni e 800 mila euro. Il piano regionale pone l'accento sull'impegno nella prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Il contributo maggiore nella nostra provincia andrà a Cenate Sotto per la realizzazione dell'area di laminazione contro le esondazioni. Per lo stesso motivo 1 milione 270 mila euro saranno destinati a Telgate per un intervento legato al torrente Tirna e 1 milione di euro ad Ambivere per lo scolmatore e i lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Dordo. Questo programma, ha spiegato l'assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi, è frutto di un lavoro di ascolto e sostegno dei tanti comuni che devono fronteggiare emergenze di varia intensità con i limitati mezzi a loro disposizione. Un'altra notizia importante arriva dalla regione, nella direzione di accorciare i tempi di attesa. Dall'assessore al welfare Bertolaso è stato annunciato un intervento che tra l'altro prevede l'allungamento e l'estensione degli orari di erogazione dei servizi da parte degli ambulatori. Sentiamo l'assessore.
2: 91 milioni per garantire l'aumento delle prestazioni ambulatoriali sia nei confronti del settore pubblico che nei confronti del settore privato. Da questo punto di vista oltre 40 milioni le destiniamo alle realtà pubbliche in modo che tutte le strutture ospedaliere, tutte le strutture ambulatoriali pubbliche possano aumentare ancora di più quello che è il volume delle prestazioni. 20 milioni le destiniamo al settore privato accreditato perché anche loro abbiamo di fatto stabilito un patto con il privato accreditato. Voi lavorate, vi garantiamo l'agilità e vi agevoliamo in tutte le vostre iniziative, ma voi ovviamente ci dovete garantire prestazioni aggiuntive per tutte quelle che sono le problematiche legate alle liste di attesa. Contemporaneamente un ulteriore stanziamento viene poi destinato a fare in modo che tutte le strutture pubbliche e private possano proseguire l'orario delle prestazioni e quindi degli esami, delle visite, delle analisi fino alle 20 di tutti i giorni e anche il sabato. E quindi devo dire che come organizzazione, come sforzo, come impegno davvero stiamo cercando di dare il massimo per riuscire a dare quelle risposte che tutti i cittadini si stanno aspettando.
1: Una stretta sulla rimozione dell'amianto, 100 interventi al mese nella nostra provincia. Sentiamo Paola Abrate.
3: La lotta all'amianto a Bergamo sta attraversando una fase di profonda trasformazione segnata da un rigore normativo che non lascia più spazio all'incertezza. Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile con cautela, oggi è diventato l'oggetto di una vera e propria stretta preventiva che coinvolge proprietari di immobili, imprese e tecnici. I dati dell'ATS confermano l'urgenza di questo impegno, con oltre 1260 interventi registrati nell'ultimo anno e ben 424 già eseguiti da gennaio e primi di maggio. Praticamente oltre 100 al mese, la provincia si conferma un territorio dove l'attenzione resta altissima. Il cuore del cambiamento introdotto dagli aggiornamenti al testo unico sulla sicurezza risiede in un principio semplice quanto perentorio: non si può più intervenire su un edificio costruito prima del 1992 senza aver prima accertato, con prove documentali o analisi di laboratorio affidate a professionisti, l'eventuale presenza di fibre killer. Questo significa che la sorpresa in cantiere non è più un'opzione tollerata. Di qui anche la rigidità espressa recentemente da ANAS sulla tangenziale sud in riferimento alla discarica di Petosino, che potrebbe rivelare durante gli scavi per la tratta in trincea presenza di rifiuti pericolosi. La verifica deve precedere ogni colpo di piccone per evitare dispersione di polveri letali. Parallelamente, le soglie di sicurezza per chi lavora a contatto con questi materiali sono state drasticamente abbassate, seguendo le nuove direttive europee. Il limite di esposizione è stato ridotto di 10 volte, passando da 100 a soli 10 fibre fibre per litro, un segnale inequivocabile di come la soglia di tolleranza si stia spostando verso lo zero.
4: Il cittadino che deve essere reso edotto, informato di questa necessità di ricercare l'amianto. È chiaro che in un'abitazione potrebbe essere rintracciato, ad esempio nelle canne fumarie, piuttosto che in tubature, mentre nelle aziende lo possiamo rintracciare nel linoleum, come dicevate ancora voi, nello stucco delle finestre, in pannelli di isolamento oppure in pannelli messi vicino delle fonti di calore.
3: In questo contesto l'ATS di Bergamo agisce come supervisore. È un impegno collettivo che richiede trasparenza e responsabilità, ma che rappresenta l'unico percorso possibile per chiudere definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia edilizia industriale, mettendo al primo posto la salute delle persone.
1: Ora veniamo alla cronaca. Sta meglio il ragazzo di 15 anni investito a San Giovanni Bianco sabato notte attorno alle 23 da un'auto che lo aveva travolto sulle strisce pedonali. Il ragazzino è ancora ricoverato al Papa Giovanni, sono escluse complicazioni, sarebbe ancora in prognosi riservata, non però in pericolo di vita. In serata sarà eseguita nuovamente un TAC come da prassi per verificare eventuali evoluzioni. Le sue condizioni fortunatamente sono meno gravi di quanto fossero apparse al momento dell'impatto. All'altezza di Piazza Martiri di Cantiglio, mentre attraversava la strada davanti al bar della piazzetta sulla statale 470 della Valle Brembana, il ragazzino era stato investito da un giovane di Camerata Cornello che era uscito illeso dallo schianto ma sotto shock.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
5: Ehi fashionisti, al centro commerciale Curno fino al 17 maggio torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno in via Enrico Fermi 1 a Curno.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: È arrivata 18ina, la tazzina.
9: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
10: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
9: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
10: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
9: Con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
11: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Alta Play Yesterday, anni 70.
9: Tell you what's up before I get up the floor. Don't bring me down.

arrivata in radio Ella Langley con Choosing Texas, il singolo già forte di 500.000 di stream. Scritto da Ella Langley con Luke Dick, Miranda Lambert e Joy Beth Taylor, prodotto da Ben West, il brano ha conquistato la numero uno della Billboard Hot 100, della Hot Country Songs e dell'Airplay Country, un risultato storico per una donna. Estratto dall'album Dandelion, già in tutti gli store di musica. Per nuovi suoni su Radio Alta, Ella Langley, Choosing Texas.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto!
0: Esatto! E poi li usi su tutta la tua spesa!
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Elco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Elcos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Valgandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto d'Esi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa questa mattina a Roma all'Auditorium Antoniano alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nel posticipo della terz'ultima giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
0: Spot.
4: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
8: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
9: Pronti per ordinare?
10: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
11: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo su generali.it.
6: La musica grande, Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: La musica grande. Radio Alta. Spot, spot. Organizzare la tua lavanderia? No problem! Grazie ai mobili componibili su misura di Barbati Bagno. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.

Lana Del Rey firma la colonna sonora ufficiale di 007 First Light, il nuovo videogioco di IO Interactive che reimmagina le origini di James Bond. Il tema principale è scritto e composto da Lana insieme a David Arnold, storico autore della saga, qui al suo atteso ritorno. Una produzione che unisce l'estetica unica di Lana e l'eredità musicale di Bond, creando un suono immediatamente riconoscibile e totalmente nuovo. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Lana Del Rey, 007, First Light.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta.
1: Sono le 11.
0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
2: La Regione Lombardia ha stanziato 37 milioni e 700 mila euro con cui saranno finanziati 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 comuni in tutte le province lombarde. Tra questi 15 progetti interessano la Bergamasca per un totale di fondi messi a disposizione di oltre 8 milioni e 800 mila euro. Il piano regionale pone l'accento sull'impegno nella prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Il contributo maggiore nella nostra provincia andrà a Cenate Sotto per la realizzazione dell'area di laminazione contro le esondazioni. Per lo stesso motivo 1.270.000 euro saranno destinati a Telgate per un intervento legato al torrente Tirna e 1 milione di euro ad Ambivere per lo scolmatore e i lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Dordo. Questo programma, ha spiegato l'assessore regionale al territorio Gianluca Comazzi, è frutto di un lavoro di ascolto e sostegno dei tanti comuni che devono fronteggiare emergenze di varia intensità con i limitati mezzi a loro disposizione. Un'altra notizia importante arriva dalla regione, nella direzione di accorciare i tempi di attesa. Dall'assessore al welfare Bertolaso è stato annunciato un intervento che tra l'altro prevede l'allungamento e l'estensione degli orari di erogazione dei servizi da parte degli ambulatori. Sentiamo l'assessore.
3: 91 milioni per garantire l'aumento delle prestazioni ambulatoriali sia nei confronti del settore pubblico che nei confronti del settore privato. Da questo punto di vista oltre 40 milioni le destiniamo alle realtà pubbliche in modo che tutte le strutture ospedaliere, tutte le strutture ambulatoriali pubbliche possano aumentare ancora di più quello che è il volume delle prestazioni. 20 milioni le destiniamo al settore privato accreditato perché anche loro abbiamo di fatto stabilito un patto con il privato accreditato. Voi lavorate, vi garantiamo l'agilità e vi agevoliamo in tutte le vostre iniziative, ma voi ovviamente ci dovete garantire prestazioni aggiuntive per tutte quelle che sono le problematiche legate alle liste di attesa. Contemporaneamente un ulteriore stanziamento viene poi destinato a fare in modo che tutte le strutture pubbliche e private possano proseguire l'orario delle prestazioni e quindi degli esami, delle visite, delle analisi fino alle 20 di tutti i giorni e anche il sabato. E quindi devo dire che come organizzazione, come sforzo, come impegno davvero stiamo cercando di dare il massimo per riuscire a dare quelle risposte che tutti i cittadini si stanno aspettando.
2: Una stretta sulla rimozione dell'amianto, 100 interventi al mese nella nostra provincia. Sentiamo Paola Abrate.
4: La lotta all'amianto a Bergamo sta attraversando una fase di profonda trasformazione segnata da un rigore normativo che non lascia più spazio all'incertezza. Quello che fino a ieri era considerato un rischio gestibile con cautela, oggi è diventato l'oggetto di una vera e propria stretta preventiva che coinvolge proprietari di immobili, imprese e tecnici. I dati dell'ATS confermano l'urgenza di questo impegno, con oltre 1.260 interventi registrati nell'ultimo anno e ben 424 già eseguiti da gennaio e primi di maggio. Praticamente oltre 100 al mese, la provincia si conferma un territorio dove l'attenzione resta altissima. Il cuore del cambiamento introdotto dagli aggiornamenti al testo unico sulla sicurezza risiede in un principio semplice quanto perentorio: non si può più intervenire su un edificio costruito prima del 1992 senza aver prima accertato con prove documentali o analisi di laboratorio affidate a professionisti l'eventuale presenza di fibre killer. Questo significa che la sorpresa in cantiere non è più un'opzione tollerata. Di qui anche la rigidità espressa recentemente da ANAS sulla tangenziale sud in riferimento alla discarica di Petosino che potrebbe rivelare durante gli scavi per la tratta in trincea presenza di rifiuti pericolosi. La verifica deve precedere ogni colpo di piccone per evitare dispersioni di polveri letali. Parallelamente le soglie di sicurezza per chi lavora a contatto con questi materiali sono state drasticamente abbassate seguendo le nuove direttive europee. Il limite di esposizione è stato ridotto di 10 volte passando da 100 a soli 10 fibre fibre per litro, un segnale inequivocabile di come la soglia di tolleranza si stia spostando verso lo zero.
5: Il cittadino che deve essere reso edotto, informato di questa necessità di ricercare l'amianto. È chiaro che in un'abitazione potrebbe essere rintracciato, ad esempio nelle canne fumarie, piuttosto che in tubature, mentre nelle aziende lo possiamo rintracciare nel linoleum, come dicevate ancora voi, nello stucco delle finestre, in pannelli di isolamento oppure in pannelli messi vicino delle fonti di calore.
4: In questo contesto l'ATS di Bergamo agisce come supervisore. È un impegno collettivo che richiede trasparenza e responsabilità, ma che rappresenta l'unico percorso possibile per chiudere definitivamente un capitolo doloroso della nostra storia edilizia industriale, mettendo al primo posto la salute delle persone.
2: Ora veniamo alla cronaca. Sta meglio il ragazzo di 15 anni investito a San Giovanni Bianco sabato notte attorno alle 23 da un'auto che lo aveva travolto sulle strisce pedonali. Il ragazzino è ancora ricoverato al Papa Giovanni, sono escluse complicazioni, sarebbe ancora in prognosi riservata, non però in pericolo di vita. In serata sarà eseguita nuovamente un TAC come da prassi per verificare eventuali evoluzioni. Le sue condizioni fortunatamente sono meno gravi di quanto fossero apparse al momento dell'impatto. All'altezza di Piazza Martiri di Cantiglio, mentre attraversava la strada davanti al bar della piazzetta sulla statale 470 della Valle Brembana, il ragazzino era stato investito da un giovane di Camerata Cornello che era uscito illeso dallo schianto ma sotto shock.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Disenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
8: È arrivata 18ina, la tazzina.
9: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
10: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
9: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
10: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la

Radio Alta. La musica grande. Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 90.

Somber torna dopo il successo di Home Wrecker con il nuovo singolo Potential, che conferma un 2026 straordinario dopo la nomination ai Grammy come miglior artista esordiente. Il brano segue l'album d'esordio I Barely Know Her, uscito la scorsa estate e già ricco di hit globali. Nei credits spiccano la scrittura e la coproduzione dello stesso Somber, nato a New York e oggi tra le voci più potenti dell'indie pop internazionale. Per nuovi suoni su Radio Alta. Somber, Potential.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, il radiogiornale.
4: Buongiorno da Franco Rossi. Muro contro muro tra Stati Uniti e Iran. Dopo la bocciatura dei rispettivi piani di pace, il presidente americano valuta le future strategie, inclusa la possibilità di riprendere le azioni militari. Sul social Truth, Trump scrive: non vedo l'ora di recarmi in Cina, un paese straordinario, con un leader, il presidente Xi, rispettato da tutti. Accadranno grandi cose per entrambi i paesi. Medio Oriente, di almeno 6 morti e 7 feriti il bilancio di un raid aereo israeliano contro un'abitazione a Fardunin nel Libano meridionale, a 100 km da Beirut. L'attacco è avvenuto nella notte. Secondo il Ministero della Salute libanese, il bilancio complessivo degli attacchi israeliani dal 2 marzo ammonta a quasi 3.000 morti e 9.000 feriti. La Russia ha ripreso i bombardamenti sull'Ucraina allo scadere della tregua di 3 giorni, attaccando la capitale con droni e provocando la morte di una persona, riferiscono così le autorità ucraine. L'esercito russo ha invece dichiarato di aver abbattuto 27 droni ucraini. No dell'Unione Europea all'ipotesi di nominare l'ex cancelliere Gerhard Schröder come negoziatore per la pace proposto da Putin. Antivirus, il paziente del Veneto è negativo, lo ha reso noto Mara Campitiello, direttore della prevenzione al Ministero della Salute. Gli altri 4 passeggeri che erano a bordo dell'aereo in cui si trovava la donna contagiata, salita a Johannesburg e poi deceduta in Sudafrica, ha ribadito Campitiello, sono asintomatici, in sorveglianza attiva e in isolamento fiduciario. Ad oggi il virus sembra avere una contagiosità molto bassa, ma soprattutto sembra averla in presenza di sintomi, ha detto ancora Mara Campitiello in un'intervista. Proclamato per oggi 8 ore di sciopero dai sindacati della Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che dimezza la produzione e annuncia 1.700 licenziamenti in Italia. Sarà chiuso in particolare l'impianto di Cerreto Desi vicino Ancona. Il ministro delle imprese del Made in Italy, Urso, ha convocato lunedì 25 maggio un tavolo sulla vertenza. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella partecipa questa mattina a Roma all'Auditorium Antoniano alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere. Nella posticipo della terzultima giornata della Serie A di calcio, il Napoli fallisce la qualificazione aritmetica in Champions con 2 giornate d'anticipo. Al Maradona finisce 3-2 per gli ospiti. Domani all'Olimpico si assegna la Coppa Italia. Oggi le finaliste Lazio e Inter saranno al Quirinale da Mattarella. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio. Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
7: anche per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Mangi Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
0: Radio Alta, la musica grande.
11: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

Passione 2000. La musica grande degli anni 2000. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 2000.

0: Radio Alta. Spot, spot.
1: Voglio più, più, più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad. Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. ostiliomobili.it.
3: La musica grande.
0: Alta Play Today.

0: musica c'è, la musica grande. Radio Alta.
1: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
2: Lei è Sienna Spyro, cantautrice inglese, rivelazione del nuovo pop soul. Il brano si chiama The Visitor, una piano ballad pubblicata da Capitol Records con un arrangiamento d'archi firmato dal premio Oscar Peter Rotter e la produzione di Omer Fedi e Michael Pollack. Una canzone nata dopo 9 riscritture che racconta la paura di essere solo di passaggio nella vita degli altri. Per nuovi suoni, su Radio Alta, Sienna Spyro, The Visitor.

Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Radio Alta. Sono le 12.

0: Carcere di Bergamo all'alba, perquisizione dei carabinieri. Si tratterebbe di un'operazione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo per debellare l'utilizzo di droghe e telefoni cellulari nelle aree del carcere che ospitano le persone che stanno scontando una pena. In azione i carabinieri del nucleo investigativo. Liste d'attesa, 91 milioni dalla regione, visite fino alle 20 e al sabato, fondi alle ASST e ai privati accreditati per aumentare le prestazioni. Ambulatori, confermata l'estensione oraria. Borgo d'Oro, paese nella città, sfida chiusura e invecchiamento, viaggio nel quartiere tra botteghe che resistono, tante saracinesche però abbassate e l'allarme demografico. Resta una forte dimensione umana intorno al santuario della Dolorata. Aria, acqua e suolo, l'ISPRA controlla anche la bergamasca, dai cattivi odori della Montello al cemento che cresce del 16%, da qualche mese la presidenza dell'ente pubblico di ricerca affidata alla bergamasca Alessandra Gallone. Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca, stupefacenti e telefoni cellulari all'interno del carcere di Bergamo. Li hanno cercati tra le celle i carabinieri che questa mattina sono entrati nella casa circondariale di via Gleno. Numerosi militari arrivati con diverse auto impegnate nelle perquisizioni. Si tratterebbe di un'operazione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo per debellare l'utilizzo di droghe e telefoni cellulari nelle aree del carcere che ospitano le persone che stanno scontando una pena. In azione i carabinieri del nucleo investigativo, i militari avrebbero effettuato una serie di perquisizioni tra le celle dei detenuti. Torniamo a parlare della profanazione del cadavere di Pamela Genini e proseguono le indagini. Sentiamo i particolari nel servizio.
1: Chi ha profanato il cadavere di Pamela Genini potrebbe aver commesso qualche errore o aver usato armi riconoscibili. È al momento una suggestione o poco di più, però l'arma bianca trovata e sequestrata dai carabinieri in casa di Francesco Dolci sta destando attenzioni particolari. In un cassetto di una vecchia credenza in casa dell'amico di Pamela, ora indagato dal PM Mancusi per vilipendio e occultamento di cadavere, i militari hanno infatti prelevato un coltellaccio nepalese con lama lunga 40 centimetri. Si chiama Kukri, è un'arma vera e propria. L'aspetto è esattamente quello che vedete nelle foto. In Nepal è usato come attrezzo da lavoro ma anche come arma che fa parte dell'equipaggiamento dei soldati Gurkha. Ha una lama ricurva, a mezzaluna, liscia e tagliente sul lato concavo, quindi interno rispetto alla curva. Era in casa di Dolci, che però insiste nel dire che non sarebbe sua. Lo ha detto al PM quando lo ha convocato dai carabinieri e lo ripete andando in diretta TV, dove ha ribadito anche oggi di non averla mai vista prima del ritrovamento. Forse pensa che qualcuno gliel'abbia messa in casa per incastrarlo? Sempre i temibilissimi amici d'affari di Pamela e di Soncin che lo perseguiterebbero? L'arma è stata consegnata ai RIS per gli accertamenti. Va da sé che se si trovassero sue impronte o il suo DNA sarebbe sbugiardato facilmente e andrebbe capito allora perché avrebbe mentito sulla proprietà. Gli inquirenti, dalle analisi del coltello, cercano anche riscontri proprio sulla lama, se vi fossero tracce del DNA di Pamela, ad esempio. Ma è inutile correre troppo in avanti, pertanto ci limitiamo ai fatti e all'interesse degli inquirenti su quest'arma inusuale, grandissima e potenzialmente compatibile con il taglio netto e liscio lasciato dalla lama dell'autore del reato.
0: Ennesima spaccata negli esercizi commerciali del centro città, l'ultima della serie, la quinta nel giro di pochi giorni, ha avuto come obiettivo la boutique di Alessandra Venturi in via Silvio Spaventa, l'angolo via Quarenghi. La vetrata è rotta, è stata messa in una copertura provvisoria, ma il negozio è rimasto ieri chiuso. Il bottino tra scarpe e borse ammonterebbe a circa 2.500 euro. La raffica di spaccata è iniziata da Perpetuo in via Borfuro ed è continuata poi con il negozio di strumenti musicali da Minelli, quindi la Tiziana Fausti al quadriportico del Sentierone, per finire alla gelateria che affaccia su via Tiraboschi. Il comitato Bergamo Centro, che riunisce residenti del centro e commercianti della zona, ha organizzato un flash mob silenzioso per sabato 16 maggio proprio sul Sentierone. Non aderiscono Dug e Bergamo Centro. Ci colleghiamo con Giacomo Angeloni, assessore alla sicurezza e servizi demografici del comune di Bergamo. In realtà era stato coinvolto per parlare, ne parleremo tra l'altro tra pochissimo, di un viaggio che faremo nei quartieri della città dal punto di vista demografico per capire anche i tanti cambiamenti, però non posso naturalmente esimermi da chiederle insomma quello che sta succedendo in città soprattutto.
2: Allora, ne abbiamo lungamente parlato anche ieri sera in Consiglio Comunale, sono stati presentati due ordini del giorno, uno della maggioranza e uno della minoranza. Sicuramente non sottovalutiamo la situazione, tanto che la sindaca Carnevale ha scritto al ministro Piantedosi, che è il ministro degli interni, e il ministro degli interni e il governo hanno la responsabilità dell'ordine pubblico, una lettera chiedendo un incontro, ma soprattutto un rafforzamento degli uomini e delle donne impegnati nella questura e nei carabinieri per aumentare il numero di presenze delle forze dell'ordine in città. Va detto che i calcoli che il Ministero degli Interni fa sul contingenti delle forze di pubblica sicurezza sono legati spesso al numero dei residenti. Noi vogliamo rappresentare al ministro, abbiamo chiesto a tutte le forze politiche di aiutarci in questo, un'esigenza che a Bergamo è cambiata sia per il numero dei passeggeri che arrivano in aeroporto, parliamo di un aeroporto che conta 17 milioni di passeggeri, sia per la vivacità di Bergamo nei confronti della vicinanza con Milano, la città universitaria. Diciamo che pensare che Bergamo possa bastare solo al numero dei residenti sul contingente delle forze dell'ordine è sbagliato, e quindi abbiamo chiesto al ministro un'attenzione particolare, e ovviamente il comune non si tira indietro, perché poi la nostra polizia locale, che non ha compiti legati all'ordine pubblico, ma sta facendo il suo pezzo nel lavoro di collaborazione quotidiana con le altre forze dell'ordine, con la prefettura e la questura. Ieri in Consiglio Comunale ho un po' rappresentato anche alcuni numeri che raccontano il lavoro quotidiano delle nostre forze di polizia locale.
0: Senta, un'ultima domanda per chiudere questo capitolo per poi aprire quell'altro. Il fatto che siano stati colpi così ravvicinati, come ve lo spiegate? Potrebbe trattarsi di una stessa banda, diciamo, con più ramificazioni? Perché insomma è abbastanza singolare che tutti i colpi siano abbastanza ravvicinati.
2: Sono al netto che io non faccio l'inquirente, quindi c'è chi sta facendo le indagini. Tra l'altro ne parlavo proprio ieri col questore e anche col comandante dei carabinieri. Va sicuramente a loro un messaggio di incoraggiamento, perché stanno davvero lavorando H24, ci sono più di 630 ore di immagini, di videosorveglianza da vedere, da controllare per lavorare sulle indagini. Sicuramente i colpi ad Aminelli e a Tiziana Fausti rappresentano anche dalle immagini che abbiamo visto sembrano delle bande organizzate che arrivano da fuori. Gli altri colpi per rubare il fondo cassa di pochi spiccioli, rischiando anche di tagliarsi, sembrano invece rappresentare un'altra tipologia di criminalità, ma ci fidiamo delle forze che stanno delle forze dell'ordine che stanno indagando e credo che faranno di tutto per assicurare la giustizia ai responsabili.
0: Bene, cambiando argomento, introduciamo subito il nostro primo viaggio che abbiamo fatto nel quartiere di Borgo Santa Caterina per raccontare, diciamo, come oggi e come è cambiato nel tempo.
3: Borgo Santa Caterina si presenta ancora come un piccolo paese dentro la città, un microcosmo che ruota attorno al santuario della Dolorata. Nonostante i profondi cambiamenti, la perdita di numerose botteghe artigiane, anche se c'è chi resiste, e un evidente invecchiamento della popolazione, la zona resta tra le più tranquille di Bergamo, capace di conservare i servizi essenziali e una rara dimensione umana.
4: Quando ero una ragazza che si giocava per la strada, tutti ci si radunava, insomma tante cose.
5: E poi un borgo che è molto legato, affiatato con le persone, con tutti.
6: Mi spiace magari vedere alcuni negozi chiusi, quello sì.
3: Passeggiando tra le vie si incontra ancora Mario Camponuovo, nato nel borgo più di 80 anni fa, storico pasticcere che ha lasciato la sua attività alla Marianna. Resta una figura fondamentale, sempre attiva nel tessuto sociale del quartiere.
7: Ci sono un po' troppe macchine e Che dà fastidio però è la velocità.
3: La natalità è crollata del 35% in 20 anni e l'indice di vecchiaia è tra i più alti della città, con una forte concentrazione di ultra ottantenni. Questa trasformazione si riflette anche nel mercato immobiliare, dove acquistare una casa o trovare un affitto è diventato oneroso.
7: E i prezzi degli immobili si sono alzati un attimino e si va sui 250-300 mila ad appartamento medio e anche le locazioni, se parliamo anche di affitti, ce ne sono molto pochi, quindi si sono alzati anche i prezzi.
3: Mentre molti negozi hanno chiuso i battenti, alcune insegne storiche resistono con caparbietà, diventando punti di riferimento per i residenti.
8: Ultimamente ce ne sono una decina di negozi chiusi e questo non è bello, perché è un borgo che è sempre stato vivo, e c'era sempre qualcuno che entrava.
3: La vita del borgo oggi si muove su un doppio binario: da un lato l'andamento più lento del giorno, scandito dai ritmi degli anziani e dei residenti storici; dall'altro la vitalità dei locali frequentati dai giovani nelle ore serali, che in passato hanno creato qualche disturbo.
8: Era molto bello per i giovani trovarsi qui, anche 200, 250, 300 persone in una zona dove non potevi neanche passare con la macchina, perché dovevi aspettare che si spostassero, era troppo.
3: La presenza di cittadini stranieri si attesta intorno al 16,5%, in linea con la media cittadina, contribuendo ad un equilibrio sociale che, nonostante le difficoltà economiche e demografiche, permette a Santa Caterina di mantenere la sua identità di Borgo d'Oro.
8: Borgo Santa Caterina è rimasta ancora, se posso dirlo, come un paesotto, dove tanti legami ci sono ancora.
0: Allora, Angeloni, ha visto appunto questo primo viaggio in un quartiere che, insomma, un po' davvero un piccolo paese dentro la città, forse è uno dei quartieri che ancora mantiene quella configurazione di paese, con ancora servizi molto, molto attivi, negozi molti chiusi, ma fortunatamente tanti altri ancora aperti e qualche anche, diciamo, angolo artigiano come il calzolaio.
2: Sì, c'è da dire che ancora oggi molti nostri concittadini parlano del ponte di Santa Caterina, quando si definisce quando c'era ancora il ponte, e fa impressione, nel senso che credo che il ponte ormai non ci sia più dagli anni 60 o 50, quindi immaginatevi. È uno dei quartieri considerati più vivi dal punto di vista sociale e di comunità. Due riflessioni sul calo di residenze: noi abbiamo perso circa una ventina di residenze tra il 2024 e il 2025, sono date dai trasferimenti di un istituto religioso che era lì, che si è spostato a Colognola, e quindi invece dal punto di vista della tenuta dello zoccolo duro delle famiglie, abbiamo un dato in trend positivo. C'è uno dei dati più positivi su Santa Caterina che va un po' riconosciuto, che è il numero delle nascite, perché il 2025 ha visto 32 nuovi nati residenti nel borgo, è uno dei quartieri con più nuovi nati e quindi è un dato positivo, lo va raccontato, e è uno dei quartieri che resta attrattivo per nuovi trasferimenti, e quindi se noi facciamo la somma delle persone che hanno preso la residenza in Santa Caterina nel 2025, osserviamo che più del 75%, leggo 77,2%, arrivano da paesi dell'Interland, e quindi è un luogo attrattivo anche per cittadini che prima non vivevano a Bergamo.
0: Sempre a trovare case, perché non si trovano, sono molti case vacanza, B&B, foresterie, ce ne sono davvero tantissime, in quasi ogni casa ce n'è almeno una, se non due o tre, e soprattutto i prezzi, abbiamo sentito, sono piuttosto alti, forse proprio perché c'è questa attrattiva verso questa parte della città. E poi chiudiamo.
2: Sì, perché è un borgo, e lo rivedremo, questa tipologia di cittadini che devono convivere con il B&B nel palazzo, in altri borghi, penso a Borgo Palazzo, lo vedremo anche in Sant'Alessandro, in Borgo San Leonardo, tanto che il comune ha provato con un nuovo regolamento a disciplinare sempre di più l'utilizzo di appartamenti per case vacanze o B&B, con la consapevolezza che serve una norma nazionale, e lo stanno chiedendo tutti i sindaci, partendo da quelli delle città d'arte, Firenze, Bologna e Roma, perché ai noi i comuni hanno spesso le armi spuntate sul governare questi fenomeni, che sono da governare però.
0: Grazie a Giacomo, grazie a Angeloni, che ritroveremo perché continuerà il nostro viaggio, andremo a scoperta di altri quartieri, e buon lavoro. E il cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, da domani al 31 maggio in via De Caniana a Bergamo, scatterà il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati nel tratto interessato dall'intervento. Inoltre, durante il giorno dalle 6 alle 20 la carreggiata verrà ristretta pur mantenendo il doppio senso di marcia. Nel corso della notte invece dalle 20 alle 6 verrà predisposta la circolazione a senso unico alternato regolata ad un impianto semaforico. Sarà inoltre vietato il passaggio pedonale sul marciapiede interessato dai lavori, mentre il limite di velocità per i mezzi sarà di 30 km orari. Annunciato dall'assessore Bertolaso un intervento per ridurre le liste d'attesa. Sentiamo di cosa si tratta.
9: 91 milioni per garantire l'aumento delle prestazioni ambulatoriali sia nei confronti del settore pubblico che nei confronti del settore privato. Da questo punto di vista oltre 40 milioni le destiniamo alle realtà pubbliche, in modo che tutte le strutture ospedaliere, tutte le strutture ambulatoriali pubbliche possano aumentare ancora di più quello che è il volume delle prestazioni. 20 milioni le destiniamo al settore privato accreditato, perché anche loro abbiamo di fatto stabilito un patto con il privato accreditato. Voi lavorate, vi garantiamo l'agilità e vi agevoliamo in tutte le vostre iniziative, ma voi ovviamente ci dovete garantire prestazioni aggiuntive per tutte quelle che sono le problematiche legate alle liste di attesa. Contemporaneamente ulteriore stanziamento viene poi destinato a fare in modo che tutte le strutture pubbliche e private possano proseguire l'orario delle prestazioni e quindi degli esami, delle visite e delle analisi fino alle 20 di tutti i giorni e anche il sabato. E quindi devo dire che come organizzazione, come sforzo, come impegno davvero stiamo cercando di dare il massimo per riuscire a dare quelle risposte che tutti i cittadini si stanno aspettando.
0: La Regione Lombardia ha stanziato 37,7 milioni di euro con cui verranno finanziati 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 comuni dislocati in tutte le 12 province lombarde. Da questi 15 progetti interessano la Bergamasca per un totale di fondi messi a disposizione di oltre 8 milioni e 800 mila euro. Il piano regionale pone l'accento sull'impegno costante della prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Il contributo maggiore nella nostra provincia andrà a Cenate Sotto per la realizzazione dell'area di laminazione contro le esondazioni. Per lo stesso motivo 1.270.000 euro saranno destinati a Teigate per un intervento legato al torrente Tirna e 1 milione di euro ad Ambivere per lo scolmatore e i lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Dordo. E a proposito dalle criticità olfattive alla cementificazione, il controllo di aria, acqua e suolo, l'occhio dell'ISPRA sorveglia anche i territori come quello bergamasco. Dalla sorveglianza sulla qualità dell'aria e delle acque fino alla lotta alla cementificazione selvaggia, l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prosegue nel solco della sua missione di sorveglianza tecnica come ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Negli ultimi mesi la guida c'è la bergamasca Alessandra Gallone, che ha impresso una rinnovata incisività negli interventi sul campo. Non si tratta più soltanto di monitorare, ma di agire come un arbitro tecnico implacabile sulle partite ambientali più delicate, con un occhio rivolto proprio anche alle criticità storiche del territorio orobico. L'istituto è diventato un punto di riferimento per le consulenze richieste su molteplici questioni ambientali che riguardano Bergamo, trasformando i dati scientifici in pareri che pesano nella conferenza dei servizi e nei processi autorizzativi per i nuovi impianti industriali. Dietro questa autorevolezza c'è il lavoro silenzioso e metodico di una squadra d'eccellenza, incrociando competenze che vanno dalla chimica ambientale alla geologia, dalla biologia marina alla fisica dell'atmosfera. E questa multidisciplinarietà ha permesso all'Istituto di affrontare dossier complessi come quello della Montello SPA. In questo specifico caso, pur avendo escluso un danno ambientale sanzionabile penalmente, gli scienziati dell'ente hanno certificato ufficialmente una situazione di criticità olfattiva persistente e non più tollerabile.
3: un richiamo tecnico che ha cambiato le carte in tavola, costringendo le autorità locali ad imporre prescrizioni più severe per mitigare le emissioni e confermando che la qualità della vita dei residenti è un parametro scientifico che non può essere ignorato. La pressione dei ricercatori si fa sentire con forza anche sul fronte del consumo del suolo. La terra aerobica continua ad essere mangiata dal cemento con una voracità trainata dall'espansione della logistica e delle grandi infrastrutture che nell'ultimo biennio ha visto crescere le superfici impermeabilizzate del 16%. Questa linea di fermezza si estende al monitoraggio costante dei cieli e delle acque, dalla sorveglianza sui superamenti di PM10 nella pianura bergamasca fino alla protezione delle falde acquifere minacciate da inquinanti emergenti. L'attività globale non può prescindere dalle questioni ambientali dei singoli territori.
0: Consorzio di bonifica, nuovo ritocco alle tariffe.
3: Scatta il rincaro per il tributo di bonifica e con esso la protesta delle associazioni dei consumatori. Come riportato dall'Eco di Bergamo, i bollettini in arrivo nelle case dei bergamaschi presentano un ritocco all'insù delle tariffe, mediamente del 3%. Una sorpresa che ha subito innescato l'allarme dei rappresentanti degli utenti. Le associazioni denunciano una pressione fiscale sempre più gravosa sulle famiglie, sottolineando come questo aumento si somme ai rincari già registrati nel 2025 e alle difficoltà economiche di molti nuclei colpiti dalle esondazioni degli scorsi anni. L'adeguamento tariffario, tuttavia, viene descritto dal consorzio di bonifica della media pianura bergamasca come una scelta obbligata. I costi per le manutenzioni sono lievitati e la sicurezza idrogeologica non permette tagli lineari. Proprio in questi giorni, mentre si discute dei costi, le pulizie di primavera delle rogge e i lavori ordinari sono ormai in dirittura d'arrivo, parte di un piano che vede il consorzio impegnato su più fronti, tra opere in appalto e nuove progettazioni. Al centro della strategia di difesa del suolo c'è la realizzazione di 15 nuove vasche di laminazione in tutta la provincia. Si tratta di infrastrutture cruciali per contenere le piene di torrenti come il Quisa Paladina o gli interventi ad Albano Sant'Alessandro e Telgate. Per quest'ultimo la Regione ha appena stanziato ulteriori 1,27 milioni di euro. L'obiettivo è prevenire disastri come quelli del 2024, quando l'esondazione di Morla e Tremana mise in ginocchio diversi quartieri. Mantenere efficiente questo sistema costa almeno 5 milioni di euro l'anno, una cifra che copre anche il monitoraggio del reticolo idrico sotterraneo che attraversa la città. Nonostante le polemiche sui costi, il completamento delle manutenzioni è considerato prioritario per affrontare le piogge dei mesi di maggio e giugno. Per mitigare l'impatto del rincaro viene ricordato ai contribuenti che la quota versata resta deducibile dalla dichiarazione dei redditi.
0: All'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è stata inaugurata la Stanza della Vita.
10: Un luogo riservato dove dolore e speranza si guardano allo specchio, arrivando a fondersi. La Stanza della Vita, inaugurata all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, consente a operatori sanitari e familiari di coloro che versano in condizioni critiche, non più superabili, di instaurare una relazione profonda, autentica, in cui ascolto e riflessione accompagnano in momenti delicati e complessi come quelli della scelta della donazione degli organi.
11: Veramente un progetto che fin dal suo inizio ha avuto questo taglio di grande attenzione alla comunicazione tra i nostri professionisti e i parenti che vivono una situazione di complessità, e va in quella direzione, nel facilitare la comunicazione in momenti delicati della vita.
10: Oggi l'ospedale Papa Giovanni XXIII è l'unico in Italia dove si eseguono trapianti che interessano tutti gli organi. Lo scorso anno le donazioni sono state 42. Una realtà sanitaria che conta 88 posti letto nell'area critica. Numeri che la pongono nella gestione delle emergenze e urgenze ai vertici a livello europeo. La Stanza della Vita completa la qualità dell'assistenza, andando a incrementare quella riservata alle relazioni umane.
12: È difficile per una persona trovare le parole adeguate, quindi anche solamente avere uno spazio tranquillo, silenzioso, più idoneo, rende un pochettino più facile la fase del colloquio e la fase della comunicazione di notizie estremamente complicate. Si dedica spazio e tempo a un momento fondamentale di questa fase di cura.
10: È frutto dell'idea progettuale degli allievi della classe quinta del Centro di Formazione Professionale Indirizzo Arredo e Design della Scuola d'Arte Andrea Fantoni di Bergamo. Uno spazio fortemente voluto dall'AIDO, che ha contribuito con l'azienda ospedaliera a sostenere le spese per la sua realizzazione.
13: La stanza della vita rappresenta quel punto di incontro con i medici per avere un momento di riflessione e valutare di dire di sì alla vita grazie alla donazione degli organi.
0: Le ex bici a noleggio presenti a Bergamo fino al 2021 sono state sistemate e donate alle realtà del terzo settore della Bergamasca. Sentiamo.
14: Dopo essere andate in pensione 5 anni fa, tornano su strada le prime bici a noleggio entrate in servizio nel comune di Bergamo. Si tratta della prima edizione delle BG, le mitiche biciclette bianche e rosse, che per prime hanno aperto l'era delle due ruote a disposizione per il bike sharing. Il servizio era durato fino al 2021, attraversando anche le prime ondate di Covid, per poi essere sostituito con la versione gialla. Ora 100 di queste biciclette storiche sono state spolverate e rimesse a nuovo per essere donate a enti del terzo settore. Il bando di ATB ha individuato 7 realtà che riceveranno le bici prima versione. Si tratta della cooperativa Ruà, l'Arca di Leonardo, comunità Emmaus, Ecosviluppo Cooperativa Sociale Onlus, cooperativa di Bessimo, Associazione Italiana Persone Down e la parrocchia di Sant'Alessandro in Colonna. Le biciclette cedute, pur usate, sono dotate di cambio a 6 rapporti, portapacchi, cestino anteriore, luci, parafanghi e cavalletto laterale.
0: Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
15: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato nel corso della giornata di mercoledì sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, le temperature però non oltre i 19-20 gradi, per l'affluire di correnti di aria fredda in quota. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Il tempo sarà stabile e soleggiato con qualche nuvola, ma che sarà solo in transito, e punte massime non oltre i 20-21 gradi. Nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione, e specie dal pomeriggio porterà rovesci e temporali sparsi. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Il tempo nel corso della giornata di venerdì sarà ancora instabile. Residua instabilità sabato, poi domenica il tempo tornerà a migliorare. Tendenza comunque da confermare, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
16: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
17: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofrest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
18: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
19: È arrivata 18ina, la tazzina.
20: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alto sta con te.
21: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. 18ina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
20: Con la tazza 18ina bevi latte la mattina.
21: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. 18ina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online 18ina la tazzina, la tua amica della mattina.
20: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
22: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
21: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
22: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
16: Radio Alta, Bergamo è in onda. Spot, spot.
23: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
1: Le italiane sono belle, i motivi per amarle. Radio Alta, musica grande.

0: musica grande. La musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: Voglio più, più, più.
0: Ma più cosa?
1: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
2: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
1: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
1: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
3: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
4: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
0: La musica grande.
5: Radio Alta.
0: Radio Alta.
5: Alta Play Today. Nuovi suoni.
6: Tori Amos torna con il nuovo singolo Gasoline Girls, estratto dal prossimo album In Times of Dragons. Il brano prosegue la narrazione allegorica del disco, firmato interamente dalla cantautrice statunitense da 12 milioni di copie vendute. Nei crediti ritroviamo i suoi storici collaboratori John Evans al basso e Ash Son alla batteria. Per nuovi suoni su Radio Alta, Tori Amos, Gasoline Girls.

0: Radio Alta. Sono le 13:01. Radio Alta, il radiogiornale di Bergamo.
1: Bergamo TG, buongiorno, bentrovati a tutti voi e anche a coloro che ci seguono sulle frequenze di Radio Alta. In apertura alla cronaca, stupefacenti e telefoni cellulari all'interno del carcere di Bergamo. Li hanno cercati tra le celle i carabinieri che questa mattina sono entrati nella casa circondariale di via Gleno. Numerosi militari arrivati con diverse auto impegnate nelle perquisizioni. Si tratterebbe di un'operazione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo per debellare l'utilizzo di droghe e telefoni cellulari nelle aree del carcere che ospitano le persone che stanno scontando una pena. In azione i carabinieri del nucleo investigativo e i militari avrebbero effettuato una serie di perquisizioni tra le celle dei detenuti. Torniamo a parlare della profanazione del cadavere di Pamela Genini e proseguono le indagini. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Chi ha profanato il cadavere di Pamela Genini potrebbe avere commesso qualche errore o aver usato armi riconoscibili. È al momento una suggestione o poco di più, però l'arma bianca trovata e sequestrata dai carabinieri in casa di Francesco Dolci sta destando attenzioni particolari. In un cassetto di una vecchia credenza in casa dell'amico di Pamela, ora indagato dal PM Mancusi per vilipendio e occultamento di cadavere, i militari hanno infatti prelevato un coltellaccio nepalese con lama lunga 40 centimetri. Si chiama Kukri, è un'arma vera e propria. L'aspetto è esattamente quello che vedete nelle foto. In Nepal è usato come attrezzo da lavoro ma anche come arma che fa parte dell'equipaggiamento dei soldati Gurkha. Ha una lama ricurva, a mezza luna, liscia e tagliente sul lato concavo, quindi interno rispetto alla curva. Era in casa di Dolci, che però insiste nel dire che non sarebbe sua. Lo ha detto al PM quando lo ha convocato dai carabinieri e lo ripete andando in diretta TV, dove ha ribadito anche oggi di non averla mai vista prima del ritrovamento. Forse pensa che qualcuno gliel'abbia messa in casa per incastrarlo? Sempre i temibilissimi amici d'affari di Pamela e di Soncin che lo perseguiterebbero? L'arma è stata consegnata ai RIS per gli accertamenti. Va da sé che se si trovassero sue impronte o il suo DNA sarebbe sbugiardato facilmente e andrebbe capito allora perché avrebbe mentito sulla proprietà. Gli inquirenti dalle analisi del coltello cercano anche riscontri proprio sulla lama, se vi fossero tracce del DNA di Pamela ad esempio, ma è inutile correre troppo in avanti, pertanto ci limitiamo ai fatti e all'interesse degli inquirenti su quest'arma inusuale, grandissima e potenzialmente compatibile con il taglio netto e liscio lasciato dalla lama dell'autore del reato.
1: Ennesima spaccata negli esercizi commerciali del centro città, l'ultima della serie, la quinta nel giro di pochi giorni, ha avuto come obiettivo la boutique di Alessandra Venturi in via Silvio Spaventa, l'angolo via Quarenghi. La vetrata è rotta, è stata messa in una copertura provvisoria, ma il negozio è rimasto ieri chiuso. Il bottino tra scarpe e borse ammonterebbe a circa 2.500 euro. La raffica di spaccate è iniziata da Perpetuo in via Borfuro ed è continuata poi con il negozio di strumenti musicali da Minelli, quindi la Tiziana Fausti al quadriportico del Sentierone, per finire alla gelateria che affaccia su via Tiraboschi. Il comitato Bergamo Centro, che riunisce residenti del centro e commercianti della zona, ha organizzato un flash mob silenzioso per sabato 16 maggio proprio sul Sentierone. Non aderiscono Dug e Bergamo Centro. Introduciamo subito il nostro primo viaggio che abbiamo fatto nel quartiere di Borgo Santa Caterina per raccontare, diciamo, come oggi e come è cambiato nel tempo.
3: Borgo Santa Caterina si presenta ancora come un piccolo paese dentro la città, un microcosmo che ruota attorno al santuario della Dolorata. Nonostante i profondi cambiamenti, la perdita di numerose botteghe artigiane, anche se c'è chi resiste, e un evidente invecchiamento della popolazione, la zona resta tra le più tranquille di Bergamo, capace di conservare i servizi essenziali e una rara dimensione umana.
4: Quando ero una ragazza che si giocava per la strada, tutti ci si radunava, insomma, tante cose.
5: E poi un borgo che è molto legato, affiatato con le persone, con tutti.
6: Mi spiace magari vedere alcuni negozi chiusi, quello sì.
3: Passeggiando tra le vie si incontra ancora Mario Camponuovo, nato nel borgo più di 80 anni fa, storico pasticcere che ha lasciato la sua attività alla Marianna. Resta una figura fondamentale, sempre attiva nel tessuto sociale del quartiere.
7: Ci sono un po' troppe macchine e che dà fastidio, però è la velocità.
3: La natalità è crollata del 35% in 20 anni e l'indice di vecchiaia è tra i più alti della città, con una forte concentrazione di ultra ottantenni. Questa trasformazione si riflette anche nel mercato immobiliare, dove acquistare una casa o trovare un affitto è diventato oneroso.
7: E i prezzi degli immobili si sono alzati un attimino e si va sui 250-300 mila ad appartamento medio e anche le locazioni, se parliamo anche di affitti, ce ne sono molto pochi, quindi si sono alzati anche i prezzi.
3: Mentre molti negozi hanno chiuso i battenti, alcune insegne storiche resistono con caparbietà, diventando punti di riferimento per i residenti.
8: Ultimamente ce ne sono una decina di negozi chiusi e questo non è bello, perché è un borgo che è sempre stato vivo, e c'era sempre qualcuno che entrava.
3: La vita del borgo oggi si muove su un doppio binario: da un lato l'andamento più lento del giorno, scandito dai ritmi degli anziani e dei residenti storici; dall'altro la vitalità dei locali frequentati dai giovani nelle ore serali, che in passato hanno creato qualche disturbo.
8: Era molto bello per i giovani trovarsi qui, anche 200, 250, 300 persone in una zona dove non potevi più neanche passare con la macchina, perché dovevi aspettare che si spostassero, era troppo.
3: La presenza di cittadini stranieri si attesta intorno al 16,5%, in linea con la media cittadina, contribuendo ad un equilibrio sociale che, nonostante le difficoltà economiche e demografiche, permette a Santa Caterina di mantenere la sua identità di Borgo d'Oro.
8: Borgo Santa Caterina è rimasta ancora, se posso dirlo, come un paesotto dove tanti legami ci sono ancora.
1: Annunciato dall'assessore Bertolaso un intervento per ridurre le liste d'attesa. Sentiamo di cosa si tratta.
9: 91 milioni per garantire l'aumento delle prestazioni ambulatoriali sia nei confronti del settore pubblico che nei confronti del settore privato. Da questo punto di vista, oltre 40 milioni le destiniamo alle realtà pubbliche, in modo che tutte le strutture ospedaliere, tutte le strutture ambulatoriali pubbliche possano aumentare ancora di più quello che è il volume delle prestazioni. 20 milioni le destiniamo al settore privato accreditato, perché anche loro abbiamo di fatto stabilito un patto con il privato accreditato. Voi lavorate, vi garantiamo l'agilità e vi agevoliamo in tutte le vostre iniziative, ma voi ovviamente ci dovete garantire prestazioni aggiuntive per tutte quelle che sono le problematiche legate alle liste di attesa. Contemporaneamente un ulteriore stanziamento viene poi destinato a fare in modo che tutte le strutture pubbliche e private possano proseguire l'orario delle prestazioni e quindi degli esami, delle visite e delle analisi fino alle 20 di tutti i giorni e anche il sabato. E quindi devo dire che come organizzazione, come sforzo, come impegno, davvero stiamo cercando di dare il massimo per riuscire a dare quelle risposte che tutti i cittadini si stanno aspettando.
1: La Regione Lombardia ha stanziato 37,7 milioni di euro con cui verranno finanziati 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 comuni dislocati in tutte le 12 province lombarde. Da questi 15 progetti interessano la Bergamasca per un totale di fondi messi a disposizione di oltre 8 milioni e 800 mila euro. Il piano regionale pone l'accento sull'impegno costante della prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Il contributo maggiore nella nostra provincia andrà a Cenate Sotto per la realizzazione dell'area di laminazione contro le esondazioni. Per lo stesso motivo 1.270.000 euro saranno destinati a Trigate per un intervento legato al torrente Tirna e 1 milione di euro ad Ambivere per lo scolmatore e i lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Dordo. E a proposito dalle criticità olfattive alla cementificazione, il controllo di aria, acqua e suolo, l'occhio dell'ISPRA sorveglia anche i territori come quello bergamasco.
3: Dalla sorveglianza sulla qualità dell'aria e delle acque fino alla lotta alla cementificazione selvaggia, l'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, prosegue nel solco della sua missione di sorveglianza tecnica come ente pubblico di ricerca vigilato dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica. Negli ultimi mesi alla guida c'è la bergamasca Alessandra Gallone, che ha impresso una rinnovata incisività negli interventi sul campo. Non si tratta più soltanto di monitorare, ma di agire come un arbitro tecnico implacabile sulle partite ambientali più delicate, con un occhio rivolto proprio anche alle criticità storiche del territorio orobico. L'istituto è diventato un punto di riferimento per le consulenze richieste su molteplici questioni ambientali che riguardano Bergamo, trasformando i dati scientifici in pareri che pesano nella conferenza dei servizi e nei processi autorizzativi per i nuovi impianti industriali. Dietro questa autorevolezza c'è il lavoro silenzioso e metodico di una squadra d'eccellenza, incrociando competenze che vanno dalla chimica ambientale alla geologia, dalla biologia marina alla fisica dell'atmosfera. E questa multidisciplinarietà ha permesso all'Istituto di affrontare dossier complessi come quello della Montello S.P.A. In questo specifico caso, pur avendo escluso un danno ambientale sanzionabile penalmente, gli scienziati dell'ente hanno certificato ufficialmente una situazione di criticità olfattiva persistente e non più tollerabile. Un richiamo tecnico che ha cambiato le carte in tavola, costringendo le autorità locali ad imporre prescrizioni più severe per mitigare le emissioni e confermando che la qualità della vita dei residenti è un parametro scientifico che non può essere ignorato. La pressione dei ricercatori si fa sentire con forza anche sul fronte del consumo del suolo. La terra aerobica continua ad essere mangiata dal cemento con una voracità trainata dall'espansione della logistica e delle grandi infrastrutture, che nell'ultimo biennio ha visto crescere le superfici impermeabilizzate del 16%. Questa linea di fermezza si estende al monitoraggio costante dei cieli e delle acque, dalla sorveglianza sui superamenti di PM10 nella pianura bergamasca fino alla protezione delle falde acquifere minacciate da inquinanti emergenti. L'attività globale non può prescindere dalle questioni ambientali dei singoli territori.
0: Era Bergamo TG, in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, tutta per Bergamo. Tutto Atalanta News, su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News, un benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto abbiamo anche quest'oggi il piacere di ospitare il giornalista scrittore Gigi Riva direttamente da... Dove sei Gigi in questo momento?
11: Arcangelo di Romagna, ma per poco, perché domani riprendo la tournée letteraria.
10: Ne parleremo ovviamente al termine di questi nostri 15 minuti. Ci sta, Gigi, te lo meriti anche per la tua gentilezza di renderti disponibile. La prima notizia che dobbiamo dare, visto che ne abbiamo parlato anche a Radio Alta e che Maurizio Corriga e Claudio Castelli vi stanno proponendo, è che finalmente si sa quando l'Atalanta scenderà in campo col Bologna il 17 domenica alle ore 18, per cui appuntatevi domenica alle ore 18 col Bologna, che ieri al 91esimo ha sbancato il Maradona. Vedo che stai annuendo, Gigi, e non è sicuramente una bella notizia né per noi e nemmeno per i tanti tifosi partenopei all'ascolto, credo.
11: No, infatti non è una... Però guarda, il problema vero è che almeno riempiamo di significato la partita di domenica, cioè dovremo assistere a una partita vera, perché Bologna c'ha ancora un residuissimo di speranza di raggiungerci, e quindi avesse perso noi saremmo stati settimi, avremmo assistito a una partita, diciamo così, con le ciabatte, gli occhiali da sole, le pinne, gli occhiali. E invece sarà una partita vera, che a me non dispiace vedere le partite vere, dato per inteso che comunque noi un punto tra qui e la Fiorentina l'ultima giornata lo facciamo, quindi il settimo posto è praticamente blindato, però il Bologna verrà qui per giocarsi le ultime chance e noi saremo costretti a fare una partita vera. Quindi vediamo l'aspetto positivo: l'Atalanta ha bisogno di giocare partite vere, altrimenti si rammollisce troppo.
10: Ecco, e l'ha fatto l'altra sera a Milano alla Scala del Calcio, caro Gigi, perché sì, poi sembrava, sentendo anche i commenti dei colleghi delle altre emittenti, ma il Milan ha tante motivazioni, come ieri sera il Napoli, del resto, sì, che con un punticino non aveva i patemi d'animo, perché ci sarà questo finale di campionato veramente inatteso, se vogliamo, tutti sul filo, la regia ha recuperato i principali quotidiani sportivi nazionali, tutti sul filo, tutti addosso, addirittura titola il Corriere dello Sport. Gigi, ho visto l'Hellas Verona che ha pareggiato a Torino con la, sì, Juventus, e che ha dato del filo da torcere al Como, meritava sicuramente non solo un pareggio, per cui ci stiamo avvicinando alla cultura anglosassone, se vogliamo, non si regala più nulla.
11: Per fortuna, ma se sono tutti sul filo, lasciami fare un minimo di amarcord, è per colpa di quel diavolo di Gasperini. perché, sì, perché è lui che nel finale di campionato ci aveva abituato e adesso sta abituando i romani a fare delle rimonte clamorose, a vincere spesso tutte le ultime partite che mancano, e se tutto è tornato in bilico è esattamente per quel motivo, altrimenti noi avremmo in Champions l'Inter, il Napoli, il Milan e la Juve, il discorso sarebbe finito. Sono proprio le imprese di Gasperini, compresa quella di Parma che è stata clamorosa, a rimettere tutto in bilico, e un po' anche il merito dell'Atalanta che ha fermato il Milan evidentemente, ma senza gli esplorare il gas, insomma, in qualche modo abbiamo sempre questo il fantasma che ci incombe, capisci, dietro le spalle. Che
10: sei uno scrittore nel descrivere anche questo momento calcistico, chapeau. Allora, però l'attualità ci impone di parlare non solo della grande impresa del Meazza, perché vincere e come vincere contro il Milan non è mai facile, però ora arriva l'argomento del giorno, quello che sta facendo impazzire anche i social. Hai capito dove voglio andare a parare? Anche perché poi c'è l'intervista del nostro AD Luca Percassi che ci proietta nel futuro. Che bella foto che ha selezionato la regia, complimenti, questa non l'avevo ancora vista, grazie a Maurizio Corriga. Matteo Spini, leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, un'altra foto esclusiva che vi proponiamo. Palladino da confermare, punto di domanda. Matteo Spini, l'analisi di pro e contro. Gigi Riva, scrittore, ci potrebbe fare quasi un piccolo pamphlet, come si diceva ai miei tempi all'università.
11: Ma guarda, allora, la partita con il Milan è l'esatta cartina di tornasole di tutti i pro e di tutti i contro di Palladino, se vuoi. Cioè, Palladino rischia davvero di essere, ovviamente siamo passati dal tredicesimo al settimo posto, e quindi sostanzialmente il suo bilancio è abbastanza positivo. È vero che a un certo punto della stagione, quando, perché siamo passati dal tredicesimo al settimo posto in un tempo relativamente breve, e si poteva sperare che a quel punto, in un'accelerazione che ci portasse, non dico la Champions magari, ma insomma, a parte il fatto che insomma, se guardiamo i punti buttati via, ci si poteva anche provare a far parte di quello sprint finale, ma insomma nei due mesi finali c'è stato un rallentamento piuttosto grave. È come la partita di domenica, eravamo sul 3-0 tranquillissimo, una partita stradominata, e abbiamo rischiato di rimetterla in discussione proprio a causa di un blackout totale, perché a parte i due gol il Milan ha preso una traversa, ha attaccato e ha cercato il pareggio che non si sarebbe meritata, ma questo è. Io stamattina, oltre a quello che ho letto sull'Eco eccetera eccetera, ho letto anche sulla Gazzetta un articolo molto interessante a proposito di Palladino, di Filippo Di Chiara mi pare, il quale sostiene che il problema di Palladino non è tanto il risultato, ma è l'atteggiamento, cioè che alla società, l'Atalanta, che è abituata, come sappiamo, a lavare i panni sporchi in famiglia, a essere moderata, poco esposta, eccetera, eccetera, non sarebbero piaciute, secondo questa analisi, che secondo me è un fondo di verità, ce l'hanno, certe sue posizioni, certe sue esposizioni mediatiche troppo marcate, e segnatamente le due esposizioni mediatiche che ci sono state poco prima della partita col Milan e immediatamente dopo.
10: È una chiave di lettura interessante.
11: Sì, l'autore dell'articolo cita in particolare due cose. Prima della partita, quando ha cercato, secondo una certa interpretazione, di forzare la società dicendo non ho ancora avuto nessun contatto, non ho segnali, bla bla bla. E alla fine, quando ha detto io mi confermerei. Ecco, sono atteggiamenti che all'Atalanta storicamente non piacciono.
10: Sono pienamente d'accordo con te, a me piace comunque il modo di operare così pacato, non così esposto, se vogliamo, della nostra società come accade invece in altre piazze. C'è poi questo personaggio, io voglio chiedere il tuo pensiero, perché poi delle volte esco un po' di testa quando leggo qualcuno che fa le pulci in tasca a Cristiano Giuntoli, che ha portato il Carpi dalla Serie D alla Serie A, che ha fatto vincere chiaramente con Spalletti, con De Laurentiis lo scudetto al Napoli, ha portato Kvaratskhelia, ha portato Anghissà e chi più ne ha con le, più ne metta. Questa è una foto meravigliosa, la potete quasi, se vogliamo, scaricare sul vostro telefonino. Oh, bellissimi gli occhiali di Cristiano Giuntoli dal mio punto di vista. Vediamo che qualcuno lo guarda. Tu sei uno scrittore, Gigi, riconosciuto tra i più apprezzati. Puoi descrivere questa immagine? Cioè, dacci questo tocco letterario.
11: Guarda, in questo momento io non vi vedo, non so se voi vedete me. Quindi
10: io ti vedo solo perfettamente, però c'è D'Amico che guarda Giuntoli.
11: Ecco, perché non vedo l'immagine, non so, certo. Se è sparito proprio lo studio dal mio video.
10: Eccolo qua, eccolo qua.
11: E quindi non ti vedo, però... per quanto riguarda Giuntoli, tu hai ricapitolato tutti i suoi successi che sono indubitabili. Io credo che i malumori che lui sta esercitando si risalgano alla questione Coop Miners.
10: Può anche darsi, però voglio dire, se guardiamo, perché poi adesso non vorrei ripetermi alla Luca Percassi sul nostro contesto. Noi siamo l'Atalanta, grazie a Dio, potremmo dire, anche rispetto a tante realtà. Giuntoli a Bergamo è non una medaglia, ma qualcosa di più, non lo so, c'è stata la festa degli Alpini. Portare Giuntoli a Bergamo è un traguardo assolutamente prestigioso, io dico a livello europeo. Non so qual è il tuo pensiero, Gigi.
11: No, vuol dire che viaggiamo in prima classe.
10: Ecco, bravo.
11: No, non c'è dubbio, è evidente che noi siamo ormai in quel... Cioè, è la conferma che l'Atalanta è in quel novero di società che può ambire a portare non solo dei calciatori di grande livello che ambiscono a venire a Bergamo proprio perché per i risultati recenti, per la serietà della società, eccetera eccetera, una serietà che è storica, naturalmente salvate le dimensioni. Ti ricordi quando, io mi ricordo che quando eravamo ragazzi i giocatori che venivano a Bergamo, capitava anche da grandi squadre, si diceva che all'Atalanta venivano, anche se era una squadra che allora stavamo tra la Serie A e la Serie B, perché a Bergamo comunque i soldi arrivavano, erano pochetti ma tocchetti,
10: scusami, è la nostra esatto, tradizione, dai Turani per arrivare ai Bortolotti,
11: esatto.
10: Dai, cioè Ruggeri, eccetera eccetera. Tra l'altro vi invito a leggere proprio questa intervista che trovate sull'Eco di Bergamo a pagina 45. Percassi apre l'addio di D'Amico. Giuntoli tra i migliori dirigenti, mi fa piacere, io non avevo ancora letto questa sua valutazione. La D a Portofino, nella splendida Portofino. Se il DS dovesse lasciare, ci faremo trovare pronti. Di Palladino parleremo a fine campionato. Ederson, punto di domanda, per ora nulla di concreto. Io non voglio poi ripetermi, ma noi abbiamo acquistato Retegui, te lo ricordi? In 24 ore. Samardzic lo volevano tutti e l'abbiamo preso noi. Raspadori siamo andati a Madrid, cash pagato. Guardiamo il calcio italico. Ci sta il termine italico, Gigi?
11: Assolutamente ci sta, ma no, italico, ma non solo italico, guarda che ci sono poche società, a parte gli inglesi, che possono fare quello che fa l'Atalanta. Noi abbiamo, non dimentichiamoci che noi abbiamo vinto degli scudetti negli ultimi anni, piaccia o non piaccia, anzi io sono orgoglioso di quegli scudetti. Noi abbiamo vinto gli scudetti della serietà e dei bilanci in attivo. Sono 10 anni che l'Atalanta, con i risultati che ha ottenuto, ha i bilanci in attivo. È una cosa più unica che rara nel mondo del calcio. e dobbiamo essere fieri anche di questo. È vero che i bilanci non fanno i gol, il tifoso guarda la partita eccetera, ma non bisognerebbe mai dimenticare che i risultati della partita dipendono anche dalla sanità finanziaria della squadra e dalla serenità che si respira fuori dal campo.
10: Vedi il Milan in che contesto o in che contesto si muove. Io poi non lo volevo dire perché sennò mi dicono che sono l'addetto stampa di Luca Percassi, però gli è stato riconosciuto un premio che non è un premio così banale. Il premio Di Marzio come miglior dirigente, non lo so, cioè.
11: Ma parlano i risultati, poi allora i risultati parlano a favore, cioè, allora parliamoci chiaro, noi possiamo lamentarci di qualunque cosa, siamo un po' a Genova c'erano i portuali che venivano pagati di meno perché quelli che volevano esercitare il diritto al mugugno lo esercitavano ma venivano pagati di meno, però potevano criticare, no? Vabbè. Allora, il diritto al mugugno secondo me è sacrosanto e alcune critiche anche quando le cose vanno bene, la stampa soprattutto è legittimata, non solo è invitata a farle proprio per cercare sempre il meglio, però onestamente poi se tu guardi, diciamo così, la scala macro di quello che è successo negli ultimi 10 anni, bisogna baciare dove passano i Percassi e inchinarsi e dire: ragazzi, ma sai come si dice a Roma? Ma quando ci ricapita?
10: Ma quando ci ricapita anche al fatto che qualcuno mugugna se la prossima stagione andremo su qualche campo non molto conosciuto a disputare la Conference. Gigi, allora i complimenti ancora per il premio Di Marzio a Luca Percassi, i complimenti a te che a Rimini al Grand Hotel mitico hai sconfitto l'intelligenza artificiale. Vedo che sono
11: esatto.
10: Non so come hai fatto, è stato veramente un miracolo e come sempre ci lasciamo, tu non lo vedi però noi sì, con l'omaggio che la regia ti tributa. C'era l'amore a Sarajevo.
11: Lo vedi quella foto in basso dove io stendo una maglia bianca?
10: Sì, sì.
11: Quella è stata fatta a Berna, ho presentato il libro alla comunità italiana di Berna e il gruppo si chiama Pecore Ribelli, è un nome meraviglioso.
10: Complimenti alle Pecore fantastici. Ribelli, salutameli se li senti, sono troppo simpatici. Gigi, buon lavoro e speriamo di rivederci presto.
11: Grazie a voi e ovviamente non posso che chiudere questo collegamento dicendo sempre Dea.
10: Indubbiamente. Ciao Gigi, buona giornata. Grazie a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli, come sempre grazie a voi. Ci rivediamo domani.
0: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola.
12: Alta Play.
13: Raie, Nightingale Lane. Dal suo album indipendente My 21 Century Blues, Raie torna con un brano che unisce soul moderno e produzione minimale. Il pezzo porta la firma della stessa Raie, sempre più protagonista della scena UK. Per nuovi suoni su Radio Alta, Raie, Nightingale Lane.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Fra poco su Radio Alta, Rock Style. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.
4: È arrivata! Diciottina!

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi il latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online diciottina

0: la febbre del sabato sera.
1: Wow, gli anni 70 sono tornati. Mancano i pantaloni a zampa e i BG's e sembrerà lo studio 54.
2: Se hai amato la disco music degli anni 70, non puoi fare a meno di
3: Saturday Night Fever.
4: Cosa sono i Bee Gees?
1: È un gruppo composto da fratelli, hanno scritto La febbre del sabato sera.
4: Cos'è La febbre del sabato sera?
2: Solo

0: This is Radio Alta. Radio Alta. Classics rock style.
1: È tempo di grandi classici del rock.
0: It's time of rock classics.
2: Rock style. Rock style.
1: Radio Alta. Musica grande.
0: It's time of rock classics.
3: Rock style.

0: Radio Alta. Radio
1: Alta. Spot, spot. Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Trasforma la tua vecchia vasca in una nuova doccia. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
4: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1.000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper.

0: accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349979. Sabato orario continuato.
1: Radio Alta, la musica grande. Radio Alta, Alta
2: Play Today. Nuovi suoni. Alex Van Jul, featuring Kenan, If It's Only Love. Produzione internazionale dal taglio dance pop, con synth morbidi e un beat elegante. Alex Van Jul firma musica e produzione, mentre Kenan aggiunge la linea vocale che dà al pezzo un respiro radiofonico globale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Alex Van Jul featuring Kenan, If It's Only Love.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Alta. Sono le 13 e 58 minuti. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot.
2: Voglio più.
3: Più.
2: Più.
1: Ma più cosa?
2: Più risparmio.
1: Ma vai da Conad.
4: Via, via.
1: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
1: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
1: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande.
7: Radio Alta.
8: Keep on rocking.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: On Radio Alta.
10: A volte penso che dovremmo essere veramente padroni del nostro mezzo. Oggi, per esempio, mi sarebbe piaciuto cambiare totalmente la nostra scaletta e mettere una buona parte dei dischi annunciati ieri nel primo appuntamento della settimana di Keep on Rockin'. Poi giustamente bisogna seguire una certa regola, e quindi sto più o meno alla regola, ecco, di una costruzione normale, sennò poi vi porterei troppo fuori, non voglio farlo. Nell'abitudine dell'ascolto delle canzoni in Keep on Rocking qui da Radio Alta, quindi vi rispetto, anche se una cosa la faremo. Vi consiglio di rimanere sintonizzati. Questa è Radio Alta, questa è la nostra musica grande. Io sono Teo Mangione, seconda tappa, oggi 12 maggio 2026, e leggevo in questi giorni che uno degli album, sapevo che era vendutissimo, ma non pensavo fosse uno dei più venduti nel mondo. E qua andiamo nel 1977, con l'album intitolato Rumours, conteneva due canzoni famosissime, una è questa che stiamo sentendo e l'altra era Dreams, però noi apriamo con questo Non fermiamoci, Don't Stop, Fleetwood Mac.

Giuseppe. Noi abbiamo un pochino avuto la fortuna di ascoltare questi album quando uscivano, abbiamo pubblicato questo nuovo disco dei Fleetwood Mac, Rumours, con questa canzone intitolata Don't Stop. E volevo sapere ma quanto hanno venduto con questo disco, e continuano ancora a vendere nelle classifiche, nelle charts di tutto il mondo. Rumours è ancora fra i più venduti, 40 milioni di dischi, e i giovanissimi stanno riscoprendo questi album, e la cosa veramente mi rende felice, mi fa felice, così come annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones. Questa è In The Stars e poi le novità.

0: USA. Non è la puntata di ieri, eh? Questa è quella nuova, ma non possiamo non ascoltare questo capolavoro. Lo so, il suono è quello dei Rolling Stones, per me sono sempre numeri uno, l'album che verrà pubblicato il 10 di luglio, il titolo è Foreign Tongues, il nuovo disco dei Rolling Stones, In the Stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New Records.
0: Quello che abbiamo New Records, quindi l'appuntamento con le novità, però come faccio a staccarmi? È veramente bella, mi piace un termine che non uso spesso, cioè radiofonico, nell'intendere che è una canzone che si fa ascoltare sempre, cioè noi potremmo sentire In The Stars al mattino, la sera, la notte, in qualsiasi momento ci sta. È una canzone che credo possa anche diventare un successo, almeno io me lo auguro, qui nel nostro paese, fra i dischi più trasmessi dalle radio, vedremo. Sicuramente da noi questo accade, cioè In The Stars l'ascolterete spesso anche in nuovi suoni qui su Radio Alta. Arriviamo alle canzoni nuove di oggi. Loro si chiamano Day Seeker, li abbiamo già sentiti, però voglio adesso evidenziarveli con questa canzone e poi vi spiego anche perché. Crawl

Avrete notato la differenza nei suoni, nell'ingegneria, nel produrre queste canzoni molto più cicce, molto più gonfie, almeno per quanto riguarda i suoni, a volte anche un po' più confusi rispetto ai brani che abbiamo sentito anche degli stessi Rolling Stones o addirittura di Don't Stop, il motivo dei Fleetwood Mac, un po' più pieni di suoni, però una bella canzone. Perché ve l'ho riproposta? Se siete ascoltatori e ascoltatrici attenti e attente di Keep On Rockin', l'avete già ascoltata questa, Crawl Back to My Coffin, del gruppo dei Daisic, siamo in California. Ve l'ho riproposta perché nella classifica indipendente, della classifica, cioè dei brani rock più trasmessi negli States, questa è la numero uno. Quindi molto seguito questo gruppo dei Seeker dai giovanissimi. Teniamoli sott'occhio, anche perché la canzone poi è bella, insomma, si fa ascoltare. Infatti l'abbiamo riproposta in questo appuntamento di Keep On Rockin'. Che succede adesso? Questo inizio musicale sinfonico non riesco a capire. Ah no, è diverso, è diversa. Allora vi do un'altra notizia, perché a settembre ci sarà il nuovo album. Adesso dovete accontentarvi di questa prima canzone forte, forte. Adesso vi dico anche il nome della band. Europe, sono tornati con One on One.

Questa sembra sia la canzone preferita da Joy Tempest, cioè il cantante degli Europe. C'è John Norum in questo nuovo lavoro, album che vedrà la luce a settembre, ma vi do anche altre informazioni che riguardano i 40 anni poi di The Final Countdown. Era il 1986 quando fu pubblicato quel disco degli Europe, quindi a distanza di 40 anni una tournée mondiale li vedrà protagonisti anche qui in Italia, perché il 5 luglio saranno a Marostica, provincia di Vicenza, poi il 7 luglio a Roma, saranno anche a Brescia, all'Arena Campo Marte, l'8 luglio e il 9 luglio a Forte dei Marmi, Villa Bertelli, quindi l'Europe, cioè questa tournée europea sarà anche mondiale. E questo è il nuovo disco, il nuovo singolo dall'album che verrà pubblicato, come dicevo appunto, a settembre del 2026 per l'Europe. Canzone tosta, canzone molto molto potente, anche cattivella, One on One degli Europe. Vi sono piaciuti questi dischi? Allora, abbiamo sentito Crawl Back to My Coffin del gruppo dei Dayseeker dalla California, e poi da Stoccolma Europe. Ah, tra l'altro ho un'altra notizia per quanto riguarda questo nuovo lavoro, perché all'interno troveremo delle comparsate di altri artisti, tra i tanti c'è Tobias Forge dei Ghost, e lì sono curioso davvero di sentire quello che hanno combinato insieme. Anche Tobias Forge ha deciso di fermarsi un attimo con i Ghost, quindi

Questa è la trasmissione che ascoltate tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 nella nostra diretta da Radio Alta alle 17 da Mixcloud. Ci piace questo viaggio. Allora, oggi tante novità, Rolling Stones, poi Day Seeker, il disco degli Europe. Posso farvi ascoltare anche questa nuova canzone, anche questo mi piace veramente tanto. Il ritorno di Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Sloppy. Extra time.
1: Beh, un bel momento musicale in questo periodo, cioè annunciare Rolling Stones, Paul McCartney, Ringo Starr, cioè i Beatles, è fantastico, spero veramente che tante altre radio, tanti altri giovani DJ possano trasmettere queste canzoni fantastiche. Allora, siamo nell'extra time, come vi dicevo ieri, lo faccio, non c'è distinzione di genere, l'extra time, lo scelgo fra canzoni che mi piacciono in questo periodo. Ieri vi annunciavo già Nicolas Durocher, cioè il ritorno, vi ricordate Little Bit Happy, il disco di Talk? Ebbene, cari Corfine e cari Corfini, vi sto per fare sentire la nuova canzone di Talk direttamente dal Canada, il disco è Time Machine.

0: Canzone di Nicholas Durocher. Cosa devo comunicare a lui? Sapete che siamo in contatto epistolare con Talk, con Nicholas Durocher. Tanto mi piace la storia, cioè Time Machine, perché lui vorrebbe tornare indietro nel tempo, cercare di non ripetere più certi errori che ha fatto nella sua vita e recuperare e da lì ripartire. Anche se io devo dire, musicalmente, artisticamente, Nicholas, non hai sbagliato nulla. Hai sbagliato nulla, perché noi ti abbiamo apprezzato con Little Beat Happy, grande canzone, è stata anche numero uno in Rock and Play qua da Radio Alta. Allora, il disco è pubblicato da poco, da qualche giorno, Time Machine. Lo mettiamo sì ai voti anche questo, quindi sondaggio se vi è piaciuta la canzone Time Machine di Talk di Nicholas Durocher, e soprattutto che cosa dire direttamente a Nicholas. Lo chiamo, dico: Nicholas, la canzone è piaciuta ai corfini e alle corfine, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Alta, in particolare di questo programma che si chiama Keep On Rockin'. Prime due puntate di questa settimana, 11-12 maggio 2026. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, la nostra musica grande qui da Radio Alta che non può mancare. E poi c'è l'Omino Funk, nostro Lucia Roberri con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani. Ascoltate anche da Mixcloud se volete. Vi aspetto domani, sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofles trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
4: Per un'esperienza d'ascolto superiore, passate al digitale. Radio Alta vi aspetta con il sistema DAB Plus per offrirvi il meglio del suono. Radio Alta. La vostra musica, la vostra radio, il vostro suono perfetto.
5: Radio Alta. Radio Alta. La musica grande.
6: Radio Alta. Alta Play Yesterday. Gli anni 80.

0: la musica grande. Spot, spot.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.

Where the Smoke, There's Fire è il nuovo singolo dei The Black Keys, tratto dal prossimo album Peaches, in uscita a maggio. 10 brani viscerali che Dan Auerbach definisce il loro disco più naturale dai tempi di The Big Come Up. Un lavoro nato nei giorni difficili della malattia del padre di Dan, registrato in presa diretta e costruito insieme a Patrick Carney, compagno di band e presenza fondamentale in studio. Produzione e direzione artistica firmate dagli stessi Black Keys. Per nuovi suoni su Radio Alta, The Black Keys, Where There's Smoke, There's Fire.

0: Radio Alta. Sono le 14:59. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, stupefacenti e telefoni cellulari all'interno del carcere di Bergamo. Li hanno cercati tra le celle i carabinieri che questa mattina sono entrati nella casa circondariale di via Gleno. Numerosi militari arrivati con diverse auto impegnate nelle perquisizioni. Si tratterebbe di un'operazione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo per debellare l'utilizzo di droghe e telefoni cellulari nelle aree del carcere che ospitano le persone che stanno scontando una pena. In azione i carabinieri del nucleo investigativo e i militari avrebbero effettuato una serie di perquisizioni tra le celle dei detenuti. Andiamo a parlare della profanazione del cadavere di Pamela Genini e proseguono le indagini. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Chi ha profanato il cadavere di Pamela Genini potrebbe aver commesso qualche errore o aver usato armi riconoscibili. È al momento una suggestione o poco di più, però l'arma bianca trovata e sequestrata dai carabinieri in casa di Francesco Dolci sta destando attenzioni particolari. In un cassetto di una vecchia credenza in casa dell'amico di Pamela, ora indagato dal PM Mancusi per vilipendio e occultamento di cadavere, i militari hanno infatti prelevato un coltellaccio nepalese con lama lunga 40 centimetri. Si chiama Kukri, è un'arma vera e propria. L'aspetto è esattamente quello che vedete nelle foto. In Nepal è usato come attrezzo da lavoro ma anche come arma che fa parte dell'equipaggiamento dei soldati Gurkha. Ha una lama ricurva, a mezzaluna, liscia e tagliente sul lato concavo, quindi interno rispetto alla curva. Era in casa di Dolci, che però insiste nel dire che non sarebbe sua. Lo ha detto al PM quando lo ha convocato dai carabinieri e lo ripete andando in diretta TV, dove ha ribadito anche oggi di non averla mai vista prima del ritrovamento. Forse pensa che qualcuno gliel'abbia messa in casa per incastrarlo? Sempre i temibilissimi amici d'affari di Pamela e di Son Cin che lo perseguiterebbero? L'arma è stata consegnata ai RIS per gli accertamenti. Va da sé che se si trovassero sue impronte o il suo DNA sarebbe sbugiardato facilmente e andrebbe capito allora perché avrebbe mentito sulla proprietà. Gli inquirenti dalle analisi del coltello cercano anche riscontri proprio sulla lama, se vi fossero tracce del DNA di Pamela ad esempio, ma è inutile correre troppo in avanti, pertanto ci limitiamo ai fatti e all'interesse degli inquirenti su quest'arma inusuale, grandissima e potenzialmente compatibile con il taglio netto e liscio lasciato dalla lama dell'autore del reato.
1: Ennesima spaccata negli esercizi commerciali del centro città, l'ultima della serie, la quinta nel giro di pochi giorni, ha avuto come obiettivo la boutique di Alessandra Venturi in via Silvio Spaventa, l'angolo via Quarenghi. La vetrata è rotta, è stata messa in una copertura provvisoria, ma il negozio è rimasto ieri chiuso. Il bottino tra scarpe e borse ammonterebbe a circa 2.500 euro. La raffica di spaccata è iniziata da Perpetua in via Borfuro ed è continuata poi con il negozio di strumenti musicali da Minelli, quindi la Tiziana Fausti al quadriportico del Sentierone, per finire alla gelateria che affaccia su via Tiraboschi. Il comitato Bergamo Centro, che riunisce residenti del centro e commercianti della zona, ha organizzato un flash mob silenzioso per sabato 16 maggio proprio sul Sentierone. Non aderiscono Dug e Bergamo Centro.
0: Era Radio Alta GR Flash in collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Radio Alta, Bergamo è in onda.
3: Discovery Funk.
0: Classici indimenticabili, gemme da scoprire, novità che sorprendono. Tutto questo è Discovery Funk. A fantastic voyage
4: to the land of funk. Ogni giorno condivido con voi il meglio della musica black globale. Un viaggio sonoro aperto a tutti. Discovery
0: Funk. Da lunedì a giovedì alle 16 e alle 19 su Radio Alta.

0: Persone.
1: Discovery Funk.
0: Spot, spot.
2: Un'invasione di colori dà voce al saper fare degli imprenditori bergamaschi che ogni giorno compiono l'impresa. In Confartigianato Imprese Bergamo lo sappiamo, per questo troviamo le migliori soluzioni per la tua attività, perché i nostri esperti sono pronti ad affiancarti e a consigliarti. Noi di Confartigianato vogliamo esserti di supporto in modo concreto. Artigiano, il tuo tempo è prezioso, tu fai l'impresa, al resto ci pensiamo noi.
3: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
4: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
5: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
6: Da Play Yesterday, gli anni 90.
7: Alta Play Yesterday.
6: Il fascino degli anni 90. Alta Play Yesterday. Quando la musica scrive la storia. Alta Play Yesterday. Questo è un successo degli anni 90.

0: musica grande.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Radio Alta. Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: 40 anni dopo, i Litfiba pubblicano finalmente 17 Re, il brano escluso dall'album culto del 1986 e rimasto un mistero della nostra musica. Esce oggi in una speciale edizione vinile maxi single verde, prima tiratura già sold out. Nel brano ritroviamo la firma storica di Piero Pelù, Diego Renzulli, Antonio Agliazzi e Gianni Maroccolo, con una produzione che riporta in primo piano l'anima rock wave della band. Per nuovi suoni su Radio Alta, Litfiba 17 Re.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofres trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Voglio più!
4: Più!
3: Più!
0: Ma più cosa?
3: Più risparmio!
0: Ma vai da Conad!
5: Via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
3: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
3: Questa è convenienza!
0: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su conad.it. Conad, persone oltre le cose.
6: Radio Alta, il radiogiornale.
7: Il conflitto tra Stati Uniti e Iran in primo piano. Trump valuta se tornare ai raid.
8: Sono pronto a riprendere gli attacchi sull'Iran. Minaccia dopo minaccia, Trump si caccia tutti quanti in una trappola sempre più stretta. Il regime di Teheran ovviamente non gli dà retta, anzi avverte che nel caso di una nuova offensiva potrebbe arricchire l'uranio che possiede fino al 90%, la soglia che serve a costruire una bomba atomica. Mentre si viene a sapere che nelle scorse settimane anche gli Emirati Arabi Uniti hanno compiuto raid contro l'Iran. Le nostre forze armate sono pronte a dare una lezione per qualsiasi aggressione, reagisce il capo del Parlamento iraniano, Ghalibaf. Intanto chi patisce di più è la popolazione iraniana, con disoccupazione e inflazione alle stelle e repressione feroce. Le impiccagioni non si fermano. Il blocco dello stretto di Hormuz penalizza soprattutto l'Asia, India in testa. Mentre dopodomani a Pechino Xi Jinping riceve Trump. Sfruttando la debolezza dell'avversario, la Cina si prepara a prendere la supremazia globale. Marco Burini, Nina, allo studio.
7: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM sul quale è stata per pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Secondo quanto dice l'ANSA, il giovane che si trovava già in quarantena sarà trasferito in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma. Nuovo incidente mortale sul lavoro, è accaduto alle 13 a Torino, un operaio di 45 anni è stato travolto da alcuni materiali pesanti, inutili i soccorsi del 118, 8 ore di sciopero oggi proclamate dai sindacati di Electrolux, il colosso svedese degli elettrodomestici che ha annunciato 1700 licenziamenti in tutta Italia. Quasi un bambino italiano su 4 vive al di sotto della soglia di povertà, emerge dal rapporto UNICEF che quantifica nel 23% i minori in famiglie con reddito inferiore al 60% della media nazionale. Lorenzo Musetti è stato eliminato dagli ottavi degli internazionali d'Italia, è afflitto ancora da problemi alla coscia, si è praticamente arreso in 2 set al norvegese Casper Ruud. Un'occhiata alla borsa di Milano, borse che restano deboli naturalmente per quello che sta accadendo in Medio Oriente. Il FTSE MIB cede lo 0,78%, il petrolio è a $104 al barile. È tutto.
0: Spot, spot.
9: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
10: Aspettate la primavera tutto l'anno e poi eccovi lì. Tu e il tuo team. Pausa pranzo alla scrivania e l'odore di cavolfiore che invade l'ufficio.
4: Cambia scenario per la tua azienda con i buoni pasto Satispay. I tuoi dipendenti li usano, magari al sole e all'aperto, nella rete welfare più estesa d'Italia. E tu risparmi sulle tasse, perché li deduci al 100%. Che aspetti? Scopri la promo per te su satispay.com.
5: Pronti per ordinare?
11: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
12: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
13: Mangio Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Nell'aria c'è profumo, nell'aria c'è la città, nell'aria c'è simpatia, musica, avvenimenti, notizie. Nell'aria c'è Bergamo.
15: Un luogo dove le storie prendono vita, dove le emozioni si intrecciano alle voci di tutti i giorni. Perché nell'aria c'è sempre qualcosa di speciale.
14: Davide Munari racconta gli eventi della giornata, con ospiti, storie, voci, volti, emozioni e fatti del territorio. Da lunedì a venerdì su Radio Alta, dalle 9 alle 10. Nell'aria c'è. E tu?
16: La musica grande, Radio Alta, la musica grande.
17: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 2000.

0: Radio Alta. La musica grande.
1: Radio Alta.
2: Spot, spot.
3: È arrivata diciottina, la tazzina.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
5: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
4: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
5: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
4: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
6: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357 34979. Sabato orario continuato.
7: Voglio più!
8: Più!
7: Più!
9: Ma più cosa?
7: Più risparmio!
9: Ma vai da Conad! Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
7: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
9: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
7: Questa è convenienza!
9: Più Conad, più risparmio! Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
0: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
0: Alta Play Today. I successi

Kingfisher, The Blade. La band irlandese continua il suo percorso folk alternative con un singolo tratto dal progetto d'esordio. Produzione curata da Diffusion Lab, atmosfere intime e grande lavoro sulle armonie vocali. Per nuovi suoni su Radio Alta, Kingfisher, The Blade.

0: Radio Alta. Sono le 16 e un minuto. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Introduciamo subito il nostro primo viaggio che abbiamo fatto nel quartiere di Borgo Santa Caterina per raccontare, diciamo, com'è oggi e com'è cambiato nel tempo.
2: Borgo Santa Caterina si presenta ancora come un piccolo paese dentro la città, un microcosmo che ruota attorno al santuario della Dolorata. Nonostante i profondi cambiamenti, la perdita di numerose botteghe artigiane, anche se c'è chi resiste, e un evidente invecchiamento della popolazione, la zona resta tra le più tranquille di Bergamo, capace di conservare i servizi essenziali e una rara dimensione umana.
3: Quando ero una ragazza che si giocava per la strada, tutti ci si radunava, insomma, tante cose.
4: E poi un borgo che è molto legato, affiatato con le persone, con tutti.
5: Mi spiace magari vedere alcuni negozi chiusi, quello sì.
2: Passeggiando tra le vie si incontra ancora Mario Camponuovo, nato nel borgo più di 80 anni fa, storico pasticcere che ha lasciato la sua attività alla Marianna. Resta una figura fondamentale, sempre attiva nel tessuto sociale del quartiere.
6: Ci sono un po' troppe macchine e che dà fastidio, però è la velocità.
2: La natalità è crollata del 35% in 20 anni e l'indice di vecchiaia è tra i più alti della città, con una forte concentrazione di ultra ottantenni. Questa trasformazione si riflette anche nel mercato immobiliare, dove acquistare una casa o trovare un affitto è diventato oneroso.
7: E i prezzi degli immobili si sono alzati un attimino e si va sui 250-300 mila ad appartamento medio. E anche le locazioni, se parliamo anche di affitti, ce ne sono molto pochi, quindi si sono alzati anche i prezzi.
2: Mentre molti negozi hanno chiuso i battenti, alcune insegne storiche resistono con caparbietà, diventando punti di riferimento per i residenti.
6: Ultimamente ce ne sono una decina di negozi chiusi e questo non è bello, perché è un borgo che è sempre stato vivo, e c'era sempre qualcuno che entrava.
2: La vita del borgo oggi si muove su un doppio binario. Da un lato l'andamento più lento del giorno, scandito dai ritmi degli anziani e dei residenti storici. Dall'altro la vitalità dei locali frequentati dai giovani nelle ore serali, che in passato hanno creato qualche disturbo.
6: Era molto bello per i giovani trovarsi qui, anche 200, 250, 300 persone in una zona dove non potevi neanche passare con la macchina perché dovevi aspettare che si spostassero. Era troppo.
2: La presenza di cittadini stranieri si attesta intorno al 16,5%, in linea con la media cittadina, contribuendo ad un equilibrio sociale che, nonostante le difficoltà economiche e demografiche, permette a Santa Caterina di mantenere la sua identità di Borgo d'Oro.
6: Borgo Santa Caterina è rimasta ancora, se posso dirlo, come un paesotto dove tanti legami ci sono ancora.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
8: Fra pochi minuti su Radio Alta, Discovery Funk. Il viaggio nella terra del funk con Luciano Berri.
0: Spot, spot.
9: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
10: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
11: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Rico Fermi 1 a Curno.
12: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
13: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
12: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Radio Alta is

vorrei provare a mettere le mani avanti, perché a breve succederà qualcosa oltre l'incredibile. Parliamo di musica. La prima canzone di oggi serve per tutta una serie di questioni, ma prima di tutto a catturare la vostra attenzione. Discovery Funk. Fantastic Voyage to the Land of Funk. È roba vecchia, ma vecchia tanto. 1973. Signore e signori, Jackson 5. Qui c'è anche la voce del piccolo Michael. Si parla molto di lui in queste settimane, dopo l'uscita del film.

come detto, com'è che tagliare questa canzone a un certo punto, beh, non avrebbe avuto senso, tanto valeva passare la mano, lasciarla stare. Ma come si fa a lasciare stare questo capolavoro? In un'epoca, tra l'altro, dove le canzoni dei Jackson 5, se andiamo proprio a guardarle bene, ancor prima di sentirle, duravano tutte poco sopra i 2 minuti. Qui siamo verso gli 8. Tutti sanno che in queste settimane è in circolazione Michael, il film che racconta un pezzo della storia di vita e artistica di Michael Jackson. L'ho visto, ma a me non è dispiaciuto. Io sento un sacco di pareri di discordi, ma non è questa la sede per disquisire sul tema. Quest'oggi ricorre, tra le altre cose, l'anniversario della nascita di Norman Whitfield, 1940-2008. Questo è uno di quegli artisti monumentali. Scrisse questa canzone.

sentendo completamente a mio agio a dire a radio alta musica grande. Abbiamo iniziato con Jackson 5, un vero capolavoro, e subito dopo un altro, però datato 2026, un disco di un gruppo di ragazzi giapponesi che si chiamano Cry, prodotto insieme a Bluey di Incognito. Ancora una volta era Kinetic, nel fantastico viaggio nella terra del funk, ora Brooklyn Funk.

uscirà proprio il prossimo venerdì, Black Butterfly, il nuovo disco di Brooklyn Funk Essentials. Questo singolo che stiamo suonando da qualche mese, che si chiama Buzz the Bustup, che più funk non si può. Sono veramente curioso di sentire l'album nel suo insieme. Ed ora, signore e signori, Gloria Gaynor.

0: Abbiamo senz'altro ascoltato anche canzoni più vecchie di questa, anche se qui va chiarito, questa è la versione del 75, l'originale è del 66 dei Four Tops, un vero classico Motown scritto da un gruppetto di autori tra i più prestigiosi dell'area, e quindi fratelli Holland e Lemon Dozier. Molto bella anche la versione del 71 delle Supremes con Diana Ross, e poi questa decisamente più disco, direi la più commerciale, anche se poi esistono un sacco di altre versioni. Oggi però ci concentriamo su Gloria Gaynor e voglio ricordarlo una volta di più per tempo: il prossimo 29 giugno Gloria Gaynor sarà al Parco della Musica di Milano, Segrate, per l'unica data italiana. Gotta reach out, I'll be there.
1: Hi, my name is Ian Kincaid from the group MF Robots, and you are listening to Discovery Funk with Luciano Berry here on Radio Alta.

canzone contenuta nel terzo e recentissimo album per MF Robots. Questa settimana ho perso le misure, siamo ancora lunghissimi, allora facciamo una cosa veloce. Traccio Logout, celebriamo 50 anni di un album tornando a parlare di Norman Whitfield. Oggi è l'anniversario della sua nascita. E allora un disco da lui prodotto per Andy Spudetruff. A domani. Logout. Discovery Funk.

0: Spot. Nuova vita al tuo bagno con tante soluzioni e stili dei mobili su misura di Barbati Bagno. Passa a trovarci a Brebate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
1: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
2: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno. Noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta. Il radiogiornale.
3: Tregua in Medio Oriente appesa ad un filo, annuncia Trump, che valuta una ripresa degli attacchi dopo nulla di fatto sulla riapertura della trattativa con l'Iran. Teheran da parte sua annuncia: le nostre forze armate sono pronte a rispondere. Intanto Trump è pronto per partire oggi per la Cina, annuncia: grandi cose accadranno per entrambi i paesi. Ha difeso una collega dalle molestie ed è stato accoltellato al petto un cameriere di 23 anni, ora in gravissime condizioni dopo essere stato aggredito la scorsa notte a Prato. Alla fine del turno di lavoro, gli aggressori, un italiano e un sudamericano, sono stati fermati, rischiano l'accusa di tentato omicidio. Le infermiere e gli infermieri raccolti nelle varie associazioni nazionali costituiscono un vero e proprio esercito del bene, così stamane Mattarella, intervenendo alla cerimonia in occasione del centenario della giornata internazionale delle infermiere. Insieme costruiamo salute, questo il tema scelto per la giornata. Quella dell'infermiera è una professione che nel tempo è cambiata, ma che si fonda sempre su competenze e umanità, spiega Angelica Capocchiano, infermiera che opera a Busnago in provincia di Monza e Brianza.
4: Solo dopo gli anni 90 abbiamo iniziato con il percorso universitario, successivamente sono stati inseriti percorsi di master di primo e di secondo livello, le lauree magistrali, i dottorati di ricerca, quindi è una professione che negli anni aumenta continuamente il proprio valore. L'infermiera del futuro mi aspetto che in maniera autonoma riesca a gestire situazioni e una complessità assistenziale sempre più elevata, ma anche in maniera autonoma. Basta pensare adesso anche agli ospedali di comunità, quindi sono centri, insomma, di raccolta dove l'infermiere è il riferimento per l'attività assistenziale, per la cura. Il lato umano è fondamentale, avere un approccio empatico è, direi, la base della nostra professione. La formazione è qualcosa che ci aiuta continuamente, quotidianamente, a lavorare al meglio, a svolgere in maniera professionale il nostro lavoro.
3: Avrebbe sintomi riconducibili all'antivirus il 25enne calabrese che si trovava a bordo del volo KLM, sulla quale è stata pochi minuti una donna sudafricana poi deceduta per il virus. Il test del giovane, che si trova in quarantena, arriveranno in giornata all'ospedale Spallanzani di Roma per chiarire l'eventuale positività. È morto oggi improvvisamente all'età di 79 anni il cardinal Paul Emil Zerring, già nunzio apostolico in Italia e nella Repubblica di San Marino. Desidero esprimere le mie sentite condoglianze ai familiari, come alla comunità di Sion. In tutti gli incarichi a lui affidati, il compianto porporato ha generosamente agito, testimoniando amore alla Chiesa e al successore di Pietro, scrive il Papa. È tutto.
0: Spot, spot.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
7: Pronti per ordinare?
8: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
9: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
10: Radio Alpha.

0: Associati a Confartigianato e scopri tutti i vantaggi a cui puoi accedere, come ad esempio la polizza assicurativa gratuita che ti rimborsa con una diaria giornaliera, il ricovero per infortunio e i giorni di ingessatura.
1: Scopri tutti i nostri servizi e convenzioni sul sito confartigianatobergamo.it, sulla pagina Facebook o nei nostri uffici. Ti aspettiamo!
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: È arrivata diciottina, la tazzina.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè Radio Alta sta con te.
6: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
5: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
6: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina.

Bob Sinclair firma I Can't Wait, nuovo singolo house che richiama le sue radici French Touch. Il pezzo nasce dalla collaborazione con i produttori del suo studio parigino e mantiene quel groove elegante che ha reso Sinclair un'icona mondiale. Per nuovi suoni su Radio Alta, Bob Sinclair, I Can't Wait.

0: Radio Alta. Sono le 17. Fra pochi minuti Teo Mangione presenta Keep on Rocking, le nuove produzioni internazionali, i classici imperdibili del passato. Keep on Rocking su Radio Alta, musica grande. Fra poco.
1: Spot, spot.
2: Voglio più.
3: Più.
2: Più.
0: Ma più cosa?
2: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
4: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
2: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
2: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
5: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
6: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
5: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.
0: Radio Alta. La musica grande.
7: Radio Alta.
8: Keep on rocking.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: Keep on rocking.
8: Vinyl Revolution.
9: On Radio Alta.
10: A volte penso che dovremmo essere veramente padroni del nostro mezzo. Oggi, per esempio, mi sarebbe piaciuto cambiare totalmente la nostra scaletta e mettere una buona parte dei dischi annunciati ieri nel primo appuntamento della settimana di Keep on Rockin'. Poi giustamente bisogna seguire una certa regola, quindi sto più o meno alla regola, ecco, di una costruzione normale, sennò poi vi porterei troppo fuori, non voglio farlo. Nell'abitudine dell'ascolto delle canzoni in Keep on Rockin' qui da Radio Alta, quindi vi rispetto, anche se una cosa la faremo. Vi consiglio di rimanere sintonizzati. Questa è Radio Alta, questa è la nostra musica grande. Io sono Teo Mangione, seconda tappa, oggi 12 maggio 2026, e leggevo in questi giorni che uno degli album, sapevo che era vendutissimo, ma non pensavo fosse uno dei più venduti nel mondo. E qua andiamo nel 1977, con l'album intitolato Rumors, conteneva due canzoni famosissime, una è questa che stiamo sentendo e l'altra era Dreams, però noi apriamo con questo Non fermiamoci, Don't Stop, Fleetwood Mac.

E noi abbiamo un pochino avuto la fortuna di ascoltare questi album quando uscivano, abbiamo pubblicati questo nuovo disco dei Fleetwood Mac, Rumours, con questa canzone intitolata Don't Stop. E volevo sapere ma quanto hanno venduto con questo disco, e continuano ancora a vendere nelle classifiche, nelle charts di tutto il mondo. Rumours è ancora fra i più venduti, 40 milioni di dischi, e i giovanissimi stanno riscoprendo questi album, e la cosa veramente mi rende felice, mi fa felice, così come annunciare il nuovo disco dei Rolling Stones. Questa è In The Stars e poi le novità.

0: sei. Non è la puntata di ieri, eh? Questa è quella nuova, ma non possiamo non ascoltare questo capolavoro. Lo so, il suono è quello dei Rolling Stones, per me sono sempre numeri uno, l'album che verrà pubblicato il 10 di luglio, il titolo è Foreign Tongues, il nuovo disco dei Rolling Stones, In The Stars.
1: Keep on rocking, new records.
2: Keep on rocking. New Records.
0: Quello che abbiamo New Records, quindi l'appuntamento con le novità, però come faccio a staccarmi? È veramente bella, mi piace un termine che non uso spesso, cioè radiofonico, nell'intendere che è una canzone che si fa ascoltare sempre, cioè noi potremmo sentire In The Stars al mattino, la sera, la notte, in qualsiasi momento ci sta. È una canzone che credo possa anche diventare un successo, almeno io me lo auguro, qui nel nostro paese, fra i dischi più trasmessi dalle radio, vedremo, sicuramente da noi questo accade, cioè In The Stars l'ascolterete spesso anche in nuovi suoni qui su Radio Alta. Arriviamo alle canzoni nuove di oggi. Loro si chiamano Day Seeker, li abbiamo già sentiti, però voglio adesso evidenziarveli con questa canzone e poi vi spiego anche perché. Crawl Back.

Avrete notato la differenza nei suoni, nell'ingegneria, nel produrre queste canzoni molto più cicce, molto più gonfie, almeno per quanto riguarda i suoni, a volte anche un po' più confusi rispetto ai brani che abbiamo sentito anche degli stessi Rolling Stones o addirittura di Don't Stop, il motivo dei Fleetwood Mac, un po' più pieni di suoni, però una bella canzone. Perché ve l'ho riproposta? Se siete ascoltatori e ascoltatrici attenti e attente di Keep On Rockin', l'avete già ascoltata questa, Crawl Back to My Coffin, del gruppo dei Daisic, siamo in California. Ve l'ho riproposta perché nella classifica indipendente, nella classifica cioè dei brani rock più trasmessi negli States, questa è la numero uno, quindi molto seguito questo gruppo Daisic dai giovanissimi. Teniamoli sott'occhio, anche perché la canzone poi è bella, insomma, si fa ascoltare, infatti lo abbiamo riproposta in questo appuntamento di Keep On Rockin'. Che succede adesso? Questo inizio musicale sinfonico non riesco a capire. Ah no, è diverso, è diverso. Allora vi do un'altra notizia, perché a settembre ci sarà il nuovo album. Adesso dovete accontentarvi di questa prima canzone forte, forte. Adesso vi dico anche il nome della band. Europe, sono tornati con One on One.

Questa sembra sia la canzone preferita da Joy Tempest, cioè il cantante degli Europe. C'è John Norum in questo nuovo lavoro, album che vedrà la luce a settembre, ma vi do anche altre informazioni che riguardano i 40 anni poi di The Final Countdown. Era il 1986 quando fu pubblicato quel disco degli Europe, quindi a distanza di 40 anni una tournée mondiale li vedrà protagonisti anche qui in Italia, perché il 5 luglio saranno a Marostica, provincia di Vicenza, poi il 7 luglio a Roma, saranno anche a Brescia, all'Arena Campo Marte, l'8 luglio e il 9 luglio a Forte dei Marmi, Villa Bertelli, quindi l'Europe, cioè questa tournée europea sarà anche mondiale. E questo è il nuovo disco, il nuovo singolo dall'album che verrà pubblicato, come dicevo appunto, a settembre del 2026 per l'Europe. Canzone tosta, canzone molto molto potente, anche cattivella, One on One degli Europe. Vi sono piaciuti questi dischi? Allora, abbiamo sentito Crawl Back to My Coffin del gruppo dei Dayseeker dalla California, e poi da Stoccolma Europe. Ah, tra l'altro ho un'altra notizia per quanto riguarda questo nuovo lavoro, perché all'interno troveremo delle comparsate di altri artisti, tra i tanti c'è Tobias Forge dei Ghost, e lì sono curioso davvero di sentire quello che hanno combinato insieme. Anche Tobias Forge ha deciso di fermarsi un attimo con i Ghost, quindi collaborazione dovuta.

Questa è la trasmissione che ascoltate tutti i giorni dalle 14 alle 14.30 nella nostra diretta da Radio Alta alle 17 da Mixcloud. Ci piace questo viaggio. Allora, oggi tante novità, Rolling Stones, poi Day Seeker, il disco degli Europe. Posso farvi ascoltare anche questa nuova canzone, anche questo mi piace veramente tanto. Il ritorno di Paul McCartney, Ringo Starr, Home to Us.

0: Rocky. Extra time.
1: Beh, un bel momento musicale in questo periodo, cioè annunciare Rolling Stones, Paul McCartney, Ringo Starr, cioè i Beatles, è fantastico. Spero veramente che tante altre radio, tanti altri giovani DJ possano trasmettere queste canzoni fantastiche. Allora siamo nell'extra time. Come vi dicevo ieri, lo faccio, non c'è distinzione di genere. L'extra time lo scelgo fra canzoni che mi piacciono in questo periodo. Ieri vi annunciavo già Nicolas Durocher, cioè il ritorno, vi ricordate Little Bit Happy, il disco di Talk? Ebbene, cari Corfine e cari Corfini, vi sto per fare sentire la nuova canzone di Talk direttamente dal Canada. Il disco è Time Machine.

0: canzone di Nicholas Durocher. Cosa devo comunicare a lui? Sapete che siamo in contatto epistolare con Talk, con Nicholas Durocher. Tanto mi piace la storia, cioè Time Machine, perché lui vorrebbe tornare indietro nel tempo, cercare di non ripetere più certi errori che ha fatto nella sua vita e recuperare e da lì ripartire. Anche se io devo dire, musicalmente, artisticamente, Nicholas, non hai sbagliato nulla. Hai sbagliato nulla, perché noi ti abbiamo apprezzato con Little Beat Happy, grande canzone, è stata anche numero uno in Rock and Play qua da Radio Alta. Allora, il disco è pubblicato da poco, da qualche giorno, Time Machine. Lo mettiamo, sì, ai voti anche questo, quindi sondaggio se vi è piaciuta la canzone Time Machine di Talk di Nicholas Durocher, e soprattutto che cosa dire direttamente a Nicholas. Lo chiamo, dico: Nicholas, la canzone è piaciuta ai corfini e alle corfine, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Alta, in particolare di questo programma che si chiama Keep On Rockin'. Prime due puntate di questa settimana, 11-12 maggio 2026. Fra poco Alta Play, Yesterday, Today, la nostra musica grande qui da Radio Alta che non può mancare. E poi c'è l'Omino Funk, nostro Lucia Roberri con Discovery Funk. Io sono Teo Mangione, vi aspetto domani. Ascoltate anche da Mixcloud se volete. Vi aspetto domani, sarà ancora Keep On Rockin'. Ciao!
1: Spot.
2: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
3: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
4: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
5: Pronti a fare un tuffo nella musica italiana più bella e coinvolgente? Da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 sintonizzatevi su Radio Alta per Le Italiane Sono Belle. Un viaggio tra i motivi italiani più belli ed interessanti dagli anni 70 fino ad oggi. Le canzoni che hanno fatto la storia, i brani che hanno accompagnato i momenti più belli della vostra vita. Quando ballavamo con Gloria di Umberto Tozzi agli anni 80 e poi gli anni 90 con le emozioni di Laura Non c'è di me e i mitici anni 2000 con Luce di Elisa. Le Italiane Sono Belle, da lunedì a venerdì alle 12.30 e il sabato alle 12 su Radio Alta.
6: La musica grande. Radio Alta, la musica grande.
5: Radio Alta. Alta Play Yesterday, gli anni 80.

0: la musica grande. Radio Alta. Spot, spot.
1: È arrivata diciottina, la tazzina.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina, con biscotti e con caffè. Radio Alta sta con te.
3: Da 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
2: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
3: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
2: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
0: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it. Radio Alta, la musica grande.
4: Alta Play Today. Nuovi suoni.
3: Love Bites Back. Nuovo singolo della cantautrice di Manchester, tratto dal progetto che unisce soul, pop e atmosfere cinematiche. Produzione curata dal team indipendente Moon Lounge, con arrangiamenti minimali che mettono in primo piano la voce vellutata di Lucent,

0: Radio Alta. Sono le 18. Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, stupefacenti e telefoni cellulari all'interno del carcere di Bergamo. Li hanno cercati tra le celle i carabinieri che questa mattina sono entrati nella casa circondariale di via Gleno. Numerosi militari arrivati con diverse auto impegnate nelle perquisizioni. Si tratterebbe di un'operazione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo per debellare l'utilizzo di droga e telefoni cellulari nelle aree del carcere che ospitano le persone che stanno scontando una pena. In azione i carabinieri del nucleo investigativo e i militari avrebbero effettuato una serie di perquisizioni tra le celle dei detenuti. Torniamo a parlare della profanazione del cadavere di Pamela Genini e proseguono le indagini. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Chi ha profanato il cadavere di Pamela Genini potrebbe aver commesso qualche errore o aver usato armi irriconoscibili. È al momento una suggestione o poco di più, però l'arma bianca trovata e sequestrata dai carabinieri in casa di Francesco Dolci sta destando attenzioni particolari. In un cassetto di una vecchia credenza in casa dell'amico di Pamela, ora indagato dal PM Mancusi per vilipendio e occultamento di cadavere, i militari hanno infatti prelevato un coltellaccio nepalese con lama lunga 40 centimetri. Si chiama Kukri, è un'arma vera e propria. L'aspetto è esattamente quello che vedete nelle foto. In Nepal è usato come attrezzo da lavoro ma anche come arma che fa parte dell'equipaggiamento dei soldati Gurkha. Ha una lama ricurva, a mezza luna, liscia e tagliente sul lato concavo, quindi interno rispetto alla curva. Era in casa di Dolci, che però insiste nel dire che non sarebbe sua. Lo ha detto al PM quando lo ha convocato dai carabinieri e lo ripete andando in diretta TV, dove ha ribadito anche oggi di non averla mai vista prima del ritrovamento. Forse pensa che qualcuno gliel'abbia messa in casa per incastrarlo? Sempre i temibilissimi amici d'affari di Pamela e di Soncin che lo perseguiterebbero? L'arma è stata consegnata ai RIS per gli accertamenti. Va da sé che se si trovassero sue impronte o il suo DNA sarebbe sbugiardato facilmente e andrebbe capito allora perché avrebbe mentito sulla proprietà. Gli inquirenti dalle analisi del coltello cercano anche riscontri proprio sulla lama, se vi fossero tracce del DNA di Pamela ad esempio, ma è inutile correre troppo in avanti, pertanto ci limitiamo ai fatti e all'interesse degli inquirenti su quest'arma inusuale, grandissima e potenzialmente compatibile con il taglio netto e liscio lasciato dalla lama dell'autore del reato.
1: Annunciato dall'assessore Bertolaso un intervento per ridurre le liste d'attesa. Sentiamo di cosa si tratta.
3: 91 milioni per garantire l'aumento delle prestazioni ambulatoriali sia nei confronti del settore pubblico che nei confronti del settore privato. Da questo punto di vista oltre 40 milioni le destiniamo alle realtà pubbliche in modo che tutte le strutture ospedaliere, tutte le strutture ambulatoriali pubbliche possano aumentare ancora di più quello che è il volume delle prestazioni. 20 milioni le destiniamo al settore privato accreditato perché anche loro abbiamo di fatto stabilito un patto con il privato accreditato. Voi lavorate, vi garantiamo l'agilità e vi agevoliamo in tutte le vostre iniziative, ma voi ovviamente ci dovete garantire prestazioni aggiuntive per tutte quelle che sono le problematiche legate alle liste di attesa. Contemporaneamente un ulteriore stanziamento viene poi destinato a fare in modo che tutte le strutture pubbliche e private possano proseguire l'orario delle prestazioni e quindi degli esami, delle visite e delle analisi fino alle 20 di tutti i giorni e anche il sabato. E quindi devo dire che come organizzazione, come sforzo, come impegno davvero stiamo cercando di dare il massimo per riuscire a dare quelle risposte che tutti i cittadini si stanno aspettando.
1: La Regione Lombardia ha stanziato 37,7 milioni di euro con cui verranno finanziati 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 comuni dislocati in tutte le 12 province lombarde. Da questi 15 progetti interessano la Bergamasca per un totale di fondi messi a disposizione di oltre 8 milioni e 800 mila euro. Il piano regionale pone l'accento sull'impegno costante della prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Il contributo maggiore nella nostra provincia andrà a Cenate Sotto per la realizzazione dell'area di laminazione contro le esondazioni. Per lo stesso motivo 1.270.000 euro saranno destinati a Telgate per un intervento legato al torrente Tirna e 1 milione di euro ad Ambivere per lo scolmatore e i lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Dordo. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
4: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato nel corso della giornata di mercoledì sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, le temperature però non oltre i 19-20 gradi, per l'affluire di correnti di aria fredda in quota. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Il tempo sarà stabile e soleggiato con qualche nuvola, ma che sarà solo in transito, e punte massime non oltre i 20-21 gradi. Nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione, e specie dal pomeriggio porterà rovesci e temporali sparsi. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Il tempo nel corso della giornata di venerdì sarà ancora instabile. Residua instabilità sabato, poi domenica il tempo tornerà a migliorare. Tendenza comunque da confermare, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV. Spot, spot.
5: Semplificare la vita a chi ha problemi visivi e non solo. L'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Bergamo persegue tale scopo anche con il nuovo centro poliambulatoriale Iris, dottoressa Flavia Fabiani, in via Armando Diaz 14 a Bergamo. Pensato per offrire in tempi brevi consulenze oculistiche e visite specialistiche di varie discipline, rivolte non solo ai soci e ai loro familiari, ma anche a utenti esterni. Per info e prenotazioni, chiamare la segreteria al numero 035 24 92 08. Vi aspettiamo. www.poliambulatorioiris.it. Il poliambulatorio nato da un sogno.
6: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondofest trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
7: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, Radio Alta. La musica grande. Play Yesterday, gli anni Ottanta.
8: Alta Play Yesterday.

0: still.
1: La musica grande. Radio Alta.
2: Alta Play Yesterday.
1: Gli anni 90.

Cecilia La Rosa torna con Vivi. Il nuovo singolo è già disponibile negli store digitali e anticipazione dell'album omonimo in uscita il 27 maggio. Il brano nasce da un momento intenso della sua vita e porta la firma produttiva di Piero Cassano insieme a Raizon Edoardo Benevides Costa. Dopo i singoli del 2024 e le aperture ai grandi artisti italiani, Vivi segna il cuore del suo nuovo percorso. Per nuovi suoni su Radio Alta, Cecilia La Rosa, Vivi.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni. Spot, spot.
1: Ehi, fashionisti! Al centro commerciale Curno, fino al 17 maggio, torna la raccolta solidale di abiti usati in collaborazione con Umana. Potrai consegnare i tuoi abiti usati e dare loro una seconda vita. Riceverai un bellissimo regalo. Attività riservata ai membri Curno Più. Ti aspettiamo al centro commerciale Curno, in via Enrico Fermi 1 a Curno.
2: Che cena deliziosa e che ambiente piacevole.
3: Te l'avevo detto, bastava andare da Oxo Bergamo.
2: Giusto, come dire, vedi meglio, vinci una cena. Dal 9 maggio fino al 10 luglio partecipa al concorso Oxo Bergamo. In palio 56 cene e 140 buoni occhiali. Regolamento su oxobergamo.com.

0: 14 alle 17 su Radio Alta, Teo Mangione ti trasporta in un vortice di suoni.
1: On a journey to the rock and roll satellite.
0: E il venerdì si fa sul serio.
2: Rock Airplay Mainstream.
0: La classifica dei brani più programmati. Se non sei in onda con noi, non sei rock.
2: Keep on rockin'.
0: Il rock che devi ascoltare. Spot, spot.
3: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
4: Si sa, certi contratti di buoni pasto sono come un tatuaggio col nome di un ex. All'inizio sembrava una grande idea, ora è solo qualcosa di troppo costoso da rimuovere. Ma c'è la soluzione! Se passi ai buoni pasto Satispay e hai più di 100 dipendenti, ti offriamo fino al 13% di sconto sulla tua fornitura di buoni pasto. E se sostieni i costi per il recesso dal tuo attuale fornitore, ricevi subito uno sconto extra sul primo anno di fornitura. Che aspetti? Scopri promo e condizioni su satispay.com.
5: Pronti per ordinare?
6: Sì, allora, una vellutata con tanto formaggio, uno sformato di verdure con patatine fritte e...
7: Il 70% degli italiani non riesce a seguire una dieta sana in modo costante. Scegli i Generali per proteggere la tua salute. E subito per te il regalo, un check-up a scelta tra visita con un nutrizionista, esami ematici o vismatici o visita cardiologica. Adesso, per il tuo futuro. Generali, partner di vita. Iniziativa soggetta a limitazioni, valida fino al 30 giugno. Prima della sottoscrizione, leggere il set informativo su generali.it.
8: Mungi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet food.
0: La musica grande, la musica grande. Radio Alta, la musica grande.
9: Radio Alta.
0: Tutto Atalanta News. Su Radio Alta, le ultime del campo, a cura di Fabrizio Pirola.
10: Benvenuti a questo nuovo appuntamento con Tutto Atalanta News. Un benvenuto a coloro che ci seguono dalle frequenze di Radio Alta, ma soprattutto abbiamo anche quest'oggi il piacere di ospitare il giornalista scrittore Gigi Riva direttamente da... Dove sei Gigi in questo momento?
11: Sant'Arcangelo di Romagna, ma per poco, perché domani riprendo la tournée letteraria.
10: Ne parleremo ovviamente al termine di questi nostri 15 minuti. Ci sta Gigi, te lo meriti anche per la tua gentilezza di renderti disponibile. La prima notizia che dobbiamo dare, visto che ne abbiamo parlato anche a Radio Alta e che Maurizio Corriga e Claudio Castelli vi stanno proponendo, è che finalmente si sa quando l'Atalanta scenderà in campo col Bologna il 17 domenica alle ore 18, per cui appuntatevi domenica alle ore 18 col Bologna che ieri al 91esimo ha sbancato il Maradona. Vedo che stai annuendo Gigi e non è sicuramente una bella notizia né per noi e nemmeno per i tanti tifosi partenopei all'ascolto, credo.
11: No, infatti non è una... Però guarda, il problema vero è che almeno riempiamo di significato la partita di domenica, cioè dovremo assistere a una partita vera, perché Bologna c'ha ancora un residuissimo di speranza di raggiungerci, e quindi avesse perso noi saremmo stati settimi, avremmo assistito a una partita, diciamo così, con le ciabatte, gli occhiali da sole, le pinne, gli occhiali. E invece sarà una partita vera, che a me non dispiace vedere le partite vere, dato per inteso che comunque noi un punto tra qui e la Fiorentina l'ultima giornata lo facciamo, quindi il settimo posto è praticamente blindato, però il Bologna verrà qui per giocarsi le ultime chance e noi saremo costretti a fare una partita vera. Quindi vediamo l'aspetto positivo: l'Atalanta ha bisogno di giocare partite vere, altrimenti si rammollisce troppo.
10: Ecco, e l'ha fatto l'altra sera a Milano alla Scala del Calcio, caro Gigi, perché sì, poi sembrava, sentendo anche i commenti dei colleghi delle altre emittenti, ma il Milan ha tante motivazioni, come ieri sera il Napoli, del resto sì, che con un punticino non aveva i patemi d'animo, perché ci sarà questo finale di campionato veramente inatteso, se vogliamo, tutti sul filo, la regia ha recuperato i principali quotidiani sportivi nazionali, tutti sul filo, tutti addosso, addirittura titola il Corriere dello Sport. Gigi, ho visto l'Hellas Verona che ha pareggiato a Torino con la Juventus e che ha dato del filo da torcere al Como, meritava sicuramente non solo un pareggio, per cui ci stiamo avvicinando alla cultura anglosassone, se vogliamo, non si regala più nulla.
11: Per fortuna, ma se sono tutti sul filo, lasciami fare un minimo di amarcord, è per colpa di quel diavolo di Gasperini. Perché, sì, perché è lui che nel finale di campionato ci aveva abituato e adesso sta abituando i romani a fare delle rimonte clamorose, a vincere spesso tutte le ultime partite che mancano, e se tutto è tornato in bilico è esattamente per quel motivo, altrimenti noi avremmo in Champions l'Inter, il Napoli, il Milan e la Juve, il discorso sarebbe finito. Sono proprio le imprese di Gasperini, compresa quella di Parma che è stata clamorosa, a rimettere tutto in bilico, e un po' anche il merito dell'Atalanta che ha fermato il Milan, evidentemente, ma senza gli esplorare il gas, insomma, in qualche modo abbiamo sempre questo il fantasma che ci incombe, capisci, dietro le spalle. Che
10: sei uno scrittore nel descrivere anche questo momento calcistico, chapeau. Allora, però l'attualità ci impone di parlare non solo della grande impresa del Meazza, perché vincere e come vincere contro il Milan non è mai facile, però ora arriva l'argomento del giorno, quello che sta facendo impazzire anche i social. Hai capito dove voglio andare a parare? Anche perché poi c'è l'intervista del nostro AD Luca Percassi che ci proietta nel futuro. Che bella foto che ha selezionato la regia, complimenti, questa non l'avevo ancora vista, grazie a Maurizio Corriga. Matteo Spini, leggo a beneficio degli ascoltatori di Radio Alta, un'altra foto esclusiva che vi proponiamo. Palladino da confermare, punto di domanda, Matteo Spini, l'analisi di pro e contro. Gigi Riva, scrittore, ci potrebbe fare quasi un piccolo pamphlet, come si diceva ai miei tempi all'università.
11: Ma guarda, allora, la partita con il Milan è l'esatta cartina di tornasole di tutti i pro e di tutti i contro di Palladino, se vuoi. Cioè, Palladino rischia davvero di essere, ovviamente siamo passati dal 13° al 7° posto, e quindi sostanzialmente il suo bilancio è abbastanza positivo. È vero che a un certo punto della stagione, perché siamo passati dal 13° al 7° posto in un tempo relativamente breve, si poteva sperare che a quel punto, in un'accelerazione che ci portasse, non dico la Champions magari, ma insomma, a parte il fatto che, insomma, se guardiamo i punti buttati via, ci si poteva anche provare a far parte di quello sprint finale, ma insomma nei due mesi finali c'è stato un rallentamento piuttosto grave. È come la partita di domenica, eravamo sul 3-0 tranquillissimo, una partita stradominata, e abbiamo rischiato di rimetterla in discussione proprio a causa di un blackout totale, perché a parte i due gol il Milan ha preso una traversa, ha attaccato e ha cercato il pareggio che non si sarebbe meritata, ma questo è. Io stamattina, oltre a quello che ho letto sull'Eco eccetera eccetera, ho letto anche sulla Gazzetta un articolo molto interessante a proposito di Palladino, di Filippo Di Chiara, mi pare, il quale sostiene che il problema di Palladino non è tanto il risultato, ma è l'atteggiamento, cioè che alla società, all'Atalanta, che è abituata, come sappiamo, a lavare i panni sporchi in famiglia, a essere moderata, poco esposta, eccetera eccetera, non sarebbero piaciute, secondo questa analisi, che secondo me è un fondo di verità, ce l'hanno, certe sue posizioni, certe sue esposizioni mediatiche troppo marcate, e segnatamente le due esposizioni mediatiche che ci sono state poco prima della partita col Milan e immediatamente dopo.
10: È una chiave di lettura interessante.
11: Sì, l'autore dell'articolo cita in particolare due cose. Prima della partita, quando ha cercato, secondo una certa interpretazione, di forzare la società dicendo non ho ancora avuto nessun contatto, non ho segnali, bla bla bla. E alla fine, quando ha detto io mi confermerei, ecco, sono attesamenti che all'Atalanta storicamente non piacciono.
10: Sono pienamente d'accordo con te, a me piace comunque il modo di operare così pacato, non così esposto, se vogliamo, della nostra società come accade invece in altre piazze. C'è poi questo personaggio, io voglio chiedere il tuo pensiero, perché poi delle volte esco un po' di testa quando leggo qualcuno che fa le pulci in tasca a Cristiano Giuntoli, che ha portato il Carpi dalla Serie D alla Serie A, che ha fatto vincere chiaramente con Spalletti, con De Laurentiis lo scudetto al Napoli, ha portato Kvaratskhelia, ha portato Anghissà e chi più ne ha con le, più ne metta. Questa è una foto meravigliosa, la potete quasi, se vogliamo, scaricare sul vostro telefonino. Oh, bellissimi gli occhiali di Cristiano Giuntoli dal mio punto di vista. Vediamo che qualcuno lo guarda. Tu sei uno scrittore, Gigi, riconosciuto tra i più apprezzati. Puoi descrivere questa immagine? Cioè, dacci questo tocco letterario.
11: Guarda, in questo momento io non vi vedo, non so se voi vedete me. Quindi
10: io ti vedo solo perfettamente, però c'è D'Amico, sì, che guarda, sì, Giuntoli.
11: Ecco, perché non vedo l'immagine, non so, certo, se è sparito proprio lo studio dal mio video.
10: Eccolo,
11: so
10: qua, eccolo qua.
11: E quindi non ti vedo, però per quanto riguarda Giuntoli, tu hai ricapitolato tutti i suoi successi che sono indubitabili. Io credo che i malumori che lui sta esercitando si risalcano alla questione Koch Miners.
10: Può anche darsi, però voglio dire, se guardiamo, perché poi adesso non vorrei ripetermi alla Luca Percassi sul nostro contesto, noi siamo l'Atalanta, grazie a Dio, potremmo dire, anche rispetto a tante realtà. Giuntoli a Bergamo è non una medaglia, ma qualcosa di più, non lo so, c'è stata la festa degli alpini. Portare Giuntoli a Bergamo è un traguardo assolutamente prestigioso, io dico a livello europeo, non so qual è il tuo pensiero, Gigi.
11: No, vuol dire che viaggiamo in prima classe.
10: Ecco, bravo.
11: Non c'è dubbio, è evidente che noi siamo ormai in quel, cioè, è la conferma che l'Atalanta è in quel novero di società che può ambire a portare non solo dei calciatori di grande livello che ambiscono a venire a Bergamo proprio perché per i risultati recenti, per la serietà della società, eccetera eccetera, una serietà che è storica, naturalmente salvate le dimensioni. Ti ricordi quando, io mi ricordo che quando eravamo ragazzi i giocatori che venivano a Bergamo, capitava anche da grandi squadre, si diceva che all'Atalanta venivano, anche se era una squadra che allora stavamo tra la Serie A e la Serie B, perché a Bergamo comunque i soldi arrivavano, erano pochetti ma tocchetti, si diceva.
10: Vabbè, ma no, scusami, è la nostra esatto, tradizione, dai Turani per arrivare ai Bortolotti,
11: esatto.
10: Dai, cioè Ruggeri, eccetera eccetera. Tra l'altro vi invito a leggere proprio questa intervista che trovate sull'Eco di Bergamo a pagina 45. Percassi apre l'addio di D'Amico. Giuntoli tra i migliori dirigenti, mi fa piacere, io non avevo ancora letto questa sua valutazione. La D a Portofino, nella splendida Portofino. Se il DS dovesse lasciare, ci faremo trovare pronti. Di Palladino parleremo a fine campionato. Ederson, punto di domanda, per ora nulla di concreto. Io non voglio poi ripetermi, ma noi abbiamo acquistato Retegui, te lo ricordi? In 24 ore. Samardzic lo volevano tutti e l'abbiamo preso noi. Raspadori siamo andati a Madrid, cash pagato. Guardiamo il calcio italico. Ci sta il termine italico, Gigi?
11: Assolutamente ci sta, ma no, italico, ma non solo italico, guarda che ci sono poche società, a parte gli inglesi, che possono fare quello che fa l'Atalanta. Noi abbiamo, non dimentichiamoci che noi abbiamo vinto degli scudetti negli ultimi anni, piaccia o non piaccia, anzi io sono orgoglioso di quegli scudetti. Noi abbiamo vinto gli scudetti della serietà e dei bilanci in attivo. Sono 10 anni che l'Atalanta, con i risultati che ha ottenuto, ha i bilanci in attivo. È una cosa più unica che rara nel mondo del calcio, e dobbiamo essere fieri anche di questo. È vero che i bilanci non fanno i gol, il tifoso guarda la partita, eccetera, ma non bisognerebbe mai dimenticare che i risultati della partita dipendono anche dalla sanità finanziaria della squadra e dalla serenità che si respira fuori dal campo.
10: Vedi il Milan in che contesto o in che contesto si muove. Io poi non lo volevo dire perché sennò mi dicono che sono l'addetto stampa di Luca Percassi, però gli è stato riconosciuto un premio che non è un premio così banale. Il premio Di Marzio come miglior dirigente, non lo so, cioè.
11: Ma parlano i risultati. Poi allora i risultati parlano a favore. Cioè, allora parliamoci chiaro. Noi possiamo lamentarci di qualunque cosa. Siamo un po'. A Genova c'erano i portuali che venivano pagati di meno perché. Quelli che

0: e dire: ragazzi, ma sai come si dice a Roma? Ma quando ci ricapita?
1: Ma quando ci ricapita, anche al fatto che qualcuno mugugna se la prossima stagione andremo su qualche campo non molto conosciuto a disputare la conference. Gigi, allora, i complimenti ancora per il premio di marzo a Luca Percassi, i complimenti a te che a Rimini al Grand Hotel mitico hai sconfitto l'intelligenza artificiale. Vedo che sono
0: sì, esatto.
1: Non so come
0: sì.
1: Hai fatto, è stato veramente un miracolo e come sempre ci lasciamo, tu non lo vedi però noi sì, con l'omaggio che la regia ti tributa. C'era l'amore a Sarajevo.
0: Lo vedi quella foto in basso dove io stendo una maglia bianca?
1: Sì, sì.
0: Quella è stata fatta a Berna, ho presentato il libro alla comunità italiana di Berna e il gruppo si chiama Pecore Ribelli, è un nome meraviglioso.
1: Complimenti alle Pecore fantastici. Ribelli, salutameli se li senti, sono troppo simpatici. Gigi, buon lavoro e speriamo di rivederci presto.
0: Grazie a voi e ovviamente non posso che chiudere questo collegamento dicendo sempre Dea.
1: Indubbiamente. Ciao Gigi, buona giornata. Grazie a Maurizio Corriga, a Claudio Castelli, come sempre grazie a voi. Ci rivediamo domani.
2: Era tutto Atalanta News su Radio Alta, le ultime dal campo, a cura di Fabrizio Pirola. Spot, spot. Non accontentarti, trasforma il tuo vecchio bagno. Da Barbati Bagno sconti fino al 50%. A Brembate Sotto, Bergamo e Cremosano Crema.
3: È arrivata 18.

0: 18 anni il tuo risveglio ha un sapore speciale. Diciottina la tazzina non è solo una tazza, è una storia di amicizia. Dalla prima diretta a oggi siamo cresciuti insieme, con colazione con Radio Alta.
1: Con la tazza diciottina bevi latte la mattina.
0: Abbiamo voluto creare qualcosa di indelebile. Diciottina la tazzina, il simbolo di una famiglia che fa colazione insieme da 18 anni. Acquista ora online Diciottina la tazzina, la tua amica della mattina.
1: Con biscotti e con caffè, Radio Alta sta con te.
2: Radio Alta, la musica grande.
1: Radio Alta.
2: Alta Play Today. La musica.

Alex Corfini torna sulla scena con Sono Nato Funky, il nuovo singolo prodotto da Francesco Comunale. Un brano identitario, nato come progetto per SOS Villaggi dei Bambini, e oggi rivestito di un groove moderno che unisce radici funky e visione futura. Nei crediti spiccano la produzione artistica di Comunale e l'arrangiamento che valorizza la voce storica dei New Trolls, con cui Corfini ha cantato per 6 anni. Per nuovi suoni su Radio Alta, Max Corfini, Sono Nato Funky.

0: Hai appena ascoltato Nuovi Suoni.
1: Radio Alta.
2: Sono le 18 e 59 minuti.
0: Fra pochi minuti su Radio Alta, Luciano Berri presenta Discovery Funk, la più bella musica nera, black and soul, funky. Spot, spot.
3: Stanco di perdere tempo e denaro per le bollette di energia e gas? Togliti un peso e affidati al consorzio di Confartigianato Ciampi. Nessun impegno e solo risparmio da subito e per sempre. Per la tua impresa e per la tua casa, ci pensiamo noi. Aderire è semplice e gratuito. Nessun intervento sul contatore e nessuna interruzione della fornitura. Con Ciampi di Confartigianato avrai energia senza fatica. Contattaci www.confartigianatobergamo.it.
4: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
5: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
0: Radio Alta, la musica grande.

0: come along and ride on a fantastic voyage to the land of funk.
1: Questo mondo ha ancora bisogno del funk. Per questo il funk non molla.
0: Funky, funky. Radio Alta is Discovery Funk.

0: Discovery Funk.
1: Vorrei provare a mettere le mani avanti perché a breve succederà qualcosa oltre l'incredibile. Parliamo di musica. La prima canzone di oggi serve per tutta una serie di questioni, ma prima di tutto a catturare la vostra attenzione.
0: Discovery Funk. Fantastic voyage
1: to the land of funk. È roba vecchia, ma vecchia tanto. 1973. Signore e signori, Jackson 5. Qui c'è anche la voce del piccolo Michael. Si parla molto di lui in queste settimane, dopo l'uscita del film. E allora, Hammer.

come ha detto com'è che tagliare questa canzone a un certo punto, beh, non avrebbe avuto senso, tanto valeva passare la mano, lasciarla stare. Ma come si fa a lasciare stare questo capolavoro in un'epoca, tra l'altro, dove le canzoni dei Jackson 5, se andiamo proprio a guardarle bene, ancor prima di sentirle, duravano tutte poco sopra i 2 minuti, qui siamo verso gli 8. Tutti sanno che in queste settimane è in circolazione Michael, il film che racconta un pezzo della storia di vita e artistica di Michael Jackson. L'ho visto, ma a me non è dispiaciuto, io sento un sacco di pareri di ma non è questa la sede per disquisire sul tema. Quest'oggi ricorre, tra le altre cose, l'anniversario della nascita di Norman Whitfield, 1940-2008.

completamente a mio agio a dire radio alta, musica grande. Abbiamo iniziato con Jackson 5, un vero capolavoro, e subito dopo un altro, però datato 2026, un disco di un gruppo di ragazzi giapponesi che si chiamano Cry, prodotto insieme a Bluey di Incognito. Ancora una volta era Kinetic, per il fantastico viaggio nella terra del funk, ora

uscirà proprio il prossimo venerdì, Black Butterfly, il nuovo disco di Brooklyn Funk Essentials. Questo singolo che stiamo suonando da qualche mese, che si chiama Buzz the Bustup, che più funk non si può. Sono veramente curioso di sentire l'album nel suo insieme. Ed ora, signore e signori, Gloria Gaynor.

0: Abbiamo senz'altro ascoltato anche canzoni più vecchie di questa, anche se qui va chiarito, questa è la versione del 75, l'originale è del 66 dei Four Tops, un vero classico Motown scritto da un gruppetto di autori tra i più prestigiosi dell'area, e quindi Fratelli Holland, Lemon Dozier. Molto bella anche la versione del 71 delle Supremes con Diana Ross. E poi questa, decisamente più disco, direi la più commerciale, anche se poi esistono un sacco di altre versioni. Oggi però ci concentriamo su Gloria Gaynor. E voglio ricordarlo una volta di più, per tempo, il prossimo 29 giugno Gloria Gaynor sarà al Parco della Musica di Milano, Segrate, per l'unica data italiana. And reach out, I'll be there.
1: Hi, my name is Ian Kincaid from the group MF Robots, and you are listening to Discovery Funk with Luciano Berry here on Radio Alta.

canzone contenuta nel terzo e recentissimo album per MF Robots. Questa settimana ho perso le misure, siamo ancora lunghissimi, allora facciamo una cosa veloce. Traccio Logout, celebriamo 50 anni di un album tornando a parlare di Norman Whitfield. Oggi è l'anniversario della sua nascita e allora un disco da lui prodotto per Undisputed Truth. A domani. Logout. Discovery Fall.

0: Spot. Spot.
1: Lo sapete che la salute si conquista anche con un buon sonno, con un buon riposo? Alla Mondoflex trovate i 10 materassi che hanno cambiato la vita ai nostri clienti. Venite a provarli, riceverete in regalo la nostra carta oro e solo per voi lo sconto raddoppia. Mondoflex fa la differenza.
2: Mondoflex reti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Triviolo, Melzo, Monza, Erba, Chieve, Castelmella e Desenzano sul Garda. E ora Mondoflex lo trovi anche a Cassano d'Adda.
3: Ostilio Mobili. Dal 1968 definiamo il tuo mondo. Ogni ambiente di casa deve rispecchiare il tuo stile. Dire chi sei. Dalla zona giorno alla cucina. Dalla zona notte al bagno, noi ti aiutiamo a mettere a fuoco le scelte giuste per te. Per il tuo arredamento, scegli Ostilio Mobili. Showroom a Capriolo, Brescia. In via Palazzolo 120, a 500 metri dal casello autostradale di Palazzolo sull'Oglio. Ostiliomobili.it.

0: Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
1: Cronaca, stupefacenti e telefoni cellulari all'interno del carcere di Bergamo. Li hanno cercati tra le celle i carabinieri che questa mattina sono entrati nella casa circondariale di via Gleno. Numerosi militari arrivati con diverse auto impegnate nelle perquisizioni. Si tratterebbe di un'operazione disposta dalla Procura della Repubblica del capoluogo per debellare l'utilizzo di droghe e telefoni cellulari nelle aree del carcere che ospitano le persone che stanno scontando una pena. In azione i carabinieri del nucleo investigativo e i militari avrebbero effettuato una serie di perquisizioni tra le celle dei detenuti. Andiamo a parlare della profanazione del cadavere di Pamela Genini e proseguono le indagini. Sentiamo i particolari nel servizio.
2: Chi ha profanato il cadavere di Pamela Genini potrebbe avere commesso qualche errore o aver usato armi riconoscibili. È al momento una suggestione o poco di più, però l'arma bianca trovata e sequestrata dai carabinieri in casa di Francesco Dolci sta destando attenzioni particolari. In un cassetto di una vecchia credenza in casa dell'amico di Pamela, ora indagato dal PM Mancusi per vilipendio e occultamento di cadavere, i militari hanno infatti prelevato un coltellaccio nepalese con lama lunga 40 centimetri. Si chiama Kukri, è un'arma vera e propria. L'aspetto è esattamente quello che vedete nelle foto. In Nepal è usato come attrezzo da lavoro ma anche come arma che fa parte dell'equipaggiamento dei soldati Gurkha. Ha una lama ricurva, a mezza luna, liscia e tagliente sul lato concavo, quindi interno rispetto alla curva. Era in casa di Dolci, che però insiste nel dire che non sarebbe sua. Lo ha detto al PM quando lo ha convocato dai carabinieri e lo ripete andando in diretta TV, dove ha ribadito anche oggi di non averla mai vista prima del ritrovamento. Forse pensa che qualcuno gliel'abbia messa in casa per incastrarlo? Sempre i temibilissimi amici d'affari di Pamela e di Son Cin che lo perseguiterebbero? L'arma è stata consegnata ai RIS per gli accertamenti. Va da sé che se si trovassero sue impronte o il suo DNA sarebbe sbugiardato facilmente e andrebbe capito allora perché avrebbe mentito sulla proprietà. Gli inquirenti dalle analisi del coltello cercano anche riscontri proprio sulla lama, se vi fossero tracce del DNA di Pamela ad esempio, ma è inutile correre troppo in avanti, pertanto ci limitiamo ai fatti e all'interesse degli inquirenti su quest'arma inusuale, grandissima e potenzialmente compatibile con il taglio netto e liscio lasciato dalla lama dell'autore del reato.
1: Ennesima spaccata negli esercizi commerciali del centro città, l'ultima della serie, la quinta nel giro di pochi giorni, ha avuto come obiettivo la boutique di Alessandra Venturi in via Silvio Spaventa, l'angolo via Quarenghi. La vetrata è rotta, è stata messa in una copertura provvisoria, ma il negozio è rimasto ieri chiuso. Il bottino tra scarpe e borse ammonterebbe a circa 2.500 euro. La raffica di spaccata è iniziata da Perpetua in via Borfuro ed è continuata poi con il negozio di strumenti musicali da Minelli, quindi la Tiziana Fausti al quadriportico del Sentierone, per finire alla gelateria che affaccia su via Tiraboschi. Il comitato Bergamo Centro, che riunisce residenti del centro e commercianti della zona, ha organizzato un flash mob silenzioso per sabato 16 maggio proprio sul Sentierone. Non aderiscono Dug e Bergamo Centro. Introduciamo subito il nostro primo viaggio che abbiamo fatto nel quartiere di Borgo Santa Caterina per raccontare, diciamo, com'è oggi e com'è cambiato nel tempo.
3: Borgo Santa Caterina si presenta ancora come un piccolo paese dentro la città, un microcosmo che ruota attorno al santuario della Dolorata. Nonostante i profondi cambiamenti, la perdita di numerose botteghe artigiane, anche se c'è chi resiste, e un evidente invecchiamento della popolazione, la zona resta tra le più tranquille di Bergamo, capace di conservare i servizi essenziali e una rara dimensione umana.
4: Quando ero una ragazza che si giocava per la strada, tutti ci si radunava, insomma, tante cose.
5: E poi un borgo che è molto legato, affiatato con le persone, con tutti.
6: Mi spiace magari vedere alcuni negozi chiusi, quello sì.
3: Passeggiando tra le vie si incontra ancora Mario Camponuovo, nato nel borgo più di 80 anni fa, storico pasticcere che ha lasciato la sua attività alla Marianna. Resta una figura fondamentale, sempre attiva nel tessuto sociale del quartiere.
7: Ci sono un po' troppe macchine e che dà fastidio, però è la velocità.
3: La natalità è crollata del 35% in 20 anni e l'indice di vecchiaia è tra i più alti della città, con una forte concentrazione di ultra ottantenni. Questa trasformazione si riflette anche nel mercato immobiliare, dove acquistare una casa o trovare un affitto è diventato oneroso.
8: E i prezzi degli immobili si sono alzati un attimino e si va sui 250-300 mila ad appartamento medio. e anche le locazioni, se parliamo anche di affitti, ce ne sono molto pochi, quindi si sono alzati anche i prezzi.
3: Mentre molti negozi hanno chiuso i battenti, alcune insegne storiche resistono con caparbietà, diventando punti di riferimento per i residenti.
7: Ultimamente ce ne sono una decina di negozi chiusi e questo non è bello, perché è un borgo che è sempre stato vivo, e c'era sempre qualcuno che entrava.
3: La vita del borgo oggi si muove su un doppio binario. Da un lato l'andamento più lento del giorno, scandito dai ritmi degli anziani e dei residenti storici. Dall'altro la vitalità dei locali frequentati dai giovani nelle ore serali, che in passato hanno creato qualche disturbo.
7: Era molto bello per i giovani trovarsi qui, anche 200, 250, 300 persone in una zona dove non potevi neanche passare con la macchina perché dovevi aspettare che si spostassero. Era troppo.
3: La presenza di cittadini stranieri si attesta intorno al 16,5%, in linea con la media cittadina, contribuendo ad un equilibrio sociale che, nonostante le difficoltà economiche e demografiche, permette a Santa Caterina di mantenere la sua identità di Borgo d'Oro.
7: Borgo Santa Caterina è rimasta ancora, se posso dirlo, come un paesotto dove tanti legami ci sono ancora.
1: E il cantiere per il raddoppio della linea ferroviaria Bergamo-Ponte San Pietro, da domani al 31 maggio in via De Caniana a Bergamo, scatterà il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati nel tratto interessato dall'intervento. Inoltre, durante il giorno dalle 6 alle 20 la carreggiata verrà ristretta pur mantenendo il doppio senso di marcia. Nel corso della notte invece dalle 20 alle 6 verrà predisposta la circolazione a senso unico alternato regolata ad un impianto semaforico. Sarà in è vietato il passaggio pedonale sul marciapiede interessato dai lavori, mentre il limite di velocità per i mezzi sarà di 30 km orari. Annunciato dall'assessore Bertolaso un intervento per ridurre le liste d'attesa. Sentiamo di cosa si tratta.
9: 91 milioni per garantire l'aumento delle prestazioni ambulatoriali sia nei confronti del settore pubblico che nei confronti del settore privato. Da questo punto di vista oltre 40 milioni le destiniamo alle realtà pubbliche in modo che tutte le strutture ospedaliere, tutte le strutture ambulatoriali pubbliche possano aumentare ancora di più quello che è il volume delle prestazioni. 20 milioni le destiniamo al settore privato accreditato perché anche loro abbiamo di fatto stabilito un patto con il privato accreditato. Voi lavorate, vi garantiamo l'agilità e vi agevoliamo in tutte le vostre iniziative, ma voi ovviamente ci dovete garantire prestazioni aggiuntive per tutte quelle che sono le problematiche legate alle liste di attesa. Contemporaneamente un ulteriore stanziamento viene poi destinato a fare in modo che tutte le strutture pubbliche e private possano proseguire l'orario delle prestazioni e quindi degli esami, delle visite, delle analisi fino alle 20 di tutti i giorni e anche il sabato. E quindi devo dire che come organizzazione, come sforzo, come impegno davvero stiamo cercando di dare il massimo per riuscire a dare quelle risposte che tutti i cittadini si stanno aspettando.
1: La Regione Lombardia ha stanziato 37,7 milioni di euro con cui verranno finanziati 68 interventi di difesa del suolo e contrasto del dissesto idrogeologico in più di 60 comuni dislocati in tutte le 12 province lombarde. Da questi 15 progetti interessano la Bergamasca per un totale di fondi messi a disposizione di oltre 8 milioni e 800 mila euro. Il piano regionale pone l'accento sull'impegno costante della prevenzione e messa in sicurezza del territorio. Il contributo maggiore nella nostra provincia andrà a Cenate Sotto per la realizzazione dell'area di laminazione contro le esondazioni. Per lo stesso motivo 1.270.000 euro saranno destinati a Telgate per un intervento legato al torrente Tirna e 1 milione di euro ad Ambivere per lo scolmatore e i lavori di messa in sicurezza lungo il torrente Dordo. Le previsioni del tempo per i prossimi giorni.
10: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Il tempo sarà per lo più soleggiato nel corso della giornata di mercoledì sulla Lombardia, al più qualche innocua nuvola solo di passaggio, le temperature però non oltre i 19-20 gradi, per l'affluire di correnti di aria fredda in quota. Andiamo a vedere ora nel dettaglio la provincia di Bergamo. Il tempo sarà stabile e soleggiato con qualche nuvola, ma che sarà solo in transito, e punte massime non oltre i 20-21 gradi. Nel corso della giornata di giovedì sopraggiungerà una nuova perturbazione e specie dal pomeriggio porterà rovesci e temporali sparsi. Le temperature non subiranno particolari variazioni. Uno sguardo ora alla tendenza dei prossimi giorni. Il tempo nel corso della giornata di venerdì sarà ancora instabile. Residue instabilità sabato, poi domenica il tempo tornerà a migliorare. Tendenza comunque da confermare, restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
0: Era Radio Alta GR Flash. In collaborazione con la redazione di Bergamo TV.
11: Finalmente possiamo dire:
12: Thanks God, it's Friday!
11: Grazie a Dio è venerdì. Venerdì sera il mondo diventa un'unica pista da ballo. La magia della musica che si trasforma con Grazie a Dio è venerdì. Tutti i venerdì su Radio Alta.
12: Grazie a Dio è venerdì. Il venerdì sera Radio Alta e Dance.
0: Spot, spot.
13: Voglio più.
14: Più.
13: Più.
0: Ma più cosa?
13: Più risparmio.
0: Ma vai da Conad.
15: Via, via.
0: Con i prodotti a marchio Conad, dal 6 maggio al 7 giugno, puoi ricevere fino a 50 euro in buoni sconto.
13: Quindi più acquisto prodotti Conad, più accumulo buoni sconto.
0: Esatto, e poi li usi su tutta la tua spesa.
13: Questa è convenienza.
0: Più Conad, più risparmio. Iniziativa riservata ai possessori di carte Conad, valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia, che espongono il materiale pubblicitario. Scopri di più su Conad.it. Conad, persone oltre le cose.
16: Ecco, sei davvero super? Sì, super valutazione. Solo per questo mese il vostro vecchio materasso vale fino a 1000 euro. Ecos, materassi, reti, letti, topper ed accessori per il letto sempre a prezzi di fabbrica. Non dormire, resta sveglio e approfitta dell'offerta. La consegna e il ritiro dell'usato a domicilio sono gratuiti. Più super di così? Ci trovi sulla provinciale della Val Gandino prima del semaforo di Leffe. 0357349. Sabato orario continuato.
0: Radio Alta, la musica grande.

Alex Warren, Fever Dream. Dopo il successo virale dei primi singoli, Alex Warren pubblica un brano pop rock dal taglio cinematografico, prodotto da John Feldman. Testo personale,

Radio Alta. Sono le 20. Night Shift. Radio Alta. Musica grande. Night Shift.

musica grande. Radio Alta. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

Radio Alta. Sono le 21 e 59 minuti. Night Shift. Radio Alta. Musica grande.

musica grande.

Radio Alta. Sono le 23 e un minuto. Night Shift.

Radio Alta, la musica grande. Radio Alta. Sono le 23:59.

0: grande. La musica grande. Radio Alta.
1: Mike Shift. Radio Alta. Musica grande.

La musica grande. Nightshift. Radio Alta. Musica grande.